Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Yeah.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot, Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah, good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Sei su Radio Rock.
4: More music now.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi.
1: Enough talk! It's time to rock.
0: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
5: We can have a party in there.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.
4: Tutta una...

Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di

0: via info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra Rivoluzione Green.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock, tutta

0: sono autentici.
1: Rockbusters. Music for monsters.
2: Rockbusters.
3: Rockbusters.
1: Rockbusters. Now on Radio Rock.
2: Rockbusters.
0: Sono qui.
4: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:05, siamo pronti ad iniziare insieme anche questa domenica con Rockbusters. Saremo in due a tenervi compagnia, a farvi ascoltare tanta musica fino alle 12. Io sono Nicole Fondato, ma con me c'è Sandro Fofo Bernardini.
5: Ciao Nicole, buona domenica a tutte e a tutti.
4: Direi di non perdere altro tempo e iniziare dalla musica degli Iron Maiden, Aces High.

0: Si sa, gli Iron Maiden che ci riportano indietro al 1984, al loro album Power Slave, canzone che racconta il bombardamento di Londra da parte dei nazisti, però visto da un pilota della RAF, quindi un pilota inglese. Noi non vi bombarderemo stamattina.
1: No, almeno per adesso.
0: Per adesso, no.
1: Dipende da come andrà la giornata, però speriamo di iniziarla insieme al meglio delle nostre possibilità. Se volete comunicare con noi, farci le vostre richieste musicali, farci sapere come state, il numero lo conoscete ormai, il 3899 106 e 600. E se volete anche guardare la vostra radio preferita, avete a disposizione la Radio Rock TV. Come farlo? Scaricando la app di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV o Radio Rock TV, o andando sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Quindi mi raccomando, potete ascoltare e guardare contemporaneamente.
0: Potete vedere con il cuore anche le nostre novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su Radio Rock.

0: Never Settle Kingfisher ci fanno shampoo e balsamo d'amore stamattina. Io amo molto iniziare in questa maniera così dolce,
1: con del balsamo,
0: con del balsamo per l'anima. E quindi votateli se vi piacciono sul nostro sito radiorock.it.
1: Siamo all'ultima domenica, ma che dico domenica, ultimo giorno del mese di maggio. Da domani psicologicamente ci si sentirà in estate, perché è un po' così quando arriva il primo giugno. Però siamo anche nel vivo di questo...
0: E come il Natale, quando arriva, arriva.
1: Beh, il primo giugno, dai. A livello evocativo ti senti già al mare. Chissà se qualcuno di voi oggi ci andrà, perché siamo nel vivo di questo lungo weekend del 2 di giugno. Perché per alcuni c'è il ponte. Ieri ci siamo accorti che ci sono tanti lavoratori,
0: sì,
1: del sabato, della domenica.
0: Io non so neanche cosa sia un ponte.
1: No, non l'hanno mai visto, neanche per strada, non l'hanno mai visto.
0: È come gli unicorni, gli Umpa Lumpa, chissà se esistono davvero.
1: A questo punto subito salutone a chi sta lavorando, a chi sta staccando, insomma, a chi sarà impegnato quest'oggi, domani, dopodomani.
0: Cioè, comunque, ieri abbiamo avuto un piccolo così scambio di opinioni sulle previsioni del tempo e sulla loro inutilità, a mio avviso. Avevi detto che in Sardegna pioveva tutto il giorno, c'è Marco che ci dà testimonianza.
1: Non ho detto pioveva tutto il giorno, ho detto... C'era pioggia, segnalata pioggia in Sardegna.
0: Ci scrive: buongiorno cari, comunque ieri, almeno qui ad Olbia, c'era un sole che spaccava le pietre. E anche oggi, ci dice Marco. Vedi, se uno si facesse influenzare sempre dalle previsioni meteo, magari avrebbe perso l'occasione di un...
1: Allora, oggi c'è una nuvoletta con una goccia sulla mappa al centro della Sardegna.
0: Vedi.
1: Il resto no, quindi se vai sul Gennargentu troverai della pioggia.
0: Organizza una scampagnata al mare. Che non si non, scampagnata non si può dire al mare, perché scampagnata
1: puoi dire quello che
0: dirlo.
1: Ti pare.
0: Possiamo sicuramente ascoltare Alanis Morissette con Hands Clean.
2: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Hands Clean, Alanis Morissette. Arriva una foto meravigliosa di chi ci dà il buongiorno dall'Elba, quindi vediamo barche, wow, mare, un cielo terso e atto comunque a godersi una giornata come si deve.
1: Sai quando ha detto cielo terso stavo per dire ma anche un po' secondo.
0: Ah, questi sono i calamber che
1: ci stava bene.
0: I calamber che amo di più. Ma sentiamo le vostre voci, 3899106600.
2: Oggi finisce maggio, ma finché non finisce luglio qua non si vede un giorno di ferie. Anche domani l'unico ponte che vedo è quello che faccio per andare al lavoro. Ciao!
0: Ciao. Siamo più o meno tutti nella stessa barca, abbiamo scoperto ieri. Noi siamo felici che magari per i nostri amici e amiche che sono in vacanza per qualche giorno, ma il nostro comunque un pezzo di cuore leggermente di più è per i lavoratori che vedranno le ferie col binocolo a settembre, se tutto va bene.
1: A proposito di ponti, nella nuova serie di Zero Calcare c'è l'armadillo, che è la coscienza del protagonista, che cita il ponte d'Ariccia, che per chi è di Roma rappresenta proprio, no, questa figura quasi retorica, sì. Ti vai a buttare dal ponte d'Ariccia, che non so se nelle altre regioni capiscano il significato.
0: No,
1: che c'è dietro il ponte d'Ariccia.
0: Anche perché poi sono stati costretti a mettere ovviamente delle recinzioni, delle reti appositamente.
1: Io soffro talmente tanto di vertigini che in qualsiasi ponte mi piazzo in mezzo alla strada, in mezzo alla carreggiata.
0: A distanza
1: neanche vedo che c'è sotto.
0: A distanza di sicurezza. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi, ad accontentare ove ci fossero le vostre richieste musicali. Prima i Dinosaur Junior con Feel the Pain.

0: Payne Dinosaur Junior, sentiamo ancora le vostre voci. Buongiorno.
1: Ciao.
2: Buongiorno ragazzi, bentrovati intanto. Niente, volevo anticipare la dose quotidiana di Manarchina, che non è l'unico ovviamente, con gli FF Circle, con Tri Libras o magari Orestes. Adesso sto salutando la mia compagna e la mia bella bimba di quasi 3 anni, perché sto andando da Cremona, dove mi sono trasferito, a Varese, a salutare i miei vecchietti, il fratello e le mie sorelle e tutti i nipoti. Wow, un paio d'ore di macchina e poi sto lì un paio di giorni, mi mancherà la bimba.
0: Eh sì, ti mancherà la bimba, ma un abbraccio grandissimo.
3: Un filo di commozione.
0: Eh sì, allora goditi comunque questo viaggio. Gli Perfect Circle fanno parte delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock, quindi speriamo di riuscire a... così che tocchi a noi questa mattina poter godere di Starless, così è il titolo del brano. Ci chiedono anche, buongiorno compagnia della domenica, ma si può fare un sondaggio generale? Quanti residenti a Roma amano l'ultima tappa del Giro d'Italia che ogni anno si svolge nella capitale? Ma non la possono fare, che ne so, a Matera o a Cernuscolo sul Naviglio. Quindi mi sembra di dedurre che sul piatto della bilancia di Forum il tuo sassolino pesa più su chi non la vuole questa
3: tappa. È il quarto anno che si arriva a Roma, quarto anno consecutivo. Storicamente era Milano la tappa finale del Giro, però hanno scelto di chiuderla al Circo Massimo, che comunque, dai, prima domenica di giugno, anzi no, ultima domenica di maggio, ci può anche stare.
0: Io sono sempre la presenza di Roma.
3: Sono sempre per i grandi eventi, a me piacciono. Eppure è vero che non abito in zone interessate dal Giro, quindi potresti venire a cercarmi.
0: La fai facile, però noi giriamo questa domanda a chi volesse rispondere.
3: Hai capito? Fai vedere, no? Agli appassionati di ciclismo internazionale. Ti è? Guarda che robetta.
0: Guardate dove vi ho portato. A questo punto noi arriviamo alla pausa delle 9:30 con The Man Pony, ma torniamo tra poco.

0: diretta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
3: It's on Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters
2: on Radio Rock.
3: Le 9.33, ci stiamo svegliando insieme in questa domenica mattina e ripartiamo dalla musica di Elvis Presley, Heartbreak Hotel.

0: It's a lonely Becky Bay. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Heartbreak Hotel, come ci scrive Isabella, Elvis mi rimette in pace con il mondo, prima e dopo di lui il nulla.
2: Con questa voce
1: ci mette
2: non
1: così.
2: Era questa.
1: Non era proprio questa, per vedi, non c'è il nulla, c'è Fuffo, Sandro Fuffo Bernardini che colma quel vuoto enorme che ci ha lasciato.
2: Fuffo the Pelvis.
1: The Pelvis, ma per il 2 giugno non prendete impegni, oppure se volete dei suggerimenti su cosa fare, ecco Fuffo che ve li dà.
3: Radio Rock Promotion.
2: Martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano, al Fresco dei Castelli Romani, si apre il festival Sulle Tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Dalle 16 un invito ad attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza. Per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 l'intervista di Betta Cianchini alla cantante romana rom Roxana Ene e a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble. Musica che attraversa i confini e che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col Sistema Castelli Romani. Per tutte le informazioni sul festival segui Eppur si muove su Instagram oppure su Facebook. Brand new music right here.

0: Walking Over Me, The Black Keys. Questa è un'altra novità in rotazione qui su Radio Rock. Ci scrivono Fufu, figlio segreto di Elvis. Non mi ricordate? Forse uno dei pezzi più divertenti di Gallo Cedrone, di Verdone, quando fanno il contest.
1: Sì.
0: Per il sosias di Elvis Presley. Ma prima Domenico ha manifestato non una acrimonia, ma una preoccupazione per magari i possibili disagi dell'ultima tappa. Era acrimonia. Dell'ultima tappa del Giro d'Italia, che terminerà al Circo Massimo. Sentiamo cosa ci dite al riguardo.
2: Ecco, bravo Fufo. Siamo tutti ciclisti con quello dell'Artri. Bravo.
1: Hai notato la mia postilla? Non abito nelle zone coinvolte. Però ci sta che il Giro d'Italia termini a Roma, nella capitale, il Tour de France termina agli Champs-Élysées a Parigi, la Vuelta termina a Madrid, e quindi...
0: Chi siamo noi per sottrarci a questa bella usanza? Ci scrive Paola, per esempio: mi sembra che l'arrivo a Roma sia la cosa più giusta che potevano fare. L'anno scorso con mio marito siamo andati a vederlo ed è emozionante e coinvolgente. Perché dovevano arrivare a Milano se la capitale d'Italia è la città più bella del mondo? E qui proprio sento proprio la romanità che viene fuori. Giustamente, è Roma.
1: È perché lo organizza la Gazzetta dello Sport, anche per quello è la maglia rosa e la sede della Gazzetta sta a Milano, per cui storicamente si finiva lì. Poi hanno detto: sai che c'è? Ma Roma non è niente male.
0: Non è malvagia, su via.
1: Ha vinto Vingegaard, che è l'ottavo ciclista nella storia ad aver vinto almeno una volta Tour de France, Giro d'Italia e Vuelta. E quindi chi starà? Ah, tra l'altro corrono, all'inizio si parte dall'Eur, via Cristoforo Colombo, si arriva a Ostia. Quindi dove c'erano cavalli
0: due sere fa.
1: Adesso ci sono ciclisti e poi si arriverà di ritorno al centro di Roma.
0: E chissà la prossima settimana cosa ci regalerà la Colombo.
1: Tra l'altro poi ne parliamo, perché pare che il casino dei cavalli sia stato creato dai fuochi d'artificio sparati dai vigili urbani di Roma. Almeno da un vigile urbano, poi ne parliamo.
0: Tra poco ne parliamo, prima volevo evadere una delle richieste musicali. Ci scrivono: ehi, saluti da Roma, che ne direste di mettere Body Snatchers dei Radiohead? E quindi, perché no, la riascoltiamo molto volentieri.

0: Catchers, questa era una delle vostre proposte musicali in questa domenica mattina, ma sentiamo un po' cosa ci dite al 3899106600. Buongiorno.
1: Ciuffo, potresti ridire les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées.
2: Les Champs-Élysées.
0: Quando Fufo
2: ti dico anche
0: si
2: ensemble.
0: Ensemble, che è da ieri comunque che c'era qua questa cosa di bullarsi, di dire ensemble.
2: Tra l'altro ieri il Paris Saint-Germain ha vinto la seconda Champions League consecutiva.
0: No, però me lo devi dire meglio, mi devi dire Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain. Credo sia Germain la pronuncia, Santo Germano. E l'ha vinta a Budapest contro l'Arsenal ai calci di rigore e come sempre accade ultimamente in Francia, a Parigi, quando si vince qualcosa, poi successivamente ci sono gli scontri. Hanno un po' così, sono fumantini. Ieri 45 arresti, 130 persone identificate nella zona del Parco dei Principi, che è lo stadio dove c'era il maxi schermo, e poi proprio sugli Champs-Élysées, fuoco ridicolo, i negozi.
0: Allora io non so se abbiate visto...
2: È usanza.
0: Usanza.
2: Usanza un po' pittoresca.
0: Usanza pittoresca dei tifosi. Posso dire, ieri non so se abbiate visto comunque almeno la fase dei rigori della finale di Champions League, però mi permetterei di dare un commento scientifico sul fatto che quando un giocatore comincia a fare i passettini tipo Fred Flintstone prima di fare un rigore, è matematico che lo sbaglia, tipo Zazza ai nostri mondiali. Quando cominciano a fare i matti con tutti questi passettini, io sono sicura 100% che il rigore sarà una vaccata straordinaria.
2: Stai facendo del male a Gabriel, il giocatore Gabriel dell'Arsenal.
0: Non ho capito, dalla postura che aveva assunto prima del rigore, che sarebbe stato un fallimento.
2: Tra l'altro il Parco dei Principi si trova vicino allo stadio del centrale del Roland Garros. Quando ha vinto il Paris Saint-Germain la Champions League, all'interno dei campi del Roland Garros tanti tifosi del Paris Saint-Germain hanno cominciato a esultare. Certo, la mia questione è: sei tifoso del Paris Saint-Germain, te vai a vedere il terzo turno del Roland Garros, forse tifoso non sei, però
0: sì, è lì.
2: Tra l'altro, grandissima giornata per gli italiani ieri con tre dei nostri connazionali che sono approdati agli ottavi: Berrettini, Cobolli e Arnaldi.
0: Match incredibile quello con Berrettini, magari fra poco ne parliamo anche di questo. Prima però Jesus and Mary Chain con April Sky, anche se non siamo ad April, siamo a May.

0: Mary Jane, April Skies. Fuffo ci sta deliziando.
1: Andava bene il mese scorso.
0: Il mese scorso, ho capito, perché possiamo più passare fino ad aprile. Una volta l'anno si può ascoltare questo brano. Ma Fuffo oggi ci sta deliziando comunque con le sue pronunce incredibili. Sentiamo ancora.
2: Non so, c'è più della pubblicità dello shampoo, dello chance.
1: Lo shampoo Elisée, non è male.
0: Allora, devo dire che il francese è una di quelle lingue che mi conturba. Se tu vai a Parigi, anche il più becero dei catcalling, cioè qualcosa che comunque troveresti deprecabile in qualsiasi altro posto del mondo, se si approccia uno e ti dice tu hai un décolleté que j'adore, tu a quel punto sei pronta a venire in mezzo. Mi è capitato esattamente
1: sì,
0: questa frase.
1: Al centro di Parigi hai un décolleté que j'adore,
0: che invece di ammazza che allora
1: assrebidosa.
0: Quindi facendo venire meno qualsiasi tipo dei miei principi, però alla fine lì a quel punto tu su un décolleté que j'adore
1: è l'unico catcalling che accetta Nicole.
0: Tu sei pronto a cospargerti di crème brûlée e a lanciarti nuda nella Senna proprio in un secondo. Quindi il francese ha questo
1: potere,
0: cosa
1: che forse ha fatto
0: una cosa che forse ho fatto proprio con quel tipo lì. Però è vero, il francese ha quella
1: voi siete affascinati dalla musicalità di qualche lingua anche se non la parlate, però magari coglie la tua attenzione. Devo dire che il francese ce l'ha questo fascino,
0: questo
1: su di me.
0: Ti hanno mai detto tu hai un
1: mi hanno detto
0: che
1: però anche a me hanno detto hai un décolleté que j'adore. No, lo spagnolo, il castigliano, ma non lo spagnolo che si parla in Argentina,
0: questo razzismo verso
1: mi piace più il castigliano,
0: cioè quindi non il sudamericano ma il castigliano proprio quello classico, quello
1: per esempio l'inglese che parlano negli Stati Uniti mi sembra un po' cafone. Per esempio ho sentito parlare Re Carlo al congresso americano,
0: quello è proprio British English,
1: British bellissimo, e sembravano il resto, no, pure lo speaker del parlamento proprio
0: sembrano dei cialtroni,
1: sì.
0: Degli scalzacani.
1: Carlo ti parla.
0: Quindi a questo punto, se ci sono degli accenti, anche dei dialetti o comunque delle lingue che un po' vi incapricciano anche soltanto a sentirne il suono, fatecelo sapere. 3899 106 600. Noi ci riflettiamo sensualissimi durante Epic dei Faith No More, con la quale arriviamo alla pausa delle 10.
1: Questa canzone ha un décolleté que j'adore.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters on Radio Rock.
1: Ancora buona domenica a tutte e a tutti, sono le 10:02, ci si sveglia insieme, si sta in compagnia e si ascolta la musica. Adesso per esempio gli Eagles con Peaceful Easy Feeling.
2: Radio Rock, back in time.

0: Eagles, ci scrive Susanna, l'agropontino con questo sottofondo musicale sembra il Missouri. Che experience! Ciao ragazzi, vi si ama, amiamo anche noi te, cara Susi, e gli Eagles che ci hanno regalato questo momento comunque di vero relax.
1: Stai facendo un American barbecue, no, con... una birra in mano alle 10 del mattino e si vola.
0: A proposito, non c'entra niente, ma di Tennessee, l'altro giorno ho rivisto lo spot di Dan Peterson del tè Lipton solubile degli anni 80, che lui diceva che siamo qui a Chattanooga nel Tennessee, e perché dovevano aggiungere questo Chattanooga nel Tennessee, che adesso è un luogo remoto, però lui ci teneva a specificare
1: oscuro.
0: Che lì stava una ruota del Lipton Ice Tea. Poi c'aveva, come in tutti gli anni 80, un nugolo di donne in bikini pronte lì a sciogliersi di fronte a del tè solubile.
1: Ma c'era proprio lui, Dan Peterson, o faceva solo la voce?
0: Vi giuro che fra poco ve lo faccio sentire, non voglio derazzare, però c'era proprio lui col suo tipico abbigliamento a bordo piscina. Ma fa poco prima ci devi parlare di una cosa importante, c'è
1: ed
0: una
1: è subito estero Dan Peterson sì. A bordo piscina.
0: Fufo prima ci deve parlare di un evento imperdibile.
2: Radio Rock Promotion.
1: Parliamo di ARF, il festival del fumetto a Roma. Fino ad oggi, domenica 31 maggio, Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Club, Social Lab, scusate, e Hub Moby Dick, troverete Self, dedicata all'autoproduzione e all'editoria indipendente, mostra del collettivo Viscosa, poi formazione e orientamento professionale. Per sapere tutto andate sul sito www.arf.it.
0: Intanto, come promesso, la novità dei Muse.
3: Brand new music right here. Brand.

0: Girls con la loro Hexagons per lanciare questa canzone un paio di settimane fa avevano fatto una sorta di campagna pubblicitaria con dei cartelloni posti in varie città del mondo, Sydney, New York, Los Angeles, e in ognuno di questi cartelloni c'era un QR code diverso e si poteva sentire un pezzetto della canzone. In pratica potevi fare un puzzle, andare per tutte le città del mondo e alla fine sentivi il brano completo, oppure aspettavi una settimana e lo pubblicavano interamente. Ed è un altro dei singoli estratti dal loro album che uscirà il 26 giugno, ovvero The Wow Signal. Che cos'è The Wow Signal? Un segnale radio che un astronomo dell'Università dell'Ohio nel 77 riuscì a rilevare tramite un radiotelescopio, perché era a caccia di segnali extraterrestri, e a un certo punto sentì perfettamente questo segnale radio di, mi ricordo, 70 secondi e lo cerchiò dicendo: wow, saranno gli alieni? Non erano gli alieni, però quello è segnato ancora adesso come The Wow Signal, ovvero andiamo a vedere che cos'era questo segnale che mi ha fatto dire wow.
1: Wow, quindi tutti insieme wow. A proposito di wow, fra poco io pronto per voi Dan Peterson, non adesso però ci prendiamo ancora del tempo, perché ci chiedeva Dario: sto andando in macchina a Torino a vedere la WWE, posso chiedervi Cult of Personality dei Living Color e a Civica? Se puoi.
0: Il wrestling non era una delle cose che commentava Dan Peterson?
1: Dan Peterson, dopo, fra poco ascoltiamo tutto. Intanto Living Color.

0: cult of personality è una delle vostre richieste. A proposito, visto che siamo in questo clima comunque statunitense, vi voglio portare nel Tennessee, perché Fuffo è scioccamente giovine e non ricorda questo sport.
1: È colpa mia, potevo nascere prima.
0: Dovevi nascere prima, prima insomma dell'87, perché questo spot comunque non può rimanere dimenticato. Quindi ve lo faccio riassaporare. Dan Peterson.
2: Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Qua nel sole ti spacca il quattro? Non si sbaglia, una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto dei Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea!
3: Great idea, Dan!
1: Delle donne formose che si accapigliavano.
2: Lipton Iced Tea!
0: Fenomenale.
1: Quello beve come se fosse della birra, alla fine del Lipton Iced Tea.
0: No, come un whiskaccio, lo beve con la stessa gusto comunque di un whisky invecchiato di 150 anni.
1: Vabbè, all'epoca qualsiasi cosa avesse a che fare con gli Stati Uniti la davano a Dan Peterson.
0: Però la cosa di Chattanooga, non è il Tennessee generico, proprio Chattanooga, perché è lì che c'è lo zoccolo duro di amanti.
1: Noi sappiamo benissimo, è Chattanooga.
0: Stanno ancora in fissa. Questo, scusate, ma è una mia perversione.
1: Ma invece, a proposito di perversione, hai visto il video diventato virale ieri del re di Spagna Felipe? Che cosa c'era? C'era la festa delle forze armate spagnole, quindi il re era tutto in tiro con la divisa militare e ti parte l'inno nazionale spagnolo, si mette sull'attenti, saluto militare, c'è la cerimonia solenne dell'alza bandiera e il re sta lì a fissare la bandiera che a fatica va su, sempre con difficoltà, però lui sta lì, guarda la bandiera, ma a un certo punto che succede? Che la bandiera cade e vola via, e c'è lo sguardo del re che era un mix tra l'incredulo e la voglia di
0: chiedere la sua testa. Bei tempi quando si poteva chiedere la testa di qualcuno.
1: Se voi ha pensato qui, ai tempi, abbiamo ucciso per molto meno.
0: Generalmente è la povera regina Letizia che subisce questo trattamento, di questo sguardo proprio di dura reprimenda, ma stavolta è toccato.
1: Non ci sono più i re di una volta, facciamo saltare teste per molto meno.
0: Tra poco continuiamo, avevamo anche in sospeso dei messaggi sulle vostre lingue che vi incapricciano. Prima però Iguano Apes con Open Your Eyes.

0: Si scrive Gianni, buondì anche oggi, mi avete letteralmente letto nel pensiero con i Guano Apes, per me numero uno, andava letto con la voce di Dan Peterson, perché sono vari claim che state ricordando.
1: Non è morto,
0: No, per fortuna è presente.
1: È la fissa
0: con
1: di
0: noi.
1: Nicole di ieri.
0: È la fissa di ieri. E anche mi ci ricorda un altro proprio così slogan che era fenomenale.
1: Oddio,
0: che era bellissimo.
1: Sembrava sì, un'altra cosa.
0: Però era
1: molto
0: così
1: mattutina.
0: Poi prima stavamo parlando di lingue che riescono comunque un po' a conturbare i nostri sensi. C'è chi ci scriveva, adesso vi do subito conto, Francesca ci diceva: io amo il russo, l'ho anche studiato al liceo, mi ha sempre affascinato. Questo è molto interessante perché è anche un po' di nicchia, che generalmente si parla di spagnolo, francese, invece il russo effettivamente ha quella parte enigmatica, comunque un po' come il tedesco, autoritaria e enigmatica.
1: Nei film americani viene parlato con la voce da robot scemo.
0: Questa cosa tagliata con l'accetta del villain per eccellenza, però effettivamente mi intriga molto. Fra poco magari continuiamo a parlare.
1: Tra poco,
0: di varie
1: se
0: cose.
1: Vuoi, parleremo ancora di lingua.
0: Non di Dan Peterson.
1: Perché non so se avete letto, c'è una battaglia del governo italiano per quanto riguarda la parola volt e il modo di cambiarla a livello internazionale. Ma
0: bravissimo,
1: ne parliamo tra poco.
0: Molto interessante dibattere di questo. Noi arriviamo invece alla pausa delle 10:30 con Joe Bonamassa, Still Walking With Me. Ma torniamo tra poco.

radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto. Mobili.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it. Questo è
7: Rockbusters.
8: Le 10.33, stiamo affrontando insieme questa domenica mattina con Rockbusters qui su Radio Rock. Puffo e Nicole saranno ancora con voi fino alle 12 e ripartiamo dai Beatles con la loro Help.

0: Above the Storm, Five Finger Death Punch. Questa novità merita, secondo me, la vostra attenzione. Quindi, se vi piace, votatela sul nostro sito radiorock.it.
1: Parlavamo di lingue poco fa. Ebbene, cosa è successo in questi giorni? Che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, vuole trasformare il volt, quindi l'unità di misura, nel volta. Perché? Recuperando integralmente il nome di Alessandro Volta, il fisico e chimico a cui è dedicata la parola volt, a cui troncarono nel congresso di Parigi nel 1881 la parola A. Ha detto: questa è la mia missione. Viene a dire, c'è molto tempo da sprecare, però è interessante perché in realtà
0: ognuno ha la sua, eh.
1: La maggior parte delle unità di misura prendono nomi da grandi fisici, chimici, e molti di questi non hanno la parola troncata, per esempio Hertz, Newton, il Watt, che poi credo sarebbe Watt in realtà, però noi lo pronunciamo Watt, L'Ampere, Ohm, è pure vero che Ohm sono tre lettere, e quindi adesso dice che avrà in programma delle riunioni. In particolare ha già incontrato la direttrice generale del Bureau International des Poids et Mesures, ovvero dei pesi e delle misure, sì. Per dire: rintroducete la, è una oppure, questione di rispetto per Alessandro Volta, 200 anni dalla sua scomparsa.
0: Oppure abbreviamo Newton, facciamo Newton.
1: Newton.
0: Così. Ne. Ne. Accorciamo gli altri, se no, comunque così per pareggiare, fare pari e patta.
1: Però una batteria tre volte.
0: Volta. Capito? Mi suona un po' comunque di anacronistico.
1: Però in realtà, cioè, non è folle pensarci. Forse mi dirai, siamo un po' fuori,
0: siamo
1: tempo,
0: fuori
1: massimo.
0: Tempo massimo.
1: Però la butto là.
0: Però, se un uomo ha un sogno, chi siamo noi per tarpare le ali? Noi gli auguriamo di riuscire in questa impresa. Però ecco, non so quanto sia fondamentale per la sopravvivenza,
1: per esempio,
0: anche della cultura italica.
1: Gli spagnoli traducono in spagnolo qualsiasi cosa, è un retaggio un po' del franchismo.
0: Sì.
1: In Italia lo si faceva nel ventennio, questa cosa. Però in realtà qui la parola originale doveva essere volta, forse, a cui hanno tolto la finale.
0: Però è vero, io convengo di questa cosa. A me fa sempre molto sorridere il fatto che loro traducano tutto, per esempio gli hot dog. A me questa cosa mi fa impazzire. Si chiama proprio letteralmente los perritos calientes, cioè
1: davvero?
0: I cani caldi. Loro lo traducono, è così. A questo punto però torniamo oggi il fil rouge comunque che ci porta il cuore, che è Dan Peterson. E Simone ci dice che la canzone, insomma il brano in sottofondo, era Tulsa Time. Noi la ascoltiamo nella versione di Eric Clapton.

0: Eric Clapton, grazie a Simone che ci ha fatto da Shazam umano e ha ripercorso comunque, ecco, il testo e il brano in sottofondo a quello spot. Stavamo parlando di questa idea, di questa battaglia, di cercare di riportare l'unità di misura volt in volta
1: a livello internazionale, del governo italiano.
0: Ci scrivono, avete presente quanti soldi e tempo spesi inutilmente per fare un aggiornamento del genere, delibere, area decreti vari ed eventuali modifiche, bollette, mazzi vari? Questo è più o meno quello il pensiero, insomma, di quanto costi in tempo di tempistiche e...
1: Noi vi diamo soltanto conto di quello che accade e poi prendete e fate ciò che volete di questa nozione.
0: Esatto, c'è Domenico, ma a volte è corto, veloce, suona bene, come il nome
1: s'appoggia,
0: di un film, s'appoggia, come
1: senti,
0: il fantasma.
1: Allora sentiamo, tre volte.
0: E comunque effettivamente suona bene. È come il nome di un figlio, tipo Massimiliano, troppo lungo. Questa è una grande citazione. Invece, per esempio, Ugo è perfetto e si sente subito. Io ti ringrazio per aver così tirato in ballo il compianto.
1: Beh, quindi Volt sarebbe il Max di Massimiliano.
0: Esatto.
1: No, o Ale di Alessandro.
0: Esattamente.
1: Molti pensano che io mi chiami Alessandro e non Sandro, perché molto spesso Sandro si usa come abbreviativo, per cui tanti sono convinti ancora che io mi chiami Alessandro.
0: È vero, questa è una cosa che non si riesce a scardinare. Allora fermi, perché ci mandano una foto. In Colombia trovai questa statua, monumento, e giuro non capì se era uno scherzo o cosa, ovvero Americo Vespucio.
1: Bello, Americo Vespucio sembra.
0: Sì.
1: Dove l'ha trovato? In Colombia?
0: In Colombia, quindi l'hanno proprio tradotto. Io dice che Americo Vespucci, in Americo Vespucio.
1: Ah, Americo Vespucio sembra anche un buon terzino colombiano, tipo l'affare di mercato che dice: sì, oh, abbiamo preso Vespucio, questo spinge
0: questo,
1: fortissimo.
0: Questo è il vizietto del gol. Questo,
1: questo sono 10 assist a campione, lo prendo al fantacalcio, il Vespucio.
0: Però effettivamente prima si usava, noi per esempio chiamiamo il Principe Carlo, lo chiamiamo perché è così, era Charles in realtà. Adesso non si usa più quello di tradurre i nomi.
1: Beh, Non si scrive, da qualche parte c'è pure Isacco Newton.
0: Isacco
1: invece
0: Newton,
1: di Isaac Newton,
0: assolutamente sì. Quindi insomma, effettivamente è una cosa che si usava a fare, ormai è superata un po' dal tempo in tutti i sensi. Ma ci riflettiamo, se avete ancora delle considerazioni fatele 3899 106 e 600. Noi ascoltiamo i Rage Against the Machine con Bulls on Parade.

0: Parade, Rage Against the Machine. Ci scrivono comunque: nuova skill sbloccata dopo Fuffo che imita Balbo e Papa Francesco. Nicole, beh, che parla in spagnolo, vi si ama. Tra l'altro io penso di poterlo dire tranquillamente, adesso non so se qualcuno se lo ricorda, ma 15 anni fa qua su Radio Rock io facevo una rubrica che era proprio l'oroscopo di una che si chiamava Dolores e faceva, era una spagnola, quindi è una skill che non faccio più, però rivendico con orgoglio.
1: La chiamano ancora per paese,
0: mi chiamano ancora per fare Dolores.
1: Ma tra l'altro qual è il motivo? Scusa, adesso sto ripensando a te che dicevi hot dog in spagnolo, ovvero
0: los perritos calientes.
1: Perché l'hot dog si chiama hot dog?
0: Questo non lo so, dovremmo per l'etimologia e il motivo per cui si chiama così in origine non ne ho idea, però
1: basta cercare su Google.
0: Adesso lo cercheremo.
1: Perché hot dog si chiama hot dog?
0: Però a questo punto stavamo affaccendati in questa battaglia di richiamare insomma l'unità di misura volt in volta.
1: Aspetta, perché ce l'ho.
0: Ce l'hai,
1: ce l'ho,
0: vai.
1: Google risponde a tutto. Il nome hot dog, cane caldo,
0: sì,
1: è dovuto a un curioso gioco di parole nato negli Stati Uniti tra fine 800 e inizio 900, quando ci si divertiva davvero negli States.
0: Sì, quando proprio allora, erano hot, matti.
1: Perché hot? Perché è caldo.
0: Eh sì.
1: E vabbè,
0: e qui fin qui ci potevamo arrivare. È il cane il problema.
1: Dog, cane, deriva da una ironica presa in giro, perché le salsicce importate dagli immigrati tedeschi erano inizialmente chiamate salsicce bassotto.
0: Ma che
1: perché
0: burloni.
1: Ricordava un bassotto. È vero, la salsiccia ricorda un bassotto.
0: Un bassotto.
1: E quindi il cane caldo, hai capito?
0: Quanto sono burloni gli statunitensi.
1: Divertenti.
0: E quindi stavano sfottendo comunque gli immigrati all'epoca tedeschi. E quindi è nato così. Ma sentiamo le vostre considerazioni. Quante cose vi facciamo scoprire noi la domenica qui a Rockbusters. Ma sentiamo Giovanni.
2: Buongiorno a tutti. In vecchi libri tecnici è riportato volta come misura della tensione. Stiamo parlando di libri degli anni 40 e anche forse prima.
1: Sì, mi sa che
2: buona domenica a tutti.
0: Buona domenica a te.
1: Nel fascismo si usava volta al posto di volt, mentre il sistema internazionale riconosce il volt.
0: Sentiamo ancora.
3: Scusate, mi sono ricollegato da pochissimo e ho sentito il nome Dan Peterson. Ho fatto un volo in aereo da Milano a Bruxelles con Dan Peterson di fianco e abbiamo fatto un volo assieme che mi ha fatto ridere tantissimo. Un uomo piccolino di altezza ma gigantesco di sostanza. E comunque, tornando al discorso dell'unità di misura, la prova della stupidità è esattamente chiedere a chiunque si voglia: sei d'accordo che ci stanno obbligando a usare i numeri arabi?
1: Questo vabbè, questo è un vecchio test che viene fatto. Numero uno, cosa ascoltiamo, Nicole?
0: The Dire Straits.

0: yourself to the sword and the dice spits. Devo dire che i messaggi che stiamo raccogliendo sono comunque di perplessità su questa iniziativa di cercare di aggiungere un A. Però qui c'è Domenico che ci scrive: meno male che ci state voi, anche oggi ho imparato qualcosa di nuovo, me la rivenderò in quelle conversazioni che languono pesantemente.
1: Quella del bassotto.
0: Quella del bassotto.
1: Perché l'hot dog si chiama hot dog. In che circostanza lo puoi utilizzare? Però allora, un concerto.
0: Non durante un appuntamento galante, Domenico, perché lei ci ha detto: sai, ma sai che...
1: Allora, non sai di che parlare. Stai lì. No, e di, no, ma,
0: dice,
1: sai,
0: ma sai che
1: gli hot dog perché si chiamano,
0: allora,
1: così?
0: Lì ci sono due possibilità: o partner si innamora, quindi la persona oggetto dell'appuntamento si innamora perdutamente,
1: e fate l'amore lì, proprio in queste, lì. Togliamoci i vestiti e facciamo l'amore.
0: Io farei così, cioè, se qualcuno a un certo punto durante una conversazione mi dice: ma lo sai perché si chiama hot dog? Io sono pronta.
1: Voi
0: sono pronta all'accoppiamento.
1: Silenzio. Ma sai perché gli hot dog si chiamano hot dog? E te, wow.
0: Questo è. Oppure no. Quindi non so, decidete, cioè, usate con cautela queste informazioni.
1: Oppure nasce una grande amicizia, sì. E conversazioni grandi fantastiche
0: risate
1: su WhatsApp.
0: Vi lasciamo il tempo di riflettere su tutto questo. Noi torniamo fra poco. Arriviamo alla pausa,
1: aspetta,
0: delle 11.
1: Aspetta, aspetta. Ci insegnate qualcosa, tipo queste nozioni speech, qualcosa,
0: bravo,
1: che voi sapete che possiamo rivenderci.
0: Bello, allora inauguriamo questa cosa nella prossima ora. Concentratevi, quella cosa è proprio il jolly da giocare quando volete calare rasso, è qualcosa che nessuno conosce, una chicca.
1: Ma veloce,
0: stupiteci,
1: eh?
0: Sorprendeteci al 3899 106 e 600. Noi appunto, tre allegri ragazzi morti con il mondo prima, ma torniamo tra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
2: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
3: That'll be fun.
4: Yeah, good.
2: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia. State ascoltando
6: Rockbusters
5: on Radio Rock.
7: È domenica mattina, sono le 11:04, c'è un sole importante, come importante la musica di Radio Rock. Ora per voi White Stripes.

0: Records New York, una novità che se vi piace potete votare sul sito radiorock.it. Prima ci siamo sperticati nella spiegazione del perché gli hot dog si chiamino proprio così.
1: Sperticati, in realtà abbiamo cercato su Google.
0: Abbiamo fatto questa azione rivoluzionaria di cercare su Google, che a volte sembra banale ma non lo è. E ci divertiva l'idea di, quando lango una conversazione, tirare fuori l'argomento, di calare l'asso, così sorprendere l'interlocutore.
1: Diciamo subito che non è un approccio testato scientificamente che funzioni, però vi diamo lì degli elementi.
0: E le buttiamo lì, voi potete appuntarvele o meno, magari le sapevate già, magari no. Noi quello che è arrivato fino adesso l'abbiamo tutto verificato con strumenti potentissimi.
1: Ovvero
0: quali
1: Google sempre.
0: Ovvero sempre. Facilmente, quindi cominciamo a sciorinarne qualcuno. Do subito il mio contributo, ci dicono, alla nuova rubrica perché si chiama così. Sapete perché in Italia i tiratori scelti, soldati col fucile, si chiamano cecchini?
1: Detto così, però
0: sembra una barzelletta, ma non lo è,
1: la carichi così. Perché si chiamano cecchini?
0: Perché i primi fucilieri che abbiamo visto erano gli austriaci dell'imperatore Francesco Giuseppe, che per gli amici davvero era Cecco Peppe.
1: Andiamo a verificare cosa ci dice Google. Il termine cecchino deriva da Cecco Beppe, il nomignolo con cui i soldati italiani chiamavano l'imperatore austriaco Francesco Giuseppe durante la prima guerra mondiale, poiché i tiratori scelti austro-ungarici colpivano le truppe italiane a sorpresa e da lontano e vennero chiamati cecchini.
0: Capito? Hai capito? Ah. Questo è così, una curiosità.
1: Tra l'altro, a proposito di austriaci, fammi dire, ieri si è consumato lo psicodramma, perché per una volta il Südtirol, il Trentino Alto Adige, l'Alto Adige, non era d'accordo con il Tirolo, quindi con i compari dall'altra parte, sulla chiusura del Brennero, perché c'era il governatore del Tirolo, quindi austriaco, che ha presenziato la manifestazione ieri. Invece Arno Kompatscher, che è il presidente della provincia dell'Alto Adige, non era d'accordo. Lotta fratricida.
0: Esattamente. E adesso ne ho una io invece di curiosità, fra poco le alterniamo, perché c'è un termine romano gergale che viene visto come insultante, quindi viene visto anche come discriminatorio, che è infrociare, ovvero andare a sbattere. In realtà non ha nulla né di insultante né di discriminatorio, perché si trovano già tracce dalla poesia del Belli nell'Ottocento. No, ti giuro, veramente. E deriva dalle froge, che sono le narici del cavallo.
1: Tu sei sicura?
0: Posso assicurare. E quindi si diceva, quando il cavallo andava a sbattere, che si portava il cavallo all'epoca, era il mezzo, andava a sbattere con le narici, quindi col muso, andarci a sbattere il muso, vuol dire letteralmente, per quanto riguarda un cavallo. Quindi non ha niente di insultante in realtà, ma deriva da questo. Questa ve la potete rivendere, noi vi rivendiamo.
1: Beh,
0: così
1: visto anche quello che è successo due giorni fa, no?
0: Esatto, vedi, capisci?
1: Tra l'altro poi ne voglio parlare, ma alla fine della trasmissione.
0: Tra poco, prima gli Smiths, What Difference Does It Make?

0: Mates, What Difference Does It Make? Continuiamo con i vostri racconti, con le vostre curiosità. Sentiamo.
1: Sapete perché il cruscotto della macchina si chiama così?
2: No.
1: Perché una volta da quel lato lì si teneva la crusca per i cavalli delle diligenze. Ciao Giacomo dalla Lunigiana.
0: Ciao Giacomo, quindi questo è effettivamente verificato, è così.
2: Questa sì. Ecco, state in macchina, primo
0: sì,
2: appuntamento.
0: Primo appuntamento, ma lo sai perché si chiama?
2: Guardate il cruscotto e lì può nascere veramente qualcosa
0: lì
2: di molto serio.
0: Scoccare la scintilla. A questo punto noi vi facciamo scoccare la scintilla invece per un progetto che è molto interessante.
3: Radio Rock Promotion.
2: Ovvero Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio. Lacrime dal Cielo è contraddistinto da sonorità urban, pop, rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzo e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà al pensiero. Lacrime dal Cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Ascoltalo sulle principali piattaforme di streaming e ora qui su Radio Rock.

0: Lacrime dal cielo, Clara Moroni. Se vi piace potete riascoltarla su Radio Rock, ma anche sulle principali piattaforme di streaming. Sentiamo ancora al 3899106600 cosa ci dite le vostre voci.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono Gianluca.
2: Ciao.
1: Siamo in viaggio con un mio ex collega Giuseppe verso Venaria. Io sono di base a Roma, siete forti, un abbraccio. E se vi va potete passare qualcosa del mio Oasis a vostra scelta. Ciao, buona domenica.
0: Buona domenica a te e al tuo collega. Ci hanno mandato tantissime foto molto belle che ci stiamo gustando di questo viaggio alla Venaria Reale. A questo punto gli Oasis, la scelta è caduta su Don't Look Back in Anger.

la sta cantando a squarciagola questa Don't Look Back in Anger negli Oasis, perfetta da viaggio come canzone, appunto, da cantare. Noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con un'altra canzone che secondo me invece vi può far dimenare nei vostri abitacoli, ovvero i Tool con Ash, ma torniamo tra poco per l'ultima parte di Rockbuster, ma anche tante curiosità in serbo per voi.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Questo è Rockbusters on Radio
5: Rock. Le 11:32, Rockbusters prosegue ancora per mezz'ora, poi passeremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dalla musica dei Rush, Fly By Night.
6: Radio Rock, back in time.

0: Perfect Circle con Starless, altra novità da tenere in ottima considerazione sul nostro sito radiorock.it.
1: Sento che ti sei infatuata del brano.
0: È chiaro.
1: Allora, ci sono una buona e una cattiva notizia per Donaldo, per il presidente americano Donald Trump. Partiamo dalla buona o dalla cattiva?
0: Dalla cattiva.
1: Dalla cattiva, ovvero un giudice federale, il signor Christopher Cooper, della Corte Distrettuale di Washington, ha detto che il Trump Kennedy Center non si può chiamare Trump Kennedy Center.
0: No.
1: È illegale, perché solo il Congresso poteva decidere di rinominare il Kennedy Center Trump Kennedy Center.
0: Che gran peccato.
1: E lui ci è rimasto malissimo, ha rosicato prendendosela con il giudice federale e dicendo: allora non ci penso più. E allora se ne occupi il Congresso. Ho dato disposizione al Congresso di occuparsene. Peccato, perché lo volevo far diventare il centro migliore della Terra.
0: Speriamo che non lo faccia brillare così per dispetto a quel punto, non potendo ottenerlo.
1: Immagini.
0: Così, via. In
1: comunque,
0: un attimo, con un pulsante.
1: Allora, mi sembra che le regole siano pure basilari. Quel centro è stato fatto per omaggiare John Fitzgerald Kennedy e nell'atto costitutivo c'è scritto: serve esclusivamente a questo. Quindi che tu ci metti Trump, ci si poteva arrivare.
0: Invece non l'ha neanche aggiunto dopo, l'ha messo prima, ancora prima, sì. Cioè proprio il suo nome si stagliava.
1: E infatti bisogna togliere l'insegna.
0: Sono
1: stati sospesi anche i lavori, perché Trump aveva deciso di chiuderlo per 2 anni per lavori di ristrutturazione. E altra cosa, invece questa positiva per lui, ha fatto gli esami semestrali, il check-up completo dal suo medico, il medico della Casa Bianca, che è Sean Barbabella, che ha un cognome meraviglioso. Io me lo immagino sempre lì.
0: Sì, che si liscia la barba comunque.
1: Da hipster.
0: Sì.
1: E Trump gode di ottima salute polmonare, neurologica, fisica. L'unica cosa che notano nel bollettino medico è che in 6 mesi ha preso 6 kg. E quindi gli hanno dato dei correttivi a livello di alimentazione, perché deve tornare un po'
0: in splendida forma.
1: In splendida forma.
0: Quindi sappiamo che il presidente degli Stati Uniti ha dieta in questo momento.
1: Non lo so se la rispetterà, però ecco.
0: Non lo so che si è mangiato in questi 6 mesi.
1: Sì, vabbè.
0: Sono fatti suoi.
1: La guerra.
0: La guerra che lo stressa.
1: Fa venire fame.
0: Fa venire quella fame un po' nervosa. Ci scrivono: sto lavorando sotto il sole, sono un profluvio di sudore e imprecazioni. Servirebbero proprio i System of a Down. E quindi noi siamo qui anche per lenire le tue sofferenze con Toxicity.

0: come ci dice Gabriele, instancabile ascoltarla, un treno vero, questa Toxicity non ci lascia mai paghi.
1: È vero, è vero, è vero, come sapere che è in buona salute Donald Trump, anzi salute straordinaria.
0: Sì, sì,
1: mai
0: straordinaria.
1: Visto niente di più salubre.
0: Ce lo dice il dottor Bella Barbabella.
1: Sean Barbabella.
0: Noi tanto abbiamo visto anche Kennedy Junior, ministro della sanità degli Stati Uniti, questa settimana giocare con i serpenti.
1: Allora, due episodi sono stati. Il primo era a casa del dottor Oz, che non è il dottor Cole,
0: no,
1: ma il dottor Oz, che era prima un personaggio televisivo, un dottore medico prestigioso. Adesso gli è stato affidato, non mi ricordo quale branco della sanità. Era a casa sua nel giardino e c'erano questi due serpenti. Alcuni dicono che i serpenti stessero facendo all'amore.
0: Sì.
1: Comunque erano in un angolo.
0: E giustamente andiamo a rompere le scatole ai serpenti.
1: E lui senza motivo è andato là con le mani a voler prendere questi serpenti.
0: Una botta di testosterone senza senso.
1: Che non erano velenosi, erano anche piccolini, però si dimenavano perché giustamente non vuoi stare nelle mani di uno.
0: Soprattutto non vuoi stare nelle mani di chi hanno...
1: E l'hanno morso, l'hanno morso e ha fatto... Ah, però niente di che. Invece il giorno successivo la moglie ha ripreso sempre Kennedy Jr. mentre c'era un serpente a sonagli davanti la loro casa. Quindi pure questo era un serpente che stava là per i fatti suoi.
0: Forse la natura sta cercando di dirti qualcosa, sta cercando di ribellarsi inviandoti i serpenti, chissà.
1: Però in quel caso non è andato a mani nude, ha preso una paletta per il barbecue, un secchio e una federa. E ha preso questo serpente a sonagli, poi gli ha preso la testa e dice: guardate un serpente a sonagli. E vabbè, vabbè, che lui era quello che diceva che letteralmente pippava sui water
0: delle discoteche,
1: quindi
0: alla fine può anche
1: la cosa
0: prendere
1: meno strana,
0: la cosa meno strana che ha fatto. Nella sua vita di strano invece non c'è mai la musica. Rispolveriamo un brano dei Bush a proposito di Stati Uniti e di presidenti con Glycerine.

0: Rouge con Glycerin. Questo brano lo ritroviamo tra le altre cose tra la colonna sonora, tra i brani scelti per la serie Netflix di Zero Calcare, Due Spicci, di cui magari un giorno parleremo, ma la settimana prossima vi chiederò che cosa ne pensate.
1: A livello musicale, gran serie,
0: sì.
1: un sacco di rock. Mentre per quanto riguarda quello che è successo venerdì sera, notte, a Roma, con la famosa corsa dei cavalli su via Cristoforo Colombo, ovvero cavalli che sono scappati per questi fuochi d'artificio, sta succedendo un vero e proprio casino in città. Perché ormai è accertato che non si sa bene se uno o due sia stato un vigile urbano a far scoppiare i fuochi d'artificio praticamente a 100 metri dai cavalli, questi poveri cavalli che si sono spaventati, sono imbizzarriti, e ci sono stati 4 feriti, di cui una anche abbastanza grave, una soldatessa con una costola fratturata e un problema ai polmoni, perché il cavallo ovviamente spaventato le è saltato addosso. Un'altra è stata disarcionata, quindi 4 feriti. Sembra, scrive Repubblica, 15 cavalli lievemente feriti, uno invece in modo grave ed è stato abbattuto. Ieri mattina un ascoltatore ce l'aveva detto questa cosa,
0: ma
1: quindi
0: non era ufficiale, non era uscita la notizia.
1: Si vede che aveva ragione, ma c'è anche il video su Repubblica. In pratica sembra che sia usanza, prima del 2 giugno, quando si fanno le prove, accendere i fuochi d'artificio. E siano stati, cioè il video dei vigili urbani, addirittura uno dei vigili urbani fa: è arrivata la droga, come scherzavamo ieri.
0: Sì,
1: quando
0: non sapendolo.
1: E da lì poi ne è nato un vero e proprio casino, con questi 32 cavalli che sono scappati, morti di paura. Chiaramente due macchine, c'è stato uno scontro con due macchine, nessun ferito tra i passeggeri e gli autisti, dicevo, dei 15 cavalli, ma c'è il Mario De Sclavis, che è il comandante dei vigili urbani, che è inferocito perché gli hanno detto sembra essere proprio un vigile urbano, e dice: adesso faremo tutti i controlli del caso, prenderemo tutti i provvedimenti. Ho parlato con il sindaco, io sono arrabbiatissimo.
0: E
1: anche perché per sparare i fuochi d'artificio devi avere un'autorizzazione che non c'era in quel caso, quindi prenderanno i provvedimenti di sorta, ed è una cosa un po' imbarazzante, perché era una cosa che si faceva venire tollerata ma non autorizzata da parte degli stessi vigili.
0: E tanto vi dovevamo come aggiornamento, siamo partiti da qui ieri, chiudiamo così il nostro weekend per quello che riguarda Rockbusters. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, sempre sabato e domenica dalle 9 alle 12, e vi lasciamo in compagnia di Jacopo Morroni con Animal House. Grazie Fuffo!
1: Ciao a tutti, buona domenica!
0: Ciao!
2: Avete ascoltato Rockbusters.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
1: Sei su Radio Rock.
4: Get ready to...
1: Tutta un'altra storia.

0: minuti dopo le 12, domenica 31 di maggio. Ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle ore 15 vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Come duopo vi ricordo il 3899106 e 600, il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. E vi ricordo che abbiamo una bellissima radio rock TV in cui vedere la mia maglietta riverina a tema DNA comperata in quel di Cyberdog a Londra. Come potete seguire la nostra Radio Rock TV? È facile, con la nostra app gratuita, cliccando su Radio Rock TV sul sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6 e sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Ci stiamo espandendo anche in visual radio per evangelizzare l'intera penisola, tutto lo stivale a suon di rock. Iniziamo proprio dal rock, quello degli U2, Mysterious Ways.
1: Radio Rock, back in time.

Curious Ways, you too. Sono le 12:09 minuti in questa domenica 31 di maggio, qui alla Fiera delle Fiere. Ieri vi ho parlato della storia incredibile della scoperta del Celacanto, una storia che ha attraversato praticamente 50 anni, più di 50 anni, finché abbiamo scoperto che questi animali creduti estinti milioni e milioni di anni fa in realtà esistono, vivono e lottano insieme a noi. Vi ho raccontato qualcosina di questa stranissima bestia, di questo vero e proprio fossile vivente, in questo caso è quasi corretto dirlo, nel senso che pensavamo fosse solo un fossile e poi abbiamo scoperto che invece era ancora vivente. Qualcos'altro vi continuerò a raccontare per poi proseguire in quella che nella mia testa chiamo la lista Lazzaro, ovvero quella di animali che pensavamo essere estinti e che abbiamo trovato. In realtà c'è anche la lista Lazzaro al contrario, animali che pensavamo esistere e invece abbiamo scoperto che poi erano estinti, ma questo è un discorso che vedremo forse più avanti. Tutto questo lo faremo sempre a suon di rock, ad esempio il rock delle nostre novità. Brand new music, right?

con Yamazans, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it, stesso sito su cui trovate il nostro palinsesto, le nostre playlist e naturalmente tutti i nostri podcast, sia le trasmissioni riproposte in differita, sia i nostri podcast Radio Rock Originals, fra cui vi ricordo i due che conduco, Wake Up Pills, che scrivo ma viene sonorizzato meravigliosamente da David Guido Guerriero, lo trovate in diretta alle 5.30 tutte le mattine per chi si deve svegliare presto, ma poi subito dopo anche in podcast su tutte le piattaforme audio. Stessa diffusione ha invece On The Rocks, il podcast scritto dall'amico e collega Daniele Innocenti, ieri era fra l'altro il suo compleanno, in cui vi raccontiamo grandi volti, grandi eventi, grandi dischi della musica rock. Benissimo, 12 e 14, prima di avventurarci nell'analisi di questi fossili viventi o presunti tali, dobbiamo fare necessariamente una piccola dedica, lo so, ne state parlando in tanti e oltretutto qualcuno mi ha scritto che ne pensavo della notizia. Io non voglio esprimere esattamente cosa penso della notizia, perché se no potrei rischiare delle conseguenze, visto che, come potete immaginare, io non penso affatto bene della notizia. Sì, Jacopo, ma quale notizia? Naturalmente quella dei cavalli che scappano all'impazzata per mezza Roma, scatenati dai petardi dei vigili urbani. E beh, non vi posso dire esattamente cosa penso, ma posso fare una dedica ai nostri vigili urbani. E oggi, ragazzi, a chi tocca un sengrugna, si dice a Roma, eh? E quindi ci ascoltiamo col cuore una canzone insieme a loro.

Supereroi meganoidi, mi sono tenuto sull'infantile e goliardico, sono andato leggerino, no? Va bene così, ok, qualcuno, altre 899-106-600, rincarerebbe la dose, qualcun altro mi saluta banalmente e vi risaluto, carissimi miei ascoltatori. Beh, allora, ieri che cosa vi ho narrato? Vi ho narrato questa storia incredibile della scoperta del celacanto, una roba che noi pensavamo essersi estinta non 100 anni fa, 200 anni fa, no, nel Cretaceo, ok? Cioè tipo c'erano i dinosauri e noi abbiamo detto il celacanto non c'è più, estinto, morto, ciao, addio, ciaone. Era un pesce molto antico, un pesce osseo, quindi con delle caratteristiche molto antiche. I pesci dopodiché hanno abbandonato l'apparato osseo come lo abbiamo noi mammiferi, con infatti delle pinne carnose sostenute da strutture ossee, pinne che in altre linee evolutive diventeranno poi arti. E pensavamo questo pesce non esistesse finché non ne ha pescato uno, un tizio, un pescatore del Sudafrica, generando un parapiglia fra in tutta la comunità scientifica per 14 anni finché non ne hanno pescato un altro alle Comore, a migliaia di chilometri di distanza dal Sudafrica, iniziando a far capire, ok, mi sa che non era un caso, mi sa che sto robo esiste. Quando poi negli anni 90 viene ritrovato in Indonesia, dall'altra parte del mondo è ormai sicuro che esista, ed oggi lo conosciamo, e lo conosciamo non solo dal pescato, dal banco del pesce, ma anche effettivamente in natura, e ne abbiamo imparato alcune proprietà, o meglio, alcune proprietà le hanno imparate prima i pescatori a loro discapito, possiamo dire così.

Stones, ladies and gentlemen, 12:23. Beh, il celacanto naturalmente è un animale letteralmente di un altro mondo. Quando esisteva il celacanto, quando era molto diffuso, oggi ovviamente è molto poco diffuso come animale e vive in grotte oceaniche oltre 300 metri di profondità, ragion per cui non lo abbiamo scovato per un sacco di tempo. Ma insomma, quando era molto diffuso il celacanto, c'era un altro mondo, non esistevano i pesci come ci sono adesso, tanto per dire, ecco, insomma, la vita si iniziava ad affaccendare sulla terraferma. Di conseguenza il celacanto effettivamente ha delle caratteristiche molto peculiari per essere un pesce. Alcune di queste caratteristiche le abbiamo scoperte quando siamo andati a indagare effettivamente le profondità oceaniche, a osservare qualche celacanto in natura, a prenderne qualcun altro e a, come dire, allevarlo in laboratorio per poterlo studiare. Altre caratteristiche sono state, come spesso avviene, scoperte tramite empirismo diretto, cioè facendo esperienza, cioè semplicemente. Per esempio, abbiamo scoperto che il muco che secerne il pesce, le scaglie del pesce, non serve solo ovviamente a tutire gli urti, ok, e quindi rendere il pesce leggermente più scivoloso, ma è anche un sistema per non farsi mangiare, perché quel muco che secerne è un potentissimo lassativo, cioè se te lo mangi te caghi sotto.

12:28, Mob Scene, Marilyn Manson. Era dunque quello probabilmente un metodo per non farsi mangiare, ragione per cui ad oggi il celacanto viene raramente consumato dagli abitanti delle Comore, perché naturalmente si è cercato di educare a non pescare questo animale, visto che in ogni caso non si pensa che ce ne siano molti, anche perché da quello che sembra l'aspettativa di vita dei celacanti è molto molto alta, potrebbero arrivare a vivere 60 anni, forse secondo qualcuno qualcosa in più addirittura, il che fa sì che questo animale probabilmente abbia una strategia evolutiva che non prevede tante covate, tanti piccoli e popolazioni molto alte, ampie, ma pochi individui adulti molto esperti, molto capaci di sopravvivere. Ci sono ad oggi delle aree protette dove sono state identificate delle comunità di celacanti e recentemente è stata addirittura osservata una cefemmina incinta, a dimostrazione che si stanno continuando a riprodurre e che naturalmente vorremmo evitare, dopo averlo perduto per 100 milioni di anni, di riperdercelo adesso perché a qualcuno vuole mangiare necessariamente il celacanto salato.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.
1: Uno zoo. Io lo so.
0: This is Animal House on Radio Rock.
2: 12:33 minuti, domenica 31 di maggio, siete collegati con Animal House, la fiera delle fiere. Che sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Parliamo di animali riscoperti e fossili viventi. Siamo sul Celacanto, signore e signori. Ieri ve ne ho raccontato la storia, oggi vi racconto le poche caratteristiche biologiche che siamo riusciti a scoprire su questa bestia, per poi passare ad altri animali in qualche maniera resuscitati, e non tutti resuscitati in maniera definitiva. Vabbè, ve ne parlo più avanti. Prima un po' di Radiohead. Questa, ladies and gentlemen, è Reckoner.
3: Radio Rock. Back in time.

Baconair e Radiohead, ladies and gentlemen, alle 12:38 minuti. E allora, fatemi ricordare, prima di andare avanti con la nostra sequela di Animali Lazzaro, che è dal 1973, c'è un punto di riferimento a Roma per tutto quello che è fornitura di materiale elettrico, naturalmente parlo di Smea. Oltre 130.000 articoli fra magazzino e punti vendita. Smea è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i privati installatori, piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione, il riscaldamento, la telefonia, i dati, che volete di più? Che devono fare? Vi devono venire a cucinare il pranzo a casa? Il personale qualificato offre oltre tutto consulenza tecnica e preventivi su misura, grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici su commissione anche di grandi dimensioni. Dove lo trovate? È l'ultima cosa che vi manca da sapere. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fedene. Benissimo, signore e signori, adesso la novità di Aldair. La novità di Aldair, sì, vabbè, più o meno, in realtà il film è anche la novità di Aldair. La novità di Piotta per il film Aldair, Cuore giallo rosso. Brand new music right here.

Aldair Piotta, fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Decidete voi quali resteranno una settimana in più, per l'appunto, nella nostra alta rotazione. Benissimo, 12:42 minuti. Oggi sono conosciute due specie di celacanti, nonostante questo in realtà tempi antichi erano diffusissimi, come già dicevo. Quanti celacanti esistono al mondo? Non ne abbiamo idea. Sappiamo che ci sono alcune zone dove è più facile, tra virgolette, incontrarli, per esempio nell'area di Santa Lucia, fra Sudafrica e Mozambico, dove in un'area marina protetta ci sono stati diversi incontri con dei celacanti, incontri anche molto difficili, proprio perché i celacanti si trovano in delle grotte vulcaniche. Abbiamo recentemente imparato da notizie tristissime della cronaca quanto sia complesso fare immersioni in quei luoghi. Ecco un'altra delle ragioni per cui naturalmente celacanto non l'avevamo semplicemente mai visto. Infatti, per esempio, nelle ricerche di celacanti ci sarà almeno un morto accertato, un ricercatore, Dennis Harding, proprio per le stesse ragioni, purtroppo, per cui molto plausibilmente ci saranno delle indagini. Se ne sono andati anche i sommozzatori, i famosi sommozzatori delle Maldive, del recente avvenimento di cronaca. Insomma, un animale che se ne vive bello nascosto, ma di cui iniziamo a scoprire qualche cosina, ripeto. Per esempio, ha una particolarità che è unica fra tutti i vertebrati. Cioè, quasi tutti i vertebrati hanno, sono arrivati a un punto comune, evolutivamente parlando. Tutti i vertebrati, quantomeno sicuro al 100%, un punto comune è: il cervello è importante, dobbiamo proteggerlo con una scatola cranica ininterrotta, sostanzialmente, ok? Una bella scatolona, unica scatolona che protegga il cervello. Il celacante è rimasto un passettino indietro.

Billy and Linkin Park, ladies and gentlemen. Bene, il celacanto ha in realtà una questione completamente diversa, cioè il suo cranio è formato da due emisferi, da due mezzi pezzi che sono completamente, totalmente slegati. Non è tanto una cosa che succede in diversi pesci predatori, che l'articolazione della mandibola si può slegare se è più lassa, come fanno gli squali, quindi consente di allargare le fauci molto più di quanto possiamo fare noi. No, no, no, è proprio letteralmente che si staccano le due parti del cranio e quindi si ingrandisce letteralmente la bocca. È una caratteristica unica in tutti i vertebrati, il che fa pensare che mangino roba piuttosto grande. Ora, uno dei grandi misteri dei celacanti, però, e come diavolo facciano a predare e che cosa mangino non è del tutto chiaro. Perché? Perché, come vi dicevo ieri, in realtà a vederli muoversi, almeno in cattività, sembrano veramente dei bradipi lenti, rimbambiti.

Teardrop, Massive Attack, qui su Radio Rock, 12:53 in realtà. La verità è che la lentezza del cela canto, qualcuno che mi scrive cela suoni e cela canti, e io lascerei un attimino dopo questa battuta e silenzio, silenzio radiofonico. Grazie. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. In ogni caso, 12:53 minuti, vi dicevo, la lentezza del celacanto in realtà non è una lentezza assoluta, cioè il ragazzo lavora costantemente il risparmio energetico per poi dare il massimo sullo scatto breve. Ora, i celacanti sono animali particolari, vivono una marea di tempo e quel loro muoversi lentissimo è perché hanno un metabolismo che di base è lentissimo. Possono mangiare pochissimo, una volta ogni, non sappiamo esattamente quanto, ma parecchi giorni, serenamente, e passare il tempo semplicemente ad aspettare, aspettare, aspettare per quel momento in cui evidentemente, non è che lo sappiamo benissimo che abbiamo da tutti questi video, ma in cui evidentemente arriva lo scatto feroce, perché dentro alle pance dei celacanti si trova letteralmente di tutto: anguille, murene, pesci di profondità, crostacei e persino piccoli squali. Ignorante il celacanto, eh?

Fish, insomma un predatore d'agguato il nostro Celacanto. Conserva le energie per un unico grande scatto in cui più fra l'altro riesce a separare le due metà del cranio, quindi immagino sia un vero e proprio incubo vedere questa bocca che improvvisamente si fa gigantesca, tinghiotte, quindi persino gli squaletti si mangia il Celacanto. Insomma, riesce a sopravvivere piuttosto bene, anche se risulta essere un animale di un altro mondo, a dimostrazione di come a volte semplicemente gli animali non li vediamo, non li incontriamo, e questo non è accaduto solo ed esclusivamente con il Celacanto. Ve ne parlo dopo la pausa delle 12.59, la pausa quindi è quella delle 13, alla quale arriviamo con un brano dei Caius. Questa è Hurricane.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia. La fiera delle fiere on Radio
9: Rock. 5 minuti dopo le 13 a domenica 31 di maggio, ladies and gentlemen. Stiamo parlando del Celacanto e di altri cosiddetti fossili viventi o relitti evolutivi, nonostante questi termini in realtà siano biologicamente errati. Ci danno l'idea di un animale che apparteneva a un altro mondo e che in qualche modo è arrivato fino a noi. Il Celacanto e la sua riscoperta sono il caso più clamoroso, ma non sono l'unico. E fra l'altro il Celacanto e la sua riscoperta, ma vi racconto sta piccola curiosità nella prossima mezz'ora, hanno dato adito, hanno dato forza a un'altra ricerca di animali misteriosi, non quella dei Newt Scamander di Harry Potter, ma ben più reale, o meglio, reale la ricerca di animali, non lo so. Vabbè, ne parliamo fra poco, prima un po' di Offspring.
10: Radio

Fuck it, Yoldspring, ladies and gentlemen, sono le 13:09 in questo preciso istante. Ebbene, subito prima della novità, appunto, vi racconto intanto il setup delle prossime storie. Perché? Perché naturalmente la scoperta poi nel 1952 definitiva del Celacanto ha dato il via a un'infinità di teorie. Pensate che già nel 58 c'è un film che si chiama The Horrible Research, se non sbaglio, qualcosa del genere, uno strano film catastrofico incentrato sulla ricerca del Celacanto. Perché? Perché molte persone in giro per il mondo hanno iniziato a farsi una domanda che di per sé, secondo me, è totalmente lecita, ovvero: ma se il Celacanto pensavamo fosse estinto da prima dei dinosauri e l'abbiamo ritrovato vivo, non è che ci sono altri animali? Altri animali che pensiamo estinti, ma che in realtà semplicemente non incontriamo perché vivono in delle grotte a tantissima profondità, vivono solo in un luogo, sono pochissimi, una popolazione stabile, ma di pochissimi individui. Beh, la domanda naturalmente è lecita, solo che da questa domanda lecita si è scavallato un po' più là, a chiedersi: ma a questo punto non è che anche un sacco di creature reputate mitologiche sono reputate tali solo perché non le vediamo? Non è che esiste il Bigfoot? Brand new music, right?

Purple. Insomma, la ricerca del celacanto e la riscoperta del celacanto ha dato il via non solo alla ricerca biologica con un minimo di senso, ma anche a un affaccendarsi a ricercare creature ormai già ritenute mitologiche negli anni 50. Fra queste, a parte il Bigfoot, l'abominevole uomo delle nevi, una delle creature che più ha subito un revival in seguito alla scoperta del celacanto, sia negli anni 50 ma ancora di più negli anni 90, quando il celacanto si è scoperto essere diffuso, è un animale. Forse l'animale leggendario e mitologico per definizione, per tante ragioni. La prima: è un animale fra virgolette unico, cioè non è una specie. Molti pensano che sia un singolo animale. Numero 2, è stato reso famosissimo dalla stampa e dalla televisione. Numero 3, condivide o condividerebbe, secondo molti, una caratteristica con il celacanto, cioè essere sostanzialmente un animale dell'epoca dei dinosauri, mettiamola così, ovvero appartenente a una specie che si crede estinta da milioni di anni. L'animale, le cui ricerche hanno subito una vera e propria impennata sia dopo il 52 che dopo il 91, quindi dopo le riscoperte dei celacanti, è il mostro di Loch Ness. Sì, regà, il mostro di Loch Ness.

Mr. Magnet Space, Lord, ladies and gentlemen. Ebbene sì, perché effettivamente il famosissimo mostro di Loch Ness, secondo alcuni, rispondeva praticamente a tutte le caratteristiche del Celacanto, ovvero quello di essere una probabile creatura appartenente a una specie ormai estinta che semplicemente a questo punto non abbiamo mai incontrato. C'erano celacanti in Sudafrica, nelle Comore, in Indonesia, diverse comunità, ma vivendo nascosti non li abbiamo mai incontrati, perché magari erano piccole comunità, erano molto pochi. È una creatura che addirittura credevamo estinta da milioni e milioni di anni. E perché non potrebbe essercene un'altra di queste creature? Una creatura che pensiamo estinta da milioni e milioni di anni, che si trovi magari proprio in quel lago dove un sacco di persone dicono di aver avvistato una creatura che tutti credevano estinta milioni di anni fa. È tutto logico, tutto ritorna naturalmente. È ovvio, ve lo dico subito, non esiste il mostro di Loch Ness, non c'è, hanno fatto qualunque tipo di ricerca, non esiste alcuna prova, e tutti i singoli avvistamenti, tutti i singoli video e fotografie, tutti, ma dico tutti uno per uno, sono stati perfettamente smontati. Eppure l'idea ha solleticato un sacco di persone, e quando sentite delle grandi operazioni di ricerca che sono davvero state fatte, molte di queste sono state fatte proprio da persone che, leggendo la storia del Celacanto, si sono totalmente emozionate, hanno affittato barche con sonar potentissimi, capaci di mappare l'interezza del lago, e naturalmente, indovinate un po', non hanno trovato niente di nulla.

Fidatevi, i ministri. Ora, naturalmente, non vorrei essere accusato di rappresentare una, diciamo così, una visione gustativa di per sé al fatto che possa esistere un animale come il mostro di Loch Ness, perché effettivamente di per sé potrebbe non esserci una differenza fra trovare un celacanto che assomiglia più ai nostri pesci e trovare un pleiosauro, che è quello che secondo i sostenitori della teoria del mostro sarebbe effettivamente la specie più vicina quantomeno a quella del mostro di Loch Ness. La differenza fra la scoperta del celacanto e quella dell'eventuale scoperta del mostro di Loch Ness sono per lo più biologiche, cioè fosse un animale oceanico che vive in grandissimi oceani come appunto è l'Oceano Indiano, come è l'Oceano Pacifico. Effettivamente il ragionamento di non possiamo conoscere tutte le specie, non possiamo escludere che una singola specie non l'abbiamo semplicemente mai incontrata perché rappresenti una piccola popolazione in un posto specifico, è verissimo. Ma se il posto specifico è un lago come quello di Loch Ness, che è un lago molto limitato, in realtà non è piccolo piccolo ma neanche gigantesco, che ha una piramide alimentare, una densità di popolazioni di pesci, di crostacei molto piccola, oggettivamente sarebbe impossibile pensare che un'intera famiglia, perché se sono arrivati fino a oggi devono essere più di uno, devono potersi riprodurre, di super predatori non abbia lasciato nessun tipo di traccia. Insomma, il lago non è sconfinato, non ha centinaia di migliaia di specie, di singoli animali, è un lago piccolo e relativamente poco vivo, con una biologia molto semplice. Alcuni sostengono che invece il mostro di Loch Ness non sia una famiglia, ma sia effettivamente uno solo, che dunque sarebbe l'unico caso esistente di animale capace di vivere per 65 milioni di anni.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
4: 13:32, domenica 31 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi tengo compagnia fino alle ore 15, curiosando fra follie bestiali estinte e musica rock. Vi ho parlato del Celacanto e della rinnovata spinta a cercare il pleiosauro di Loch Ness, ma anche delle ragioni meramente biologiche per cui è improbabile che un'intera famiglia di pleiosauri riesca a nascondersi senza lasciare alcun tipo di traccia, resto osservabile in un ambiente chiuso e limitato come il lago di Loch Ness. Fosse stata nelle fosse delle Marianne, avremmo avuto quantomeno un minimo di flessibilità nel dubbio. In ogni caso, di altri animali creduti estinti o altri animali che chissà se sono mai esistiti parleremo fra pochissimo. Prima ci ascoltiamo un brano dei Limp Bizkit, questa è Rollin'.

Spiegazione, anche se alcune spiegazioni, diciamo, cercando di rimanere in un ambito biologicamente plausibile, sono effettivamente state offerte. Una di quelle che convince più di tutti, a parte la spiegazione che secondo me convince più di tutti, cioè non c'è assolutamente niente quando speri di vedere una cosa e pensi tutto il tempo "Dio, forse vedrò una cosa, c'è un'alta probabilità che il tuo cervello ti faccia vedere quella cosa", vabbè, ma biologicamente la la questione che ha più soddisfatto biologi ed appassionati è che possa esistere a Loch Ness, cioè esistono a Loch Ness, ci sono effettivamente degli storioni. Gli storioni sono animali, sono pesci che possono vivere anche più di 100 anni, 130, 150 anni, e che possono arrivare a delle lunghezze impossibili, anche fino a 6-7 metri di lunghezza. Oltretutto, se andate a cercare la foto di uno storione, ha un tipo di dorso abbastanza particolare, peculiare, con delle scaglie ossee. Ed effettivamente vedere un animale così grande muoversi sulla superficie dell'acqua potrebbe dar conto dello scambiare un pesce gigantesco per una sorta di dinosauro e di mostro preistorico. Tuttavia, in ogni caso, non sono stati trovati storioni lunghi 6 metri nel lago di Loch Ness, quindi secondo me la prima spiegazione resta la più plausibile. Brand new music right here.

Skid, ladies and gentlemen, alle 12:37 minuti questa domenica 31 di maggio. Bene, la ricerca del mostro di Loch Ness per adesso si conclude senza una vera e propria

Kids, Young Trax, signore e signori, fra le nostre novità in alta rotazione mi verrebbe anche da aggiungere un romano e poco elegante, mica cazzo. Vabbè, It's for the Kids, potete votarla sul nostro sito radiorock.it per decidere quali novità resteranno più a lungo nella nostra alta rotazione. Adesso vi racconto di un'altra bestiaccia, una bestia che abbiamo letteralmente riscoperto, un po' come in quel film. Vi ricordate quel film? Siamo tipo La Valle Incantata, La Valle Perduta, quella dove i dinosauri trovavano un posto dove i dinosauri sopravvivevano. Ecco, è successo una cosa del genere, solo che l'animale è un po' meno spettacolare perché somiglia tipo a un tacchino.

Fly e Rammstein. Ladies and gentlemen, vi porto adesso a scoprire una bestiaccia particolare, veramente particolare. Allora, se vi dico uccello scemo incapace di volare, la maggior parte di voi penserà o al pinguino, ma scemo no, perché mazza, intelligentissimo il pinguino, proprio in più probabilmente al dodo, quell'uccellone gigantesco tipico neozelandese che faceva un uovo piuttosto grande, non particolarmente buono da mangiare, che pure quando siamo arrivati noi europei in Australia e in Nuova Zelanda abbiamo deciso di estinguere così, perché era divertente e facile sparargli. Non vola neanche questo, proprio. Ma che c'è, fantastico, facciamolo, ecco. Chiaramente, no, sapete che noi europei abbiamo questa vena così, no? Noi andiamo in un posto, se c'è una bestia carina, dolce e molto docile, non aggressiva, noi gli spariamo in faccia, perché così funzioniamo, così noi esseri umani. Ecco, il dodo è un animale buffo già a pensarlo, non so se avete mai visto qualche ricostruzione del dodo, ma se io vi dovessi dire che di pensare al dodo, alle immagini, alle foto che vediamo del dodo, anche sapete il famoso dodo dell'era glaciale, e pensarlo ancora più goffo, con l'aria ancora più scema, diceva è impossibile, è già di per sé un cartone animato. No, è possibile invece, è possibile, perché un dodo ancora più fesso, più goffo e più scemo, non so se è scemo, ma lo sembra, questo è l'importante, fa ridere guardarlo, ce l'abbiamo ancora adesso, è vivo e lotta insieme a noi, anche se resta vivo con un po' di nostro aiuto. Si chiama il Takahe e anche lui vorrebbe tanto volare.

Samba Game Games, I Believe I Can Fly. Signore e signori, il Takahe è oggettivamente, non so come posso farvelo capire senza farvi vedere una foto con i mezzi della radio, ma diciamo che è un pappagallo straobeso. Cioè, immaginate un pappagallino, un classico pappagallo, non so, un'ara per esempio, ok, levategli la coda, levategli le ali che diventano una robina vestigiale tipo alette di pollo dopo che sono cotte, però no, quando ce le hanno addosso, e dopodiché nutritelo con grasso di foca per 16 anni. Ecco, avrete il Takahe sostanzialmente. Questa è una palla col becco da pappagallo, anche se un po' più antico, un po' pappagallo, un po' dinosauro, e le zampine sottili senza ali che gira lì come un fessacchione totale, ed era in realtà il nostro cugino di divertimenti accanto al dodo. Cioè, noi tranquillamente non è che sparavamo solo al dodo, no signori, noi europei quando entriamo in un posto le specie le estinguiamo tutte quelle che è possibile, quindi sparavamo al dodo e sparavamo al Takahe. Li abbiamo estinti ambedue prima della fine dell'Ottocento, almeno così credevamo. Perché circa 50 anni dopo, nel 1948, una spedizione in realtà di alpinisti, perché sapete che in Nuova Zelanda ci sono delle catene montuose che vengono definite alpi neozelandesi per la loro conformazione, non entra in una valle, tipo la valle dei piedoni dei dinosauri, e ritrova una famiglia, un gruppo, una popolazione intera di Takahe che se lo guardano facendo: beh, che è tutto sto stupore? Noi stiamo qua da un miliardo di anni.

Rage Against the Machine. È possibile, mi chiedete, che abbia visto a Londra un dodo imbalsamato? Sì, assolutamente sì, perché naturalmente lì in Australia e Nuova Zelanda che ci sono arrivati gli inglesi, che dunque riportavano dei trofei, dei campioni in madrepatria, anche per esporli, per imbalsamarli e esporli nei musei, che poi, anche se insomma non è che io possa essere d'accordo neanche con questa cosa qua, ma fossero stati gli esemplari portati per essere imbalsamati e esposti nei musei, no, il problema del dodo e del takahe è che di base gli sparavamo per hobby, questo è il dramma, un po' come abbiamo fatto con i bufali in Nord America, sempre una caratteristica degli europei, degli anglofoni ancora di più forse. Vabbè, in ogni caso il takahe oggi sopravvive grazie a dei programmi ovviamente che lo proteggono, visto che è stato ritrovato solo in una sola valle, quindi sono tutti numerati, tutti seguiti, uno per uno, sono molto più seguiti, immagino, sanitariamente, degli abitanti della Nuova Zelanda. Ma in ogni caso è l'esempio di un animale che abbiamo perduto e poi ritrovato. Perché? Perché in questo caso erano pochi, ma soprattutto se ne stavano in una valle dove non eravamo arrivati. Questo è un altro tema ricorrente nella biologia moderna e nella scoperta delle specie. Noi ci illudiamo che tutto il mondo sia la nostra ostrica, ma non è ancora così. Ci sono una marea di posti che abbiamo fotografato con gli aeroplani, con i satelliti, abbiamo mappato, ma in cui fisicamente nessun umano ha mai messo piede. Ed è la ragione per cui continuiamo a scoprire così tante specie ogni singolo anno.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: uno zoo.
1: Io lo so.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: 4 minuti dopo le 14 in questa domenica 31 di maggio, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto un'altra oretta fino alle ore 15. Subito dopo arriveranno i ragazzacci dei racconti della Scolopendra a tenervi compagnia ancora in questa calda, torrida domenica 31 maggio, almeno qui sulla capitale. Ci consoliamo con un pochino di rock, anche se non è proprio una band con cui rinfrescare l'animo quella dei Nine Inch Nails. Ci ascoltiamo Head Like a Hole.
2: Radio Rock, back in time.

0: Hole, ladies and gentlemen, sono le 14:09 e prima di proseguire devo ricordarvi che cosa avviene venerdì prossimo, ovvero il 5 giugno al Wishlist Club di Roma. C'è Delta del Rio in concerto. Trascorsi 3 anni dalle pre-order, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il primo vero e proprio disco acquistabile anche in vinile la serata stessa serata. L'opening act sono Nell Ars, tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e Simcat, tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live fra Europa e Stati Uniti. L'apertura delle porte alle 21, i live iniziano alle 21:30, l'ingresso costa 10 euro direttamente acquistabile in cassa. I Delta del Rio sono in concerto al Wishlist Club venerdì 5 giugno in via dei Volsci 126B a Roma. E adesso novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

me, The Black Keys, ladies and gentlemen, alle 14:14 fra le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito radiorock.it. Mi scrivete al 3899106600 una marea di cose, fra cui mi fate sommessamente notare, bellissima l'aggettivazione utilizzata, che il dodo l'abbiamo seminato alle Mauritius, non in Nuova Zelanda. E sai che questa cosa non è che mi sono confuso, non la sapevo. Lo sai che me l'ero persa completamente, quindi ringrazio l'ascoltatore che mi fa non solo correggere le mie informazioni, ma mi fa fatto scoprire qualcosa. Effettivamente non so perché, ma la mia testa l'aveva messo in Nuova Zelanda ed effettivamente non ero mai andato a ricontrollare questa informazione, mentre il dodo era assolutamente endemico delle Mauritius. Quindi parliamo di isole che, se non sto facendo un secondo errore gigantesco, e forse dovrei guardare Google Maps prima di dirlo, ma ormai non ho tempo, mi sono lanciato, sono a est del Madagascar. Giusto? Quindi manco tanto vicino alla Nuova Zelanda. Ma il concetto, come l'ascoltatore scrive, è poi sempre quello là. Fra l'altro è molto interessante notare che lì il caso del Takahe e il caso del Ceracanto sono due casi molto vistosi. Il Ceracanto, vabbè, perché ce lo siamo persi per milioni di anni. Il Takahe perché siamo spuntati in una valle piena di Takahe che stavano là, tipo, a noi veramente stiamo benissimo, quindi sono state riscoperte clamorose, mettiamola così. Ma c'è un'intera sezione di biologia che si dedica a cercare le specie perdute, che infatti in gergo sono dette le specie della lista là.

Love is only a feeling the darkness, ladies and gentlemen. Esiste proprio questa lista, la lista Lazzaro, che è una lista di animali che si ritiene possano non essere davvero estinti, e che è una branca di, credo, fortunatissimi ricercatori, perché li mortacci loro, quel loro lavoro è stare in mezzo a delle foreste a cercare animali rarissimi, una sorta di sogno per il sottoscritto, ma in ogni caso facendosi un notevole mazzo, perché c'è da dire queste spedizioni sono devastanti, vanno a cercarle, a ricercarle, a capire se possiamo effettivamente de-estinguerle, che ogni tanto è bello de-estinguere qualcosa invece che estinguere qualcosa, cosa che noi esseri umani siamo molto abituati a fare invece. Che cosa succede? Succede che si cercano di incrociare le informazioni su specie che vengono descritte come estinte, ma perché? Questa è un po' la domanda. Ovvero, una specie si può estinguere, può essere definita come estinta per due ragioni principali. Beh, la ragione è che non la troviamo, ok, facile, non la avvistiamo da 20, 30, 50, 60 anni, la dichiariamo estinta. Non avvistiamo né direttamente né indirettamente, non troviamo resti, feci, scheletri, denti, niente. Ora, però, che cosa può essere successo? Una di due cose. La prima è l'idea, l'opzione celacanti. I celacanti, 350 milioni di anni fa, erano animali diffusissimi, c'era una marea di specie, stavano ovunque. A un certo punto effettivamente cambia l'ambiente, da tanti tanti animali iniziamo a trovare sempre meno fossili, a non trovarli più per un lungo periodo di tempo. Quella è l'estinzione vera e propria, classica. Ma c'è un'altra possibilità: un animale può finire nella lista degli animali tecnicamente estinti anche se è un animale di cui abbiamo scoperto pochissimi esemplari solo una volta. L'abbiamo visti, li abbiamo fotografati e documentati, magari uno o due. Dopodiché, per i 50 anni successivi, nessuno l'ha più visto. In questo caso, tecnicamente, si finisce sulla lista degli animali estinti. E di solito, ovviamente, sono proprio quest'ultima categoria a rappresentare il fulcro della ricerca delle specie Lazzaro.

E che chitarra che suonava Ziggy, nello specifico quella di Mick Ronson, il genio del riff. Sono le 14:25, il nostro tempo si è già quasi esaurito, ma voglio raccontarvi almeno un'altra storia di specie Lazzaro. Una storia che dimostra in realtà un qualcosa di più sociale che biologico. Perché, come vi ho spiegato, alla fine chi è che decide se un animale è estinto o no? Sono delle comunità di biologi dedicati proprio a questa attività. Come spesso avviene in tanti ambiti della scienza, si formano quelli che vengono definiti dei consensus, ovvero delle comunità di scienziati che si trovano d'accordo su determinati punti. Uno di questi punti può essere, ad esempio, l'estinzione di una specie. Si analizzano i dati di letteratura, i dati dei ricercatori, si datano i fossili trovati, le ossa, si cerca di capire se i resti che si sono ritrovati in giro possano appartenere a quella specie, e quando la comunità è convinta, non ogni singolo essere umano della comunità dei biologi che si occupano di queste specie, ma quando la maggior parte sono convinti, quando c'è un consensus, si scrive specie estinta. Di conseguenza la decisione non è una decisione basata... Non è una decisione locale, non è una decisione che avviene sul posto letteralmente, è una decisione che avviene in letteratura, nello scambio epistolare fra scienziati. E nonostante la scienza sia la mia vocazione, la mia prima professione e una cosa che non necessita di fede perché si autodimostra corretta, ogni tanto ha dei limiti. Ogni tanto l'Accademia deve sempre ricordarsi di scendere dal piedistallo e semplicemente magari andare a parlare con le persone che il mondo lo vivono. È questo che è successo, anche se gli scienziati non sono scesi, ma sono cascati dal piedistallo, con l'incredibile caso dei pecari del Chaco. Che sono i pecari del Chaco? Ve lo racconto dopo la pausa, no?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su

capire, oltre al Celacanto, che un'altra marea di specie avevano subito un destino simile. Non certo il mostro di Loch Ness, abbiamo persino toccato quell'argomento là, ma sicuramente il Takahe in Nuova Zelanda, a differenza del dodo delle Maurizio, se invece completamente sterminato. Ora vi racconto una storia invece che si ambienta in Sud America e che parla della differenza fra conoscenza accademica e conoscenza effettiva. Ne parliamo però fra pochissimo, subito dopo un po' di Mumford & Sons. Radio Rock, back in time.

Titmus, Fab Manford and Sons, ladies and gentlemen, alle 14:36 minuti qui a Radio Rock. Benissimo, adesso una storia veramente peculiare che non solo mischia conoscenza accademica e conoscenza pratico-fattiva e empirica del mondo, ma anche un caso, non dico simile del tutto a quello del Celacanto, ma molto più simile di altri, che però ha avuto pochissima copertura mediatica, probabilmente perché l'animale è un po' meno interessante, non lo so in realtà. Beh, il fatto sta che sappiamo che da circa 200.000 anni in America del Sud si sono estinti quelli che potremmo chiamare impropriamente, non è una definizione biologica, ma solo per farveli immaginare, i facoceri del nuovo mondo. I suini ci sono un po' in tutto il mondo, no? Lo sappiamo, noi abbiamo il maiale, ma sappiamo benissimo che ce ne sono varie specie, tanto per dire il famoso maialino nano vietnamita, che poi non è nano perché comunque è lungo 1,20 m e pesa 90 kg, ma in ogni caso è una cosa che abbiamo addirittura imparato a conoscere come animale domestico. Ora, conosciamo tutti quell'aspetto da cinghiale barra facocero, anzi ancora di più. Il facocero è un suino molto più simile al cinghiale, ma con proprio una sua fisionomia ben peculiare, ben particolare. Diciamo che c'erano specie simili anche in Sud America, sapete, la Pangea, l'Africa e l'America erano attaccate, quindi i facoceri erano in tutti e due i continenti e hanno continuato a

vivere in Sud America dopo la deriva dei continenti fino a circa 200.000 anni fa. 200.000 anni fa, da quello che ne sappiamo, si è estinto l'unico, ripeto il termine è improprio, ma l'ultimo facocero del Sud America. Cioè, aspettate, è quello che pensavamo prima che qualcuno di molto poco accademico ci insegnasse esattamente il contrario. Brand new music right here.

Foo Fighters, fra le nostre novità in alta rotazione. Ladies and gentlemen, potete votare sul sito www.radiorock.it. Scegliete voi quali delle novità resteranno più a lungo nell'alta rotazione. Bene, 14:42. Parliamo di una storia che ha luogo nel 1974 in quel del Paraguay. Una squadra internazionale di espertissimi biologi organizza una spedizione nelle valli del Chaco per studiare alcune specie di armadilli. Una volta arrivati lì necessitano naturalmente di una guida e vengono dunque introdotti a uno dei villaggi locali, dove un gruppo di cacciatori ci si mette a parlare. Perché? Perché i cacciatori naturalmente sono quelli che girano le valli più di tutti e quindi le guide migliori di tutti. I biologi a quel punto decidono che sarebbe molto istruttivo spiegare a questi antiquati para-aborigeni, così li vedono loro, un pochino di storia del loro territorio, e iniziano a fargli vedere delle foto, delle illustrazioni e dei fossili. Gli spiegano quali sono gli armadilli che cercano, quali sono le loro peculiarità, e gli danno un po' di storia di tutti gli animali che sono passati per quelle regioni. A un certo punto, convinti di colpirli, tirano fuori un fossile e dicono: «Ah, questo è un antico pecari, è un fossile rarissimo, perché questi animali erano come dei facoceri, immaginate, come dei maiali, quello che vi ho detto io sostanzialmente, ma si sono estinti da 200.000 anni. L'antichissimo pecari è un animale tipico di queste zone che oggi purtroppo per la caccia antica non esiste più». Come quasi a voler anche sottolineare un attimo che la caccia deregolata, anche uno dei cacciatori me lo immagino farsi avanti e dire: ma quello scheletro là, quello ce ne sono tipo 3.000 nella valle accanto.

mi sembra decisamente adatta. E effettivamente i cacciatori, nonostante i biologi erano andati là a spiegargli che sono 200.000 anni che non si vede un singolo pecari, e conoscevano una marea di pecari, li cacciavano tranquillamente e serenamente, non era una popolazione enorme, ma stavano serenamente in due valli, erano più di 3.300 per l'esattezza, e stavano lì tutti stupidi a guardare sti scemi che non sono mai venuti a chiedere, invece di starsi nelle loro stanze a decidere se il pecari era vivo o no, magari chiedere a noi che ci stiamo qui dentro. Effettivamente i biologi li seguono e trovano che il pecari non si è mai estinto, sta lì. Il pecari si chiama pecari del Chaco proprio perché abita queste valli, le valli del Chaco, e 200.000 anni di supposizione sarebbero stati, come dire, potevano essere recuperati in fretta da una semplice, semplicissima domanda. Il pecari era lì, non se n'era mai andato e sopravvive fino ad oggi. Non è numeroso, è una specie a rischio di estinzione, ma anch'essa, la brava specie della nostra lista Lazzaro, è viva e lotta assieme a noi.

qui su Radio Rock. Insomma, la storia del Pegari non è l'unica, anzi abbiamo una storia di una specie Lazzaro che è stata ritrovata solo a metà, però purtroppo. Allora, c'è una delle varie specie di tartaruga gigante delle Galapagos che è stata reputata estinta già dalla metà del secolo scorso. Peccato, o per fortuna, che un paio di anni fa, se non sbaglio, durante una missione che era, come al solito, si dice serendipiti, io dico botta de culo, una missione che andava a monitorare altri animali, si è andati a esplorare alcune zone più remote dell'isola di San Fernandina, se non mi sbaglio si chiama, delle Galapagos. Ora potrei sbagliare in questo momento, ed è stata individuata una femmina della specie estinta. Ora, il problema è che naturalmente è una sola femmina, sembra anche parecchio avanti con l'età, anche se è difficile stabilire l'età già in una signora, figuratevi una signora tartaruga, e quindi al momento sono 2 anni che si è alla disperata ricerca di un partner, di un maschietto per questa tartaruga gigante, in modo che possa riprodursi e quali Adamo ed Eva rigenerare così la loro specie.

0: ladies and gentlemen, e anche per questo weekend il nostro tempo insieme è terminato. La Fiera delle Fiere finisce qui. Noi ci sentiamo regolari però sabato e domenica prossima, sempre fra le 12 e le 15. E poi, signore e signori, se per caso non siete sazi della mia voce, ancora adesso potete fare due cose. La prima è naturalmente il primo consiglio dal cuore, quello di parlarne con il vostro analista. La seconda è di recuperare i podcast Radio Rock Originals che scrivo e conduco. Wake Up Pills, pillola di divulgazione quotidiana dal lunedì al venerdì, anche in diretta alle 5.30, sonorizzata da David Guido Guerriero, e On The Rocks, che invece è scritto da Daniele Innocenti, amico e collega a cui mando un abbraccio, e in cui vi racconto i grandi volti, i dischi ed eventi del nostro genere preferito. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio in compagnia dei racconti della Scolopendra e anche di un brano dei Blur. A tutti voi, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House? Animal.

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con Lemaggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
9: Scolopendra.
7: Scolopendroidi, i racconti della Scolopendra.
8: On Radio Rock.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: isla, Matteo, di questo bel paese.
1: Quanto è incredibile vederli piangere e strillare quando passa la scolopendra.
0: Di Salerno, ad esempio, che amano la scolopendra.
1: Forse i migliori, senza nulla togliere agli altri, vi amiamo tutti. Però, insomma, quelli di Salerno veramente ci danno quell'amore in più. Odotone, c'è la scolopendra, la magistratura ancora inerme di fronte all'espletarsi questa emissione radiofonica su Radio Rock. Dalle 15 alle 18 è domenica 31 di maggio, maggio vicino al Camposanto, e se ne riparla fra un bel po', maggio, fra un bel po', chissà come sarai, ti sarà cresciuto i peli nelle orecchie, ti saranno cresciuti.
0: Durato 19 anni questo
1: è
0: maggio.
1: Vero,
0: 19
1: è vero.
0: Anni, infinito, ma pensa al primo maggio, no? Sembra una cosa lontanissima, ti ricordi? Essere umano, portami via, sembra una cosa del 1987, e invece è solo un mese fa.
1: Sembra risalire alla conquista di Costantinopoli, Dodone, da parte dell'impero ottomano, e invece era 30 giorni fa.
0: 30 giorni fa,
1: incredibile. Fra l'altro, scusa, all'inizio faceva freschetto, adesso ci sono milioni,
0: mille gradi.
1: Adesso si abita nel sole,
0: almeno qui a Roma.
1: Ma Dodone, come sempre, vanno avanti le indagini della scolopendra anche in questa fine di maggio.
0: Sì, si controlla tra i vostri oggetti oggi pomeriggio, che siate a piedi, sul deltaplano, idrovolante,
1: sul divano,
0: qualsiasi cosa, c'è modo di rispondere alla scolopendra, perché vi chiediamo cosa avete nelle tasche e cosa nel portabagagli. Dovete dircelo, qualsiasi cosa sia, al 3899 106 e 600.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: The sun will never settle, signori.
1: Mortacci vostri.
0: Su Radio Rock Dodone, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. Dodone, cosa stiamo chiedendo a questo popolo di popolini?
2: Cosa avete le tasche, cosa del portavagagli? Sentiamo Puccio e Erpiduista.
3: Ci troviamo. Bella scolopendri.
0: Ciao, Puccio.
3: Tasca solo un accendino. Nel portabagagli abbiamo una chitarra acustica marca Eastman, un amplificatore Fender, una busta piena di vecchi vinili, due borse e tanto amaro del capo. Ciao,
0: belli. Busta piena di vecchi. Questo
3: non... mi stavo ascoltando nocciole. Ciao.
2: Non dimenticare noccioline dopo la busta dei vecchi.
0: Stavo per dire, esatto. Posso dire una cosa? Nelle tasche un accendino da solo è molto più inquietante di un accendino con al seguito qualcosa da fumare, anche se è terribile e i bambini non debbono farlo. Però un accendino da solo è molto più inquietante, no?
2: Magari ci piace il fuoco, Matteo.
0: Ci potrebbe piacere il fuoco. Potrebbe piacerci il fuoco.
2: Insomma, che a alcuni piace quando c'è il fuoco, le lingue di fuoco.

0: Strokes su Radio Rock, 15-18 minuti, la scolopendra.
1: Colonna sonora Dodone di FIFA numero 12. Lo ricordo perché all'epoca ero allenatore del Idrettsklubben Start.
0: E poi cosa è successo?
1: Ma allora, dunque, il campionato norvegese, Dodone, sì. Piccola squadra di campionato norvegese.
0: Piccola ma mordace,
1: ma visto che io ero un allenatore di grandissimo talento.
0: Lo capisco,
1: di grandissimo talento,
0: capisco,
1: all'interno di un gioco assolutamente realistico al 100%, lo Start fece la storia, accedendo ai quarti di Champions League, di semifinale anche, quarti di Champions League, tutto nell'ambito del realismo assoluto di FIFA numero 12.
0: E parliamo di che anno, per intenderci?
1: Lo sai che 12. Non credo corrisponda...
0: Non lo so, vediamo.
1: Mi ricordo niente, quando mi chiedi di andare nel passato veramente non mi ricordo niente.
0: Sembrerebbe 2011.
1: Ah, quindi ancora prima. Quindi quanti anni c'avevo? Vabbè, troppo complicato, troppa matematica. Facciamo sapere fra quattro talk dopo che avremo fatto con il foglio tutte le operazioni. Ti ricordi come si fanno? In questo caso vabbè che è una semplice sottrazione in realtà.
0: Forse ce la possiamo fare, ma roba tipo divisioni in colonna. Con la virgola, queste cose qua assolutamente non le so fare.
1: Cioè, ma l'idea è anche solo noi
0: anni.
1: In passato possiamo esserci cimentati con una cosa del genere. Costretti, naturalmente.
0: Costretti.
1: Incredibile, non ricordo di averne risolta neanche una.
0: Sentiamo la vostra viva voce che risponde alla domanda: cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli, qualsiasi cosa sia, raccontatelo alla scolopendra.
2: In macchina un frigorifero, sto portando al campeggio.
1: Non ho capito, sto portando a Machu Picchu. Dove
0: Machu Picchu. Al campeggio, fa fare una piccola gita a questo frigorifero, Matteo, che se la merita.
1: Invidiosi tutti gli altri frigoriferi. Tutti gli altri.
0: Porelli.

0: That was of David Bowie's song.
1: Sì, grazie, dai.
2: Grazie, basta capiamo, toccare.
3: Insomma, quello che abbiamo fatto . E ci sta pure un bel applauso.
2: Beh, quello che abbiamo fatto con quel remo effettivamente è una cosa veramente che non si vede tutti i giorni, Lodone, quindi si può capire l'emozione. Poi c'è pure la bellezza, c'è l'abilità con la panca piana. Veramente tante cose, Dodone, kitesurf, domenica 31 di maggio, 15:24 minuti, Dodone, cos'è questo luogo? Che cos'è questo posto dove ci siamo svegliati?
3: Non lo so, credo una bolla d'aria, insomma, facciamo una scolopendra, fino alle 18 questa bolla d'aria, e vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete nelle tasche, cosa nascondete nel portabagagli.
2: Allora, si dice Paolo, le tasche c'è qualcosa di appiccicoso. Che sinceramente ho paura di tirare fuori. Caro Paolo, quello che la scolopendra può dirti è invece di farlo, che non si sa mai, potresti trovare qualcosa che può in qualche modo piacerti anche dal punto di vista del gusto, anzi soprattutto dal punto di vista del gusto. Quindi in particolare se hai fame ti consigliamo di tirare fuori quello che c'è di appiccicoso nella tua tasca, caro Paolo. Dottore Daniele dice: nel portabagagli c'è una pompetta per gonfiare le bici.
3: Varie bici.
2: Cioè, gonfia direttamente le bici. Questa è una cosa veramente un'esclusiva di Daniele.
3: Senti una cosa, tu hai sempre lo stesso motorino, giusto?
2: Sì.
3: Con
2: sì.
3: Sempre lo stesso bauletto.
2: Assolutamente sì.
3: Volevo sapere aggiornamenti con la storia del ciambellone.
2: Allora, la storia del ciambellone, non sempre lo stesso bauletto. Sempre lo stesso bauletto. Il bauletto è stato cambiato. Perché per chi non lo sapesse, nel mio bauletto era stato abbandonato uno splendido ciambellone fatto dalla mia carissima e amatissima zia. Io l'avevo dimenticato lì e dopo un po' era diventato una sorta di, non saprei come descriverlo, di micro deserto puzzolente all'interno del bauletto. Ho cambiato il bauletto, Dodone, ma sicuramente la situazione è migliorata. Non ti aspettare che sia così tanto migliorata. Devo ricontrollare. Se non sbaglio, erano state lasciate al suo interno delle patatine gusto burro di arachidi.
3: Ah, gnam.
2: Quindi non so, vediamo. Devo ricontrollare perché non ricordo bene.
3: Però se ti può rassicurare, la stessa cosa, poi poco prima dell'estate, tra l'altro, è capitata ad un mio amico con della passata di pomodoro. Era stata posizionata dopo averla acquistata al supermercato all'interno del bauletto insieme a tutto il resto. Poi le bottiglie una con l'altra hanno fatto il loro lavoro. Si è spaccato tutto, Matteo. Il sugo si è insinuato in tutti gli antri del bauletto e credo che lì rimarrà per tutta l'estate. Puoi immaginare il puzzo famelico.
2: L'unica scelta è cambiarlo, è l'unica scelta. Solo che fa male perché ci affezioniamo.
3: Capisci?
2: 3899106600. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Qualsiasi cosa sia, rivelatelo alla scolopendra.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Su Radio Rock, i racconti della scolopendra.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni. Sì, boom, voilà la novità da votare sul sito radiorock.it. Veloci stronzi.
1: Veloci stronzi, Dodoni, 3899106600. Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portavagagli? Rivelatelo subito.
0: La sentiamo la vostra via voce, però anzitutto.
2: Ciao Scolopendri, sono Giulia da Palermo.
3: Giulia!
2: Da quant'è che ho vinto le medaglie d'argento alla nazionale di ginnastica ritmica?
1: Brava Giulia.
2: La scuola si è congratulata con me. I miei genitori non fanno altro che chiamarmi Sua Eccellenza anche
1: siamo
2: davanti agli altri, mettendomi in imbarazzo.
1: Potete
2: dirgli di smetterla? Ciao.
0: Vedi l'appello di Giulia, Matteo. L'orgoglio dei genitori di Giulia che straripa in qualche modo. Grazie a Giulia, la stessa
1: ogni
0: Giulia.
1: Ogni desiderio di Giulia deve essere un ordine. Poi, vabbè, a parte quello che hai fatto con la ginnastica ritmica, talmente difficile, talmente lontano dalle possibilità della Scolopendra, Dodone, che più che Sua Eccellenza direi Sua Fantascienza, almeno per quanto ci riguarda. Dopodiché, Giulia, tu potresti sfruttare questo momento di sudditanza dichiarata da parte dei tuoi genitori per obbligarli non solo a smettere di chiamarti Sua Eccellenza, prima potresti fare tutta una serie di cose, obbligarli a fare quello che vuoi. Potresti farlo. Noi ovviamente ti consigliamo di farlo.
0: Assolutamente, sfrutta bene il momento. Che ne so, vuoi un'automobile di grossa cilindrata?
1: Certo.
0: Chiedila ora, che non possono dirti di no.
1: Vuoi la Ferrari luce? Chiedilo adesso, Giulia, chiedilo ora,
0: prima che sia troppo tardi, mi raccomando, Giulia.
1: Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Signori Hills su Radio Rock. 22 miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: fare i lavori questi.
1: Sì, ho capito, ma non è l'ora del riposo questa.
0: Bravissimo. Stavo pensando esattamente la stessa cosa. E questi fanno i lavori.
1: La sacra ora del riposo.
0: Lo stesso. E la risolveremo, Dodone, in modo assolutamente civile alla prossima. E alla prossima riunione di condominio, luogo più civile al mondo.
1: Abbiamo ancora quella balestra. E fortunatamente 3899. No, dimmi.
0: Scusami, devo prima dire una cosa. Sì. Mi scrive mia madre e dice: sopra al bauletto,
1: sì,
0: un piatto forse è sbagliata. Co della pasta al sugo avanzata. L'ho tolto io qualche giorno fa.
1: Ah, vedi?
0: Ovviamente non leggerò questo messaggio in diretta, mamma, mi fa fare veramente brutta figura. Comunque. Parte che secondo me non era avanzata, io non credo che fosse avanzata. Dopodiché quello derivava dal fatto, perché se no non si capisce, io ero un po' in ritardo l'altro giorno, Dodone, per un appuntamento, ma se non mangio, ora di pranzo, avevo pranzato, cioè, ma se non pranzo poi mi fa male il pancino.
1: Sì, molto greve.
0: Dodone, quindi mi sono portato, trainato qualcosa da mangiare in auto, che ho mangiato ovviamente con la macchina non in transito.
1: Ovviamente
0: non in transito, però è andata così. Poi dopo qualcuno evidentemente doveva salire sulla mia macchina. Mi vergognavo un po' a fare dietro ai bucatini
1: così in macchina,
0: amatriciana.
1: Quindi è successo.
0: Sì, è successo in macchina. Quindi poi ho spostato il piatto sul bauletto.
1: Comunque c'è qualcosa di psicologico, diciamo, che mi porta a scappare sia dalla macchina che dal motorino. Una volta che sono arrivato, non pensando assolutamente a quello che mi lascio dietro. Quando si arriva dopo una giornata di lavoro, si finisce, diciamo, si vuole solo schizzare su in casa, e quello che rimane nel motorino resta là tendenzialmente per decenni. Poi c'è questo fenomeno, almeno per me succede, quindi capisco.
0: E poi è molto particolare, perché in realtà soprattutto ad aprire il bauletto non ci vorrebbe
1: pensa in macchina, magari ce l'hai a fianco, quindi non devi neanche aprirlo. Aprire il bauletto è già un po' complicato, cioè,
0: che un conto è se sono dietro, che magari devi chinarti e cercare sotto i sedili, allora quello, vabbè, rappresenta veramente un'epopea insormontabile. Però effettivamente è così, provo la stessa identica cosa.
1: Certa pigrizia qui alla scolopendra. Comunque, ci state raccontando cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli. Sentiamo.
2: Allora, dentro le tasche c'ho i chiavi della macchina, i chiavi di casa, i chiavi del cancello, il tabacco, i filtri, le cartine, l'accendino, il portafoglio, il telefono, vabbè, ce l'ho in mano.
0: Quello non vale.
2: Un pacchetto di caramelle, un pacchetto di fazzoletti. E penso che fammi sentire. Penso che ho finito, sì.
0: Attenzione.
2: Sono tipo carico come, non lo so, carburo.
1: Complicato, eh.
2: Eppure il Rinazina, me lo so scordato. Pensate quello, chi campa.
0: Hai ragione, soprattutto in periodo di allergie. Mi piace tantissimo comunque questo elenco. Imparate da questo ascoltatore, così si fa. Poi ha delle tasche piene quanto le mie, credo.
1: Comunque sì, c'è questo fatto, diciamo, che chi fuma il drum,
0: mamma
1: rispetto
0: mia,
1: alle sigarette, è costretto a girare con 4 etti di roba in tasca, sempre.
0: È incredibile,
1: sempre.
0: Poi ogni tanto l'angolino ti si pianta nella coscia ed è veramente, non è una bella sensazione, Dodone.
1: Molto brutto, molto brutto. Cosa avete le tasche, cosa nel portabagagli? Ditelo alla scolopendra.

0: Close to Me, Siori Cure su Radio Rock, 15:51 minuti, la scolopendra, caro Cillone, cosa vero. Chiede questo pomeriggio?
1: Cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli? Rivelare alla scolopendra senza vergogna, senza paura.
0: Senti qui.
2: Scolopendri di buonasera, buonasera, qualcosa, non lo so. Allora, io in questo momento ho messo le mani nella tasca destra.
1: Bravissimo, è giusto.
0: Cosa trovi?
2: C'è una cosa...
0: Che okay. Cosa?
1: Che cosa c'è?
2: Ah, niente, è un pezzo di...
1: piragna.
2: Dell'incarto delle gomme, quelle blu, che si fanno nuovi. Nella tasca sinistra c'è una cosa da una... di una consistenza particolare.
0: Sì?
1: Ma che cos'è?
2: Vabbè, questa dal valore di circa 70 euro, ma non si può dire.
0: Ah, certo, sarà... un plastico, Matteo, raffigurante la cittadina di Sutri.
1: Anche secondo me una lampada, oppure una lampada da tavolo, Dodone.
0: È probabile.
1: Zaino urbano. Queste sono, credo, le uniche ipotesi, almeno quelle che vengono in mente a noi. Penso che sia tutto.
0: Sì, abbiamo fugato ogni dubbio, caro Dodone.
1: 3899-106-600. Siete obbligati a rivelarci... cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Per questa scolopendra che è qui fino alle 18 arriva Mr. Big su Radio Rock.

0: Anche con Daddy Brother Lover Little Boy, Dodone,
1: ho capito.
0: Tutti i modi in cui ci ha definiti il direttore Emilio Pappagallo nel corso della nostra esperienza qui a Radio Rock. Dodone è un amore, veramente.
1: Veramente bello, caro Cillone. Vi stiamo chiedendo cosa avete nelle tasche e cosa nel portabagagli. Allora, e ci risponde il signore Maxone? Un taglierino in tasca, il portabagagli è vuoto. Se poi volete spiegare per gli ascoltatori, non sono un assassino, sono solo in garage a pulire la macchina e a fare manutenzione.
0: No, io non voglio spiegare.
1: Se non è un assassino.
0: Esatto, lasciamo solo taglierino, lasciamo assassino che è più interessante. Fa più ascolto, Dodone. E poi ci dice anche, signore uomo col decespugliatore.
1: Ah, vedi, è tornato.
0: Così, è tornato ed è bene che sia tornato, questo mi tranquillizza molto. Tra l'altro mi ricordo in questo momento, Dodone, comunicazione interna, che dobbiamo ricordarci di chiedere a Fiore da Lunigiana come sta andando la questione magliette.
1: Giusto.
0: Del monstrone, quindi se sei all'ascolto facci sapere. E l'uomo col decespugliatore dice: buon pomeriggio, in tasca ho chiavi, portafogli e telefono, nel portabagagli ho borsa termica con acqua e ghiaccio, buon lavoro. Vai, capito la gentilezza, il tatto, l'atteggiamento del signore col decespugliatore. È perfetto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Ecco al servizio Todis. Volley potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porte ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
5: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that! Radio Rock.

0: Stai ascoltando i racconti della scolopendra.
1: Allora, anzitutto volevo dire quegli allevamenti intensivi di salmoni, Matteo, dove i salmoni, vabbè, non stanno proprio al top. Non ci riguardano più.
2: Bravo, dillo, che non lo sanno.
1: A questo punto. Cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli? Ditelo alla scolopendra, 3899-106-600. Signore Jimi Hendrix, e torniamo.
0: Radio

0: Questo era Jimi Hendrix, questo così trattato in questo modo vergognoso qui alla Scolopendra. Oh Dodone mio, che succede?
1: No, ti devo dire una cosa che diceva sempre il santo di Petralcina, caro.
0: Come no?
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo al vivo?
0: Certo.
1: Al vivo, il progetto TIR di ATCL, puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati, oggi non ce la faccio, entro il 19 luglio, caro Cellone.
0: Per leggere il bando su www.atcl-tir.it. È un progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Brand new music right here.

0: novità di A Perfect Circle, questa era Starless, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Marco numero 71 scrive su questo brano: auguri Pau, auguri Pau.
1: Ma tu intendi Paolonia Zumo, l'imperatrice dell'universo?
0: Mi sono scritto tutto, Dodone. Quando Paolonia Zumo festeggia, vengono messi in atto dei riti pagani, ecco, con esecuzioni di capretti che vengono scelti da Paolonia Zumo in quanto particolarmente dall'aria innocente, e alla fine viene dato fuoco a una statua di paglia di Gandhi.
1: E questo è il compleanno della Pau, Matteo. Insomma, qualcuno si fa male, ma va festeggiata, così insomma abbiamo sempre saputo, e così sia. Fammi dire, caro Cillone, a questo punto della trasmissione però c'è il momento più oscuro della scolopendra pomeridiana, il signore Fabrizio Guerrieri con i suoi recapponi.
2: È tornato!
3: Il signor Recappone, starto verso.
2: Signore Oscuro, è tornato!
3: Comincia la trasmissione, la bolla d'aria e un recappone. Garzone Cappone è offerto da Il Bauletto, che è stato cambiato perché vi era stato abbandonato uno splendido ciambellone di carissima zia, diventato un micro deserto puzzolente, situa migliorata ma non poi così tanto, rimaste anche patatine gusto burro di arachidi, pensate a della passata del pomodoro con sugo insinuato in antri del Bauletto, puzzo famelico, cui però inevitabilmente ci affezioniamo.
1: Perfetto.
3: Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli?
2: Qui però.
3: In tasca solo un accendino. No, in tasca. Nel portabagagli qualcosa marca Eastman, una busta piena di vecchi vinili e tanto mercato. Mi stavo a scordare noccioline. Nel portabagagli un frigorifero, sto portando a Machu Picchu. Nelle tasche c'è qualcosa di appiccicoso che francamente ho paura di tirare fuori. Nel portabagagli c'è una pompetta per gonfiare le bici.
2: Tutte le bici.
3: Da quando ho vinto la medaglia d'argento in nazionale, ginnastica ritmica, e la scuola si è congratulata con me, i miei genitori non fanno altro che chiamarmi Sua Eccellenza, anche davanti agli altri, mettendomi in imbarazzo. Potete dirgli di smetterla? Ciao!
2: Ma come...
3: Sopra
2: quella,
3: il bauletto un piatto con della pasta al sugo avanzata, l'ho tolto io giorni fa. Vergogna di Matteo. Ma dai su, ma la mamma che deve fare queste cose? Ma io
2: Hai ragione.
3: Matteo Cillario mangia nella macchina mentre guida.
2: Non era così.
3: Dentro tasche, chiavi, il tabacco, i filtri, accendini, il portafoglio, il pacchetto di caramelle e fazzoletti. Penso che ho finito. Carico come un canguro, eppure la rinazzina. Senza quello chi campa?
2: Chi campa, dai.
3: Mani nella tasca destra, c'è una cosa, un pezzo dell'incarto delle gomme. Sinistra c'è una cosa di una consistenza particolare, dal valore di circa 70 euro, ma non si può dire che cos'è. Un taglierino in tasca, nel portabagagli è vuoto. Non sono un assassino. Per la cosa del taglierino,
2: non ho capito, scusami.
3: In tasca, chiavi, portafogli e telefono, nel portabagagli. Borsa termica con acqua e ghiaccio. Buon lavoro. Grazie.
4: Tu grazie, un recapone, torna fra un'ora.
2: C'è Cicoria che cantava taglierino, era lui.
1: E ce l'aveva fatto con quel taglierino.
2: Non si è più saputo.
1: Stesse poro, stesse.

0: Freak Power su Radio Rock, 16 e 22 minuti, la scolopendra, caro Filone.
1: È tutto vero, cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli. Continuiamo a leggere e ad ascoltare i vostri messaggi.
0: Ah, qualcuno ha qualcosa di molto importante da dire, caro
2: Volevo
0: Filone.
2: Lasciare Sentiamolo. Un messaggio a quell'ascoltatore che dice che c'ha la rinanzina in tasca.
3: Dannato.
2: Io per colpa della rinanzina mi sono finito dal medico perché
1: attenzione,
2: cavolo, è sostanzialmente droga legalizzata.
1: È droga.
2: Il naso per poco, ma irrita tantissime le mucose e stimola altre produzioni di schifo.
1: Schifo.
2: È fatta apposta per renderti dipendente. Così più la usi, più ne hai bisogno.
0: Attacco
2: butta
0: durissimo.
2: Quella roba, prendi la rinocidina e ringrazierai. Altrimenti stai in un loop e non ne uscirai più.
1: Altrimenti stai?
0: In un loop.
1: E sai che non è la prima volta che sento questa storia? Una volta ero ad un pranzo, una persona mia raccontato di aver avuto un'esperienza effettivamente simile a quella descritta da questo ascoltatore. Dopodiché, Dudone, è qui presente il CEO della Rinazina, signor CEO della Rinazina, cioè il CEO in giacca e cravatta, che sta lanciando avvocati a destra e a manca. Non abbiamo fatto niente.
0: Avvocati e feci umane, Matteo, sta lanciando verso di noi. È fatto così, voglio dire, è fatto così. È un CEO come tanti, è un CEO come tanti.
1: Ma

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di capire.

0: 96 su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra.
2: On Radio Rock.
1: Giro della boa per la Scolopendra. Fra poco vi parliamo di una storia particolarmente inquietante. Intanto continuate a parlarci di cosa avete nelle tasche e di cosa nel portavagagli. Signori Franz Ferdinand, e torniamo. Radio.

0: Combatives Evolution, questa è la novità da votare sul sito radiorock.it. Allora, paese straordinario,
1: paese evolution,
0: è veramente evolution l'Italia, soprattutto con questo governo di destra a destra. Caro Cillo, nel nostro paese ci sono migliaia di persone che si curano grazie alla cannabis e terapeutica, così come accade in ogni paese del mondo, insomma cosa sacrosanta direi. Peccato che nelle ultime settimane, diciamo che persone che sono in cura attraverso il Bedrocan, così si chiama, o Cannabis Floss,
1: luri di drogati,
0: non solo loro ma magari anche semplicemente il proprio animale domestico, tutti in cura per patologie tra l'altro piuttosto gravi, perché parliamo di malati oncologici ad esempio, non insomma di persone che hanno preso un raffreddore, quindi situazioni anche molto molto delicate. Diciamo, nelle ultime settimane queste persone hanno trovato però qualcuno a bussare alla propria porta, i carabinieri.
1: I signori carabinieri dei NAS o della pressione della forestale, penso che cosa, hanno bussato alla porta di centinaia di persone per fare diverse domande. Perché la assume, da chi la compra, ci fa vedere la ricetta? Queste domande appunto rivolte ai pazienti in cura con la cannabis medica, ma anche ad alcuni medici che la prescrivono. La storia diventa ancora più inquietante, quella raccontata dal Fatto Quotidiano, perché queste domande diventano, cioè, a parte che sono naturalmente completamente da definire come minimo irrituali, considerando che si parla di un farmaco che quindi ovviamente dovrebbe essere un dato protetto dalla privacy, ma ancora più irrituale che tutte le persone contattate dal Fatto sostengono di non aver ricevuto alcun verbale, nessun foglio, nessuna carta. Avevano una serie di domande già scritte che mi hanno fatto. Ho firmato il foglio, ma mi hanno detto che non potevano darmene una copia.
0: Quindi, insomma, sembrerebbe che lo scopo sia quello di spaventare, di intimorire chi tra l'altro non utilizza la cannabis a scopo ricreativo ma sanitario. Insomma, quindi parliamo di una situazione veramente paradossale. Poi, come dicevi, in qualche modo qualcuno si è preso la briga, Matteo, di matchare appunto i dati su un farmaco, il Bedrocan, appunto, con i propri utilizzatori, e quindi insomma ha violato la privacy di diversi pazienti.
1: Questa è una vicenda che è stata denunciata da Antonella Soldo, presidentessa dell'associazione Meglio Legale, e Katie Latorre, avvocato fondatrice di Wildside Legal e anche molto noto, che l'avvocato Latorre per esempio dice: raggiungere a casa o sul lavoro pazienti in cura con cannabis medica regolarmente prescritta può sollevare gravi profili di illegittimità riguardo la violazione della privacy e il trattamento illecito dei dati sanitari sensibili.
0: Insomma, medio

0: so we buy it for five and sell it for 10. Re-up another 9 bar, sell it again. The advert says that we need a brand new Benz, but to get it, some man are killing family and friends. Yeah, chasing the dream, either make it or steal it. Seems like the choices are take it or deal it. No need to be told, there's hard times ahead. When it comes crashing down, poor people gonna feel it. Let me make it clear, this wretched system isn't playing fair. I couldn't give a fuck if this country hates me here. They stole the people, displaced and placed us here. And the only joy I get is when I bait the bear.
1: Bob Vilan, questa era GDP, pezzone di Bob Vilan. Ogni volta che arriva la parte in cui dice cash rules everything around me in questa canzone, Bob Vilan ricorda sempre, rimanda la mia memoria alla canzone Cream del Wu-Tang Clan, Dodone, uscita intorno al 1993. La roba che mi ascoltavo io da ragazzino.
2: Non male, bravo il scillone. Che bravo
1: c'è
2: scillone.
1: Anche, c'è anche tanta merda, devo dire. Poi, vabbè. Almeno, cioè, questa era la East Coast in cui venivano trattati anche temi interessanti, più profondi. Sulla West Coast, Dodone, musica fighissima, temi trattati. Forse meglio non nominarli in questo momento. Però, Dodone, stiamo invece nominando un'altra storia altrettanto inquietante, cioè quella riguardante le convocazioni da parte dei carabinieri per gli utilizzatori di cannabis terapeutica, medicinale, farmaco non solo legale, ma super legale, utilizzato peraltro in situazioni particolarmente delicate. Una storia dai contorni ancora vaghi, non chiari, certamente inquietanti. È difficile immaginare quale possa essere una ragione logica che giustifichi delle azioni del genere.
2: Sì, è incredibile che si voglia in qualche modo criminalizzare un farmaco, sostanzialmente, no? Si fa veramente di tutta un'erba un fascio. E siccome è cannabis, allora va tutta intesa come droga. Ragionamento che, appunto, insomma, forse bisogna tornare indietro di qualche secolo per riuscire a comprenderlo. Eppure è così. Come abbiamo detto, insomma, appunto, più paradossale di tutta questa storia è che anche alcuni padroni di cani che erano in cura con la cannabis sono stati, appunto, convocati in caserma con il cane al seguito. Qualcosa di veramente incredibile.
1: Al grido di fanno droga pure i cani. Nel commento della signora La Torre è interessante anche questo aspetto. Possono emergere discriminazioni inoltre rispetto ad altri pazienti che assumono farmaci psicotropi prescritti. Se i controlli stanno avvenendo senza motivi investigativi concreti, si possono ipotizzare abusi o eccessi di potere. Veramente una situazione difficile da spiegare e da capire.

0: Signori, Silver Bullet su Radio Rock, 16:57 minuti, la Scolopendra.
1: Era curioso il significato della parola comply, dottore, nel titolo di questa canzone. Sono andato sul traduttore, significa conformarsi, non lo sapevo assolutamente. E comunque ogni volta che utilizzi il traduttore di Google c'è qualche intelligenza artificiale che ti guarda. Ma che cazzo si fa?
0: Ma chi cazzo lo stai chiedendo? Ridicolo.
1: Ma che cazzo si fa? Ma che si fa ancora? Ancora? Che c'è? Che calesse? Ma che c'hai?
0: Guarda, quella roba là è stata veramente il salto di specie, diciamo. Cioè, si è veramente passati da un livello infimo, quello di Google Traduttore, alla perfezione assoluta di tradurre un testo con chat GPT, che trovate anche un po' a posto, lo migliore, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: E il traduttore di Google era un'idiozia totale, cioè non capiva nulla,
1: non capiva
0: assolutamente
1: nulla.
0: Il contesto, eccetera, eccetera.
1: C'è anche un limite, forse vabbè, qualche limite ci sarà anche in ChatGPT, però qui arrivava abbastanza in fretta, cioè un limite di parole che potevi infilargli dentro. E chiaramente poi a un certo punto dovremmo anche interrogarci sul modo in cui cambierà il cervello dell'essere umano, cioè quante operazioni in meno stiamo facendo adesso.
0: Sì, non sapremo più fare nulla.
1: Assolutamente nulla.
0: Pensa che non è necessariamente un male,
1: No, assolutamente, però
0: capire un po' di meno può essere anche una cosa positiva.
1: È vero, però secondo me devi... Sì, è certo, è vero. In un mondo così, questo lo condivido al 100%. E per esempio la ricerca su Google non esiste più, che comunque ti obbligava a leggere un attimo le cose, confrontare informazioni.
0: Vedete,
1: adesso non so.
0: Sappiamo che insomma, cercare anche una di queste cazzatelle che ci piace tanto cercare con l'intelligenza artificiale porta al prosciugamento del lago di Bracciano ogni volta
1: così.
0: Che si richiede anche solo un'immagine di Fabrizio Guerrieri con un cappello.
1: Ho capito,
0: però
1: ma
0: tant'è.
1: Come fai a farne a meno? Immagini di Fabrizio Guerrieri col
0: veramente
1: cappello.
0: Veramente non si può, ma non si può.
1: Diavolaccio.
0: Allora, ci state scrivendo però anche su questo caso della cannabis terapeutica non resa illegale, ma insomma in qualche modo ricercata direttamente dalle forze dell'ordine, dai carabinieri. Scusate, ma la cannabis terapeutica non viene coltivata dai militari, quindi lo Stato va contro se stesso?
1: Io questo non lo sapevo.
0: In parte sì, in parte anche coltivata dagli stessi militari qua in Italia, in parte come il Bedrocan, che viene prodotta nei Paesi Bassi, quindi dipende dai casi, però ancora più contraddittorio il caso di quella prodotta, insomma, da parte dell'esercito.
1: Io voglio fare il solito italiano, ma una cosa in Italia che non ha un cazzo di senso. Strano.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock.
4: Get ready to...
3: Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, i racconti della scolopendra. On Radio
5: Rock. Cosa avete nelle tasche, cosa nel portabagagli? Raccontatelo alla scolopendra al 3899 106 e 600. Signori, Led Zeppelin e torniamo.

0: Enzo Snow White, la sua novità. Dodone da votare sul sito radiorock.it quando sono le 17 e 14 minuti di questa domenica 31 de maggio.
1: Inizia una nuova ora di racconti della scolopendra col signore Recappone.
0: Il torbido.
2: Tu che sei Recappone, mi dà episodio in mezza trasmissione, la cuna coil e o Recappone.
0: Una coil.
2: Tu che sei Recappone offerto da una cosa in Italia che non ha un cazzo di senso.
0: Ma chi l'ha detta sta vergogna?
2: Cosa avete nelle tasche? Cosa avete nel portabagagli? Plus la cannabis terapeutica in caserma.
0: Vedi.
2: Volevo lasciare un messaggio a quello della rinazina. Io per colpa della rinazina sono finito dal medico perché sostanzialmente è droga legalizzata e fatta apposta per renderti dipendente. Più la usi, più ne hai bisogno. Butta quella roba, prenditi la rinocidina e ringrazierai, altrimenti stai in un loop e non ne uscirai più. Tu, Gerso Recappone, anni fa usava quello che fa rima con Fix Zinnex. Per un mese non si accorse che lo usava tutti i giorni senza motivo, soltanto perché ha letto poi magari un pochettino si chiude il naso mentre dormi, c'è un po' di freddo eccetera non se ne accorse, e per un mese veramente la devastazione. Abbasso tutte le dipendenze, dipendenze male vero del nostro secolo. Ma la cannabis terapeutica non viene coltivata dai militari, quindi sì, non militari. Vanno contro se stessi?
3: Tu girls c'è un Recappone e torna fra un'ora.
1: Militari contro militari.
0: E come si fa? Come si fa a fare avanti così? È triste questa storia qui. Peccato.

0: Sentimento nuovo, il signore Franco Battiato su Radio Rock, 17 e 19 minuti, la scolopendra. Allora, vi abbiamo parlato di questa storia assurda della, dei carabinieri, non della polizia, che sono andati in casa, insomma, a fare domande a persone che utilizzano la cannabis a scopo terapeutico. Abbiamo un po' di, diciamo, di idee riguardo a questo da parte vostra. Sentiamo la vostra viva voce.
1: Ciao ragazzi, ciao, questa Cristina. Notizia fa il paio con quella per cui hanno vietato tutta la cannabis light, no? Qualche mese fa. E anche lì, cioè, assurdo e inutile completamente.
0: Sì, bello assurdo.
1: In più, questo caso mi sembra davvero enormemente grave, perché anch'io ho avuto purtroppo mio padre che è morto di cancro 5 anni fa, e pensare che magari, nonostante tutte quelle sofferenze che uno deve sopportare dal punto di vista fisico, viene anche schedato o diciamo segnalato come consumatore di stupefacenti, mi sembra veramente pauroso.
2: Nada, oltre,
1: fa
2: giusto,
1: sempre
2: pauroso,
1: parte di questa strategia del nostro governo, che è
2: scandalo.
1: Non ha proprio minimamente sensibilità di nulla, su nulla.
2: No, figuriamoci.
1: E va, è una vergogna.
2: Sì, lo è.
1: In più, anche perché oltre a cannabis, cioè, ci sono droghe e molto più pesanti che vengono date ai malati, no?
2: Sì.
1: E tipo ossicodone, fentanyl, che in quel caso però nessuno va per case a chiedere, no? Se uno lo usa o non lo usa, perché
2: no.
1: E le ricette, e niente, cioè, stranissimo.
2: Sì.
1: Per ora almeno non lo so.
2: C'è anche la questione di droghe che invece vengono vendute in modo assolutamente libero, tipo l'alcol, può diventare una cosa devastante. Abbraccio infinito alla signora Polpetti, che come sempre dice cose interessanti e stimolanti. Dopo voglio fare una considerazione su quello che ha detto.

0: Fontaine's DC, Skin Tiffy, Autotone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Vorrei fare una velocissima considerazione su quello che aveva detto prima.
1: Certo.
0: La Polpetti signora. Un'altra cosa che a me sempre colpisce quando accadono queste cose, certo questa è proprio particolarmente inquietante, è che io non riesco a credere, cioè non riesco a immaginare che a loro interessi davvero di fare la battaglia, anche legale, medievale, come in questo caso, alla cannabis. Io resto convinto del fatto che l'interesse principale nella testa di ogni membro di questa maggioranza, magari anche di altre, assolutamente, sia il mantenimento il più a lungo possibile del potere. E per mantenerlo il modo principale, Dodone, di solito è quello di fare propaganda. Quindi in questo caso mi chiedo in quale modo anche questo verrà poi utilizzato per fare propaganda, oppure magari questo era solo un passaggio, perché queste cazzate in Italia le elezioni le puoi vincere.
1: Però è un po' complicato, come si spende questa,
0: non lo so,
1: questa cosa? Cioè, io ho impedito a delle persone di curarsi.
0: Infatti è strano.
1: Applausi. Un po', strano. No, un po' difficile.
0: Perché magari
1: da spendere,
0: poi sfugge in qualche modo di mano, oppure magari è un percorso che in qualche modo, magari non in questo momento, magari ne accadono altre 100 di queste cose di cui non ci accorgiamo. Poteva servire in qualche modo per un percorso anche più ampio per rivincere le elezioni, che secondo me continua ad essere il motore principale degli obiettivi e dei sogni di queste persone.
1: Sembra comunque un percorso assolutamente idiota, insomma.
0: Certo, poi assolutamente il fine giustifica letteralmente qualsiasi mezzo, a quanto pare.
1: Sentiamo la vostra via voce tutto questo.
2: Dopo ecco perché facevano le barzellette sui carabinieri.
0: Ma che dici? Ma che mi dici veramente?
2: Non c'è altro da dire. E comunque droghe leggere legalizzate, prostituzione
0: altro,
2: legalizzata,
0: vedi, altro.
2: Più soldi nelle casse statali, meno soldi ai mafiosi, per favore.
0: Vedi che c'era altro da dire, vedi? Maledizione.
2: E più educazione ancora sulle droghe leggere.
0: Questo non guasterebbe.
2: Perché c'è ancora gente che pensa che con una canna poi ti fai una spada, e quindi più educazione, per favore.
1: Educazione e più sensibilità, direi, su tutto. Peccato che questo governo, insomma, non sembra andare proprio in quella direzione.
0: Non il core business.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale

0: Stai ascoltando
1: i racconti della scolopendra on Radio
2: Rock. Ultima mezz'ora di scolopendra di questa domenica 31 di maggio che riparte dai signori Tears for Fears.
3: Radio Rock, back in time. Brand new music right here. Brand.

0: Loro sono i Foo Fighters e questa era Speech Shine, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it. O Dodone, cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli, e poi il commento alla notizia che vi abbiamo raccontato pochi minuti fa, particolarmente inquietante oggi.
1: Allora, tasca sinistra, coltello sardo per formaggio e frutta.
0: Aspetta.
1: Formaggio e frutta.
0: No, scusami, ma...
1: Tasca destra, coltello per la ciccia. Nel portabagagli ruota di scorta, triangolo, cavi per la batteria, cinghie, una coperta, due bottiglie d'acqua. Quindi il kit sequestro, Matteo, è completo.
0: È completo. Io voglio sapere per il filo, ma anche per il segno, qual è la differenza fra coltello sardo e coltello, per esempio, italiano, o coltello de mondo. Cioè, mi piacerebbe saperlo. Per filo e per il segno. Amy dice: tema droghe, sto rivedendo su YouTube dei pezzi di Paura e Delirio a Las Vegas, ma non trovo la scena del convegno in cui il capo della polizia spiegava gli stadi della droga dipendente. L'ultimo stadio era inveterato. Allora, non me la ricordo neanche io. Io l'unica scena che ricordo di Paura e Delirio a Las Vegas, il film, è quando Dottor Gonzo, interpretato da Benicio del Toro, deve accompagnare Johnny Depp, non mi ricordo dove, e suggerisce di andare a questo appuntamento e di partecipare, prendere parte a questo viaggio armati fino ai denti.
1: Nel dubbio,
0: armati fino ai denti.
1: E poi un po' a caso sentiamo la vostra viva voce. Senti qui.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Siamo qui in provincia di Firenze e avremo una richiesta da parte di Piantini.
3: Il cortato. Ciao.
2: Ciao ragazzi.
1: Subito. Per qualsiasi cosa, cioè, subito.
0: Considerala già fatta.
4: Questa purtroppo è la sindrome di Cicalone, no? Cioè
1: canna,
4: quello che canna. Va sì. Prende i poveri disgraziati, se la prende con loro per farsi, per farsi vedere, per farsi bello.
0: Mamma mia,
4: però quel
0: livello.
4: Cazzo che dopo va da
1: ma
4: chi
1: detiene
4: schifo,
1: ma schifo quel Cicalone,
4: roba,
1: mamma mia,
4: col cazzo che Cicalone va a casa degli Spada,
0: orrore.
4: Certo. Tu non
1: questo
4: fai le cose per bene, cattivo, cattivo.
1: È
4: la stessa cosa fa lo Stato, capito? Se la piego più deboli,
0: me la rivendo.
4: Guardate quanto sono bravo, guardate, io combatto la droga.
0: Questa me la rivendo, Dodone, molto intelligente.
1: Mi fa
0: cosa.
1: Schifo quello che fa Cicalone.
0: Mamma mia.
1: Ma veramente. Orrore.
0: Orrore.
1: In camerina.
0: È la parola giusta, orrore.

0: Blues for Mama, questa è Nina Simone su Radio Rock, 17 e 51 minuti, l'ascolo pendra, caro Cellone, ancora qui.
1: Tutto vero, ci state raccontando cosa avete nel portabagagli e cosa nelle tasche. Ododone, ancora tanto da sentire e da leggere, non ce la faremo mai.
0: Non ce la faremo mai a leggervi tutti, ma qualcuno ci spiega cos'è il coltello sardo.
2: Scolo Penny, allora, il coltello sardo è una, si chiama pattata e ha la lama a forma di foglia.
1: No, aspetta.
2: Differente dalle altre lame dei coltelli normali.
0: Per fare malissimo.
1: Incredibile, a parte che l'esperienza del piccolo principe sulle lame a me comunque interessa.
0: Beh, certo.
1: E io però non mi mancano proprio le basi, cioè lama a foglia, io non so, allora, coltello sardo.
0: Cerchiamo,
1: lo voglio vedere a questo
0: punto. Digita.
1: A questo punto digito. Ah, è questo qui. È questo qui, dottore, lo conosciamo già. Aspetta.
0: Vedi?
1: Però non si capisce niente. Ah no, sì, coltello artigianale sardo. Lama da scuoio. 11 centimetri. Manico in questo caso legno d'olivo. Pensa, cioè si scuoia diversamente con il legno d'ulivo rispetto ad altro legno.
0: Detto anche coltello da vendetta.
1: Sì, è vero.
0: Coltello per gli infami, Matteo.
1: È vero. Cioè,
0: dipende dalle regioni.
1: È proprio quel coltello lì. Beh, bellissimo, bellissimo.
0: Tendenzialmente
1: bellissimo.
0: È così. Bellissimo. Poi ancora via voce, sentiamo.
1: Grazie al piccolo principe.
3: C'è un batterista Giovanni. Brasiliano, pazzo furibondo.
0: Dov'è?
3: Che fa...
1: Perché
3: è
1: qui
3: un
1: sotto.
3: Un polipo, non è un batterista.
1: Ma come è possibile?
3: E ha provato a fare shout.
0: Ah,
3: e mi sono reso conto in quel momento di questa ritmica di questa canzone, ma non che mi sono reso conto in quel momento.
1: Non sei reso conto in quel momento, Dodone, eh?
3: Amo. Mi sono sempre reso conto di quella complessa, però non in quel modo.
1: Allora.
3: Che fighi che sono, che figo che anche sì, su batterista.
0: Anche... Cos'era?
1: Era il batterista brasiliano che è anche un polipo, Dodone.
3: Ma
0: certo,
3: lo so che ce l'ha.
0: Cos'è?
1: Oh, amato! È impazzito, eh.

0: Però sono i Massive Attack, questa era Inertia Creeps. Oh, d'odore qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, ultimo atto, tuffo nelle tenebre.
1: Tugger Ser Cappone, End of Episode finisce a trasmissione, il caffettaccio è Eure Cappone.
0: Ma non è vero, guarda,
1: la cannabis terapeutica in caserma, plus cosa avete nelle tasche, cosa avete nel portabagagli.
0: Dai.
1: Questo fa il paio con il divieto della cannabis light qualche mese fa. Anch'io ho avuto mio padre che è morto di cancro e pensare che nonostante tutte quelle sofferenze uno viene anche schedato e segnalato come consumatore di stupefacenti. Mi sembra pauroso, fa parte di questa strategia di questo governo che non ha sensibilità su nulla, è una vergogna. Che poi oltre alla cannabis ci sono anche droghe ben più pesanti che vengono date ai malati, tipo ossicodoni, ma in quel caso nessuno va nelle case a chiedere perché lo usa. Ecco perché facciamo le barzellette sui carabinieri, non c'è altro da dire.
0: E
1: comunque droghe leggere legalizzate, prostituzione legalizzata, più soldi nelle casse statali, meno soldi ai mafiosi e più educazione sulle droghe leggere, perché c'è ancora gente che pensa che con una canna poi ti fai una spada. Tasca sinistra, coltello sardo per formaggio e frutta. Tasca destro, destra, coltello per la ciccia. Nel portabagagli cinghia, una coperta, due bottiglie d'acqua. Tema droghe, sto rivedendo Pezzi, paura e delirio a Las Vegas, ma non trovo la scena del convegno in cui il capo della polizia spiegava gli stadi e la droga dipendente. L'ultimo stadio era inveterato. Siamo qui in provincia di Firenze, avremmo una richiesta da parte dei cantini. Il cortatemi. Questa è la sindrome, non ho capito che voleva dire, non so capire. Questa è la sindrome di Cicalone che va a prendere i poveri disgraziati per farsi bello, però col cazzo che dopo va a casa e gli spada a dire: cattivo. Il coltello sardo si chiama Pattata e la lama a forma di foglia, lo scuoiatore. A Matteo piace molto questo elemento. C'è un batterista brasiliano, pazzo furibondo, ha fatto fare shout e mi sono reso conto della ritmica Amo Tears for Fears, non in quel modo, che figo. Tu che sono Capone torna forse domani, ma sì, domani, va bene, perché ormai ma prima hashtag NFGS, oggi al primo posto. Mi confondo nei gusti di quelli che da quando ho vinto la medaglia d'argento in ginnastica ritmica i miei genitori non fanno altro che chiamarmi sua eccellenza, mettendomi in imbarazzo. Potete dirgli di smetterla, e nei gusti quanti, ma la cannabis terapeutica non viene coltivata dai militari, quindi non vanno contro se stessi? E adesso Ema, Nirvano, The Poet, Lollo.
0: E
1: proprio in questi giorni ha festeggiato il 60° anniversario di quando si innamorò per la prima volta e scrisse versi immortali che il ministro Valditara introdurrà nel nuovo ordinamento scolastico al posto dei promessi sposi. La ragazza di Napoli si vede recapitare le seguenti parole: saremo io e te per sempre, legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio, saremo io e te, così sarà per sempre. Sì. Perché il nostro eroe venne incriminato per stalking, per poi anni dopo vedersi addirittura portare via quegli immortali versi dal fratello della ragazza. Versi che, messi in musica, hanno vinto Sanremo. E così si è visto costretto a seguire l'Eurovision. E quando il ladro di emozioni è arrivato quinto e sul suo volto si è dipinta l'espressione dell'onta della sconfitta, Ema Lollo, in maniera calma, composta e nobile, ha sussurrato: ora, wasabi ma non troppo, può cominciare Radio Rock. Tutto un altro plagio. It's the end of Tugger Ser Cappone and I feel fine.
0: Uomo oscuro, uomo tenebra. Allora, noi si torna domani dalla mezzanotte alla una qui su Radio Rock.
2: Questo podcast sul sito radiorock.it.
0: Dovesse avanzare il tempo,
2: non fate gli stronzi.
0: Mai più.

Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: America presenta Il cinema in piazza che torna per la sua 11ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Dal 1 giugno al 13 luglio a Piazza San Cosimato, Trastevere, al Parco della Cervelletta, Tor Sapienza, a Monte Ciocci, Valle Aurelia. Incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Roma Capitale, SIAE e BNL BNP Paribas. Media partner Radio Rock. Consulta il programma completo sul sito www.cinemainpiazza.it. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: That'll be fun.
8: Yeah. Good.
6: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
9: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: Oh, buon pomeriggio cari Radio Rockers, buona domenica 31 di maggio da parte mia, che sono Lollo, e da parte di Wasabi. Ce ne siamo insieme fino alle 21 in questa domenicuccia bella bella. Ringraziamo però subito gli scolopendri per le tre ore precedenti a queste. Ringrazio anche Fabrizio, gli avevo chiesto di non svelare il fatto che in realtà Sal Da Vinci mi avesse rubato il testo per la sua canzone Saremo Io e Te, insomma, che starà per sempre sì, e invece no, lui l'ha voluto inserire nel recapone, ma vabbè, insomma, poi non è un problema, insomma, però non è vero che io ho esultato quando Sal Da Vinci è arrivato quinto, in realtà mi è dispiaciuto, anzi la mia signora si è particolarmente stupita, ha detto quando ci sono queste manifestazioni delle quali non te ne frega nulla, però in realtà diventi molto campanilista, è vero, ed è vero così. RadioRock.it è il sito della radio, 3899 invece 106 e 600 il numero per stare in nostra compagnia. Tra poco vi dico anche come guardarvi in TV e salutiamo quelli che Radio Rock ad ascoltarla se la guardano dalla Radio Rock TV. Tra poco vi spiego tutto meglio, perché adesso c'è il Back in Time che ci porta indietro al 1994 grazie agli Oasis, dell'album Definitely Maybe, e questo è Supersonic. Radio Rock.

E primo Back in Time di giornata, accompagnati dai fratelli Gallagher e quindi dai loro Oasis. Supersonic, l'album Definitely Maybe del 1994, appunto per tornare un po' indietro nel tempo. Vi avevo detto che vi avrei spiegato come guardare Radio Rock oltre che ascoltarla, e allora lo faccio subito, perché Radio Rock appunto la trovate anche in TV, è la vostra radio preferita che puoi ascoltare e guardare. Dice, come si fa? Ehi, te lo dico. Scarichi l'applicazione gratuita di Radio Rock, clicchi su Radio Rock TV perché c'è il tastino dove poter cliccare, oppure dal sito di Radio Rock dove trovate un altro tastino un po' più grosso, ovviamente, che vi collega direttamente al video, oppure tramite la piattaforma Twitch cercando con la lente di ingrandimento Radio Rock 106.6 con la E piccolina. Ma se siete degli amici delle province di Frosinone e di Rieti, voi accendete la TV, andate al canale 180 del digitale terrestre e ci vedrete come tutti gli altri. E questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, e lo è anche in TV. Brand new music right here.

E tra le novità nell'alta rotazione da 3 settimane troviamo anche Deep Purple e la loro Arrogant Boy. Devo dire, bel rientro per Deep Purple, che sono una di quelle band che io non amo alla follia, diciamo che da 0 a 10 amo 8, quindi non proprio 10, però sono tra quelle band che con il passare del tempo e quindi con diventare la musica più moderna, loro non si sono snaturati, ma sono riusciti comunque a cavalcare le sonorità che di volta in volta vanno di moda, insomma, quando il rock si evolve, quando in generale la musica si evolve. Per cui 10 e lode per Deep Purple, da 3 settimane, dicevo, con Arrogant Boy all'interno delle nostre novità in alta rotazione. Se vi piace, andate a votarli, fateli diventare molte di più queste settimane, perché no? E perché no? Therapy Unbeliever.

Unbeliever per i Therapy, che è accompagnata brano dai saluti che mi arrivano da parte di Christian, che dice: Lollo, buonasera. Buonasera a te Christian, io mi auguro che tu abbia terminato insomma quell'operazione che stavi facendo ieri, cioè quella di legare tutti i tuoi pomodori, soprattutto perché ove mai tornasse un brano di Michael Jackson, metti per caso, ti tocca e risciogliere tutto quanto e ripartire da capo. Questo mi dispiacerebbe tantissimo. Judas Priest, Never the Heroes.

Ottima per i Judas Priest, la loro Never the Heroes, che ci hanno accompagnati molto, molto vicino a chiudere questa prima mezz'ora di Wasabi in questa domenica 31 di maggio. Ma mi serve un bel passaggio per andarmene in pausa. Beh, cioè, io mi prendo tre belle signore, eh? Ah, tre belle signore: Poppy, Emily, Courtney LaPlante, End of the You. E ce ne andiamo in pausa, poi ci si risente dopo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Stai ascoltando
5: Radio Rock.

Anno 2004 per il secondo Back in Time di Wasabi, per oggi grazie ai Prodigy dall'album Always a Number, Never Outgun, questa Spitfire che ci ha riportato indietro nel tempo. Vi riporto subito avanti, ma non alle novità in alta rotazione, ad un appuntamento che ci sarà martedì 2 giugno. Radio Rock.

0: Motion.
1: Già, ve lo racconto perché martedì 2 giugno dalle 16 ad Albano, al fresco dei Castelli Romani, si apre il festival Sulle tracce della Resistenza. L'edizione dal titolo Sconfinate celebra quest'anno l'anniversario degli 80 anni dal primo voto delle donne. Una giornata di musica, diritti e visioni condivise nella splendida cornice di Piazza della Rotonda ad Albano. Dalle ore 16 un invito ad attraversare storie e culture con dibattiti e partecipazioni sul tema della cittadinanza, per ricordare che i diritti conquistati vanno custoditi, raccontati e condivisi. Alle 21 l'intervista di Betta Cianchini alla cantante romana Rom, Roxana Ene, e a seguire l'energia travolgente dei Nubras Ensemble, musica che attraversa i confini e che vi farà ballare sui tavoli. Il festival è in partnership col Sistema Castelli Romani. Per tutte le info sul festival segui Eppur Si Muove su Instagram e Facebook. E allora partecipate al Albano, i Castelli, è un posto meraviglioso e una rassegna altrettanto meravigliosa. Torniamo ai giorni nostri questa volta con le novità in alta rotazione.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

C'è il rientro anche di The Amazons all'interno delle 15 novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock. Prima settimana con il brano Blood on the Bone. E dove lo troviamo, direte voi? E dove lo trovate? Lo trovate su RadioRock.it, no? All'interno delle 15 novità. Sono 15 proposte che vi facciamo e che voi votate, scegliete di votarle se vi piacciono oppure non le votate se non vi piacciono. Saluto Luigi che arriva con Buona serata Lollo, e del quale stavo guardando il meme che ha mandato ieri sera Simone Maurovic alle 21.05 con Bruce Springsteen che schiaccia una confezione di formaggio e c'è scritto Strizzo Philadelphia. Cazzo, queste stupidaggini le amo alla follia. Strizzo Philadelphia fa veramente ridere. Scott Stapp, Purpose for Pain.

0: Il leader dei Creed, Scott Stapp, Purpose for Pain, e Giovanni arriva.
1: Bello, ma ciao intanto.
0: Ciao Giovanni.
1: Sempre un piacere sentire. Vorrei proporti una canzone molto liberatoria,
0: sì,
1: che è Self-Evident di Pussifer.
0: Come no?
1: Ovviamente si parla di chi secondo me ha superato anche i Pink Floyd a questo punto.
0: Addirittura.
1: E non lo so, vedi tu, si può dedicare a chiunque.
0: La dedichiamo a chiunque, va
1: so
0: benissimo.
1: È molto forte dire hanno superato i Pink Floyd.
0: Lo sai, hai capito?
1: Cioè, parliamo di tutto il giro Tool, Upper Circle, Pussifer, eccetera.
0: Beh, Maynard, la testa di Maynard, certo.
1: Siamo oltre davvero.
0: Vabbè, insomma, però oddio, io non li accumulo, insomma, nel senso, sembrano due percorsi distinti, però per carità, se ne parla in musica, ci piace, e allora Self-Evident, loro sono Pussifer, e la dedichiamo a tutti quelli che si sentono partecipi di questa dedica.

vedi che la troviamo una bella dedica più specifica di quella generica iniziale per questa self evident dei Pussifer, perché il 3899-106-600 arriva Silvia, che ringrazia per la compagnia. Lei sta per andare al lavoro e quindi mi consente anche di ricordare, di salutare, di dedicare self evident a tutti quelli che di domenica, ovvero nei giorni festivi in generale, vanno al lavoro, lavorano e portano avanti la nazione, mentre noi si gioca a mettere musica, come ad esempio questa dei Cult for the Animals.

For the Animals, The Cult. Ancora i vostri messaggi al 3899 106 600. Intanto Christian ci tiene a dirmi che ha quasi finito di smanettare con i suoi pomodori. Quanti ce n'hai da ieri che smanetti? Che ce n'hai? 3000 tonnellate di pomodori. Saluto anche Max che dice buonasera alla radio migliore d'Italia, poi mi invia la posizione e mi fa capire che insomma ci sta ascoltando da Venezia, e allora io lo ringrazio tantissimo, soprattutto perché devo dire che è il primo messaggio che mi capita da Venezia, o forse no, o forse non me l'avete mai detto. Ce ne stiamo per andare in pausa, io mi scelgo una anni ottantata vecchio stile, loro si chiamavano Quarter Flash, questa è Harder Than My Heart, e noi ci risentiamo dopo la pausa.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Ascoltando Wasabi on Radio Rock.
4: Comincia la seconda ora di Wasabi alle 19.03 in questa domenica 31 di maggio e come di consueto al rientro dalla pubblicità si sale sulla macchina del tempo che questa volta atterra al 1978 grazie a The Rolling Stones dall'album Some Girls e questa è Beast of Burden.
5: Radio Rock. Back in time.

Beast of Burden per il Back in Time con i Rolling Stones, gli Anthrax con It's for the Kids. Per quello che riguarda le novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, ovviamente Anthrax che sono con noi da due settimane, ma che non ho dubbi voi andrete a votare su RadioRock.it nella sezione delle novità in alta rotazione per farli stare ancora e ancora di più. 3899 106 600, i vostri messaggi. Mi dice Max, che avevo ringraziato prima per avermi mandato un messaggio dalla zona di Venezia, più precisamente mi ha proprio mandato la posizione, quella di Google, il quartiere, quello di San Polo. L'ho ringraziato, lui mi dice please, please, per dire, ma figurati, e ci mancherebbe altro. Poi c'è Paolo che saluto e che mi dice ciao Lollo con tanti punti esclamativi, dice Belin, Belin, e allora già so da dove mi chiami, da dove scrivi. Belin, cosa hai tirato fuori? Quarter Flash, che da suonare col basso sono una figata perché è facile. Paolo da Genova, è bravo, bravo, quindi bassista anche tu, mi fa piacere, così insomma, bravi, bravi, suonate il basso che fa bene alla salute. Saluto anche Anto che mi dice ciao Emanuele, come stai? Dice vorrei dedicare Weight of Love di Black Keys a una persona che adesso è sul treno e sta rientrando in Toscana, mi ha fatto compagnia per una settimana e sono stati giorni splendidi. Però Anto, non sei attenta, perché Black Keys sono nell'alta rotazione. Sono nell'alta rotazione. Provo a sopperire io con questa Jesus Son dei Placebo da dedicare alla persona che ti ha fatto compagnia per una settimana.

E per fortuna la mia iniziativa privata di sostituire il brano di The Black Keys con Jesus Sunday Placebo ha comunque accontentato Anto, che dice poi si scusa per la sua disattenzione. Ma figuriamoci, ma quale disattenzione, ci mancherebbe altro, che qui a Radio Rock le cose vanno di corsa, cioè è difficile per noi speaker stare dietro, figurati per voi ascoltatori, ma non ci mancherebbe altro, ci siamo qui apposta. Nothing more tired of winning.

Tired of winning per Nothing More. Ringrazio Gatto Nero che mi scrive un bel complimento, mi scrive grandissimo come sempre. Non esageriamo, non esageriamo. Sleep Token Damocles.

Gli Sleep Token, che da queste parti insomma sono ben apprezzati da voi ascoltatori di Radio Rock, che mi danno la possibilità di fare un leggerissimo utilizzo personale della radio, in quanto saluto il mio amico Zach, chitarrista fenomenale, che un po' di tempo fa mi disse: ah, io oramai ascolto solo gli Sleep Token, li amo alla follia. Perché tu com'è veramente questo qua? Sì, solo Sleep Token. E allora Zach, ti mando un abbraccio gigante. Sicker, Blasphemy, Creeper.

Secret Blasphemy per i ragazzi di Southampton, i Creeper. Oh, saluti anche a Marco, dice al lavoro con Lollo, che bello. E io, mi fa piacere Marco, ti mando un abbraccio gigante, poi devo tornare a trovarti, mi fa piacere però intanto di farti compagnia da qua, da Radio Rock. Andiamocene in pausa, ci accompagnano gli U2 di un bel po' di tempo fa, I Will Follow, ma noi ci si risente dopo, tranquilli.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Listening to Wasabi on Radio Rock.
7: E Wasabi alle 19:32-33 in questo momento di domenica 31 di maggio arriva al suo giro di bue. Nostro back in time, l'anno è il 1967, insieme ai Cream, da un album che ricorda un po' le minacce delle mamme di una volta. L'album è Disraeli Gears e questo è Sunshine of Your Love.
6: Radio Rock.

Rientrano anche gli Arab Strap, in realtà lo fanno da due settimane con la loro You Sound. Tutto nuovo per questa band, li trovate tra le novità in alta rotazione, le 15 che noi vi proponiamo e che vi chiediamo di votare, quelle che vi piacciono di più, quelle che vi piacciono di meno, lo sapete voi. Seconda settimana per loro, ma possono ovviamente incrementare i giorni di permanenza, ma solo e soltanto grazie alle vostre scelte. Guns N' Roses, Mr. Brownstone.

Guns N' Roses di Mr. Brownstone. Ci stiamo avvicinando anche alla chiusura della seconda ora qui a Wasabi. Incubus, are you in?

Incubus di Are You In. Mi tuffo ancora all'interno dei vostri messaggi. C'è Luigi che mi dice: posso chiederti un brano in ricordo di Pino Ballarini, del rovescio della medaglia, scomparso l'altro giorno, grazie Lollo. E allora assolutamente sì, possiamo ricordare uno dei pionieri del prog anni 70 italiano, dall'album La Bibbia, questo è L'Ammonimento.

L'ammonimento per il rovescio della medaglia, questa è la richiesta in realtà non del brano quanto di passare un brano del rovescio della medaglia da parte di Luigi proprio per ricordare Pino Ballarini, flautista del rovescio che ci ha lasciato un po' di giorni fa, insomma qualche giorno fa. E allora, ciao amici italiani, questo è Enrique dal Messico, come stai loro? Noi iniziamo la nostra giornata, oggi compleanno di mia figlia Isabel, oh tanti auguri, tanti auguri. Caro Enrique, tanti auguri, e posso mettere una canzone per lei? Allora devi venire qua però, se vuoi mettere tu una canzone per lei devi venire qua in Italia, ma non credo che fai in tempo. Te la metto io per te, va benissimo. E tu chiedi Aerosmith, Crying, per favore, ci vediamo presto. Saluti dal Messico, va bene, saluti dall'Italia, ma soprattutto saluti a Paola e Annalisa, ovvero Annalisa e Paola che ascoltano Wasabi e in generale ascoltano Radio Rock da quel di Gallipoli. Mi raccomando, fate le brave, non fate danni a Gallipoli e Crying, oltre che dedicarla ad Isabel che fa il compleanno oggi, la dedichiamo a queste due scapestrate che a Gallipoli, incrociamo le dita, non faranno danni. Vabbè, un bacio a voi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
5: Get into the best.
4: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
0: Wasabi.
2: Wasabi on Radio Rock.
3: L'ultima ora di Wasabi, sia per questa domenica 31 di maggio, sia in generale per il weekend. Per cui penultimo back in time con il sottoscritto. Anno 1979, band Joy Division dall'album Unknown Pleasures, e questa è She's Lost Control.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Il nostro penultimo Back in Time, targato 1979, insomma le corde vocali e in quelle degli strumenti dei Joy Division dall'album Unknown Pleasure, questa She's Lost Control ci ha portato indietro nel tempo, ma per noi è già il momento, è già il tempo di ritornare ai giorni nostri, perché tra le novità in alta rotazione ne parlavamo prima, perché Anto aveva richiesto Black Keys e ci sono proprio loro. Stop Arguing Over Me in 3, 2, 1, via.
1: Brand new music right here.

0: Beh, in un certo senso però Anto è anche giustificata, perché The Black Keys è la prima settimana per loro con questa Stop Arguing Over Me all'interno delle 15 novità in alta rotazione. Noi ve le proponiamo, ma siete voi votandole oppure lasciandole andare a decidere quanto deve essere il tempo di permanenza all'interno delle novità nell'alta rotazione. Quindi tutto nelle vostre mani, 15 brani ai quali voi date forma e colore. Ringrazia Enrique dal Messico per aver dedicato Crying di Aerosmith ad Isabel, sua figliola, che oggi compie gli anni. Però ci sono anche i saluti di Paola e Annalisa, sentiamo un po'.
1: Grazie mister Wasabi.
0: Ma prego.
1: Un bacione forte da Gallipoli da Paola
2: e Lisa.
0: E allora va bene, però mi raccomando, non mi create danni in quel di Gallipoli, perché insomma sanno che ci conosciamo, e quindi non lo so se lo sanno, però probabilmente lo potrebbero sapere, insomma. E quindi non mi fate fare brutte figure, mi raccomando. Limp Bizkit per voi due, Behind Blue Eyes, o almeno la versione dei Limp Bizkit.

La versione di Behind Blue Eyes, ovviamente di The Who, però questa è quella dei Limp Bizkit. Probabilmente ci sarà qualcuno che storce il naso, spero proprio di no, perché altrimenti sai che dolore. E insomma, quindi a me piace molto, devo dire, e per certi versi piace anche di più di quella degli Who, almeno insomma quando c'ho un mood da Limp Bizkit, che vi devo dire. Breaking Benjamin su Radio Rock, Blood.

spazio e tiro dedicato anche a Breaking Benjamin, che secondo me è solo qui, solo nel quartier generale della musica rock, qui a Radio Rock potete godere. È un bel po' che non ve li regalo, che non ve li faccio assaggiare, e allora mi sembra giusto, tributo al merito per i Metallica, Screaming Suicide.

Ma potevano mancare i Metallica Radio Rock? Oddio, sì, a volte possono anche mancare i Metallica Radio Rock, però insomma questa volta ci sono, e ci sono con Screaming Suicide. Oh, prima vi ho parlato, che insomma vi ho detto che martedì 2 giugno ad Albano ci sarà questo festival sulle tracce della Resistenza, e allora mi fate mandare un saluto a Betta Cianchini e a tutte le ragazze che sono lì al festival, insomma, che stanno preparando, che vi stanno preparando per accogliervi appunto il 2 giugno dalle 16, che sono lì all'ascolto di Radio Rock, e quindi a loro mando un abbraccio gigantesco e insomma forza con i preparativi, perché sicuramente sarà una manifestazione meravigliosa. Per cui un bacio gigantesco qui da Radio Rock, lo mando lì ai Castelli. Che ci vuole ad arrivare? E che ci vuole? È un minuto e arriva subito. E poi vi ricordo il 2 giugno di andare lì ad Albano. Blackstone Cherry per le ragazze che stanno lì ad Albano. Smile World.

Smile World, allora sono Blackstone Cherry e vai così, e vai di Southern Rock. Quando si parla di questo genere io vado in brodo di giuggiole, brodo di giuggiole. Chissà come si scrive giuggiole, perché io so come si scrive giuggiole, ma come si scriva giuggiole non lo so proprio. Tremonti, Just Too Much, e con Tremonti ce ne andiamo dritti sparati verso l'ultima pausa di serata per Wasabi.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
3: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
4: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando
7: Wasabi
4: on Radio Rock.
8: E stai ascoltando Wasabi alle 20:34 di questa domenica 31 di maggio, per cui ancora 26 minuti insieme o qualcosina di meno. Per noi è Back in Time, l'anno il 1991. Oh, neanche a farla apposta, ce l'ha detto, ce l'ha chiesto prima. Cioè, ne parlavamo prima con il messaggio di Christian, e chi ti ritorna? Michael Jackson, questa volta dall'album Dangerous, e questa è Black or White.
4: Radio Rock, Back in Time.

Black or White per Michael Jackson dall'album Dangerous del 1991. E niente, mi dispiace per Christian, perché anche questa sera tutto il lavoro fatto andando indietro, facendo moonwalk con la musica di Michael Jackson, lo deve disfare tutto da capo, quindi dovrà domani ricominciare. Oh, mi dispiace Christian, è andata così. Le novità in alta rotazione ce le abbiamo, e come no, ci abbiamo i Muse con Hexagons da 2 settimane a farci compagnia. 3, 2, 1, via. Brand new music, right?

E questa è la seconda settimana per i Muse, la loro Hexagons, 15 novità. Le conoscete? Eh beh, insomma, andate sul sito di Radio Rock, le trovate, cliccate vicino a quelle che più vi piacciono, a quelle che più vi convincono, in modo da fare... fate così che stiano con noi in nostra compagnia per tanto tanto tempo. Risaluto Luigi al 3899 106 e 600. Mi manda un meme, se non so se ancora si chiamano così, un cagnolino di quelli piccolini, pelosetti, quelli da borsetta, no? Diciamo, per capirci, con una clava in mano e la scritta sopra Canernicolo. E va bene, ma d'altronde questo è quello che io merito, perché se questo mi mandate è questo che merito. Mentre voglio salutare con un abbraccio gigantesco Ilaria, perché dice: sono una ragazza di Albano e ci sarò, ovviamente, riferito a martedì 2 giugno, appunto, ai Castelli, ad Albano, proprio sulle tracce della Resistenza, per questo festival meraviglioso, insomma, che ricorda gli 80 anni dal primo voto delle donne in Italia. Per cui Ilaria, fai veramente bene ad andare, top, top assolutamente. E guarda un po', Ilaria, lo sai che faccio io? Ordinary Story degli In Flames la dedico tutta quanta a te.

In Flames Ordinary Story. E ovviamente una volta che ti arriva Canernicolo e ti devi aspettare di tutto, come ad esempio Alessio che dice: sono una ragazza di Albano, ah, quindi è Romina, non la ragazza di Albano, che poi è l'ex moglie. Così come mi arriva Andrea che mi dice: ciao, ma come si legge G e H? Giacca, eccolo là, eccolo lì. Poi dice che chiudono Wasabi, vedi che motivo ci sarà, prima o poi lo chiudono per questo qua. E allora i Korn, Reward the Scars, Scars come le battute che mi arrivano qua, capito? Scars.

con Reward the Scars. E a proposito di battute scars, e si prosegue qui, perché c'è anche si accoda Isabella, capito? Lo sai come si veste un elettricista per una cerimonia? In giacca e cravatta. Ai, che prende una brutta deriva, questa sera. Emilio, non erano questi i patti, Emilio, quando mi hai detto ti va di fare una trasmissione, non erano questi i patti, caro mio. E vabbè, Testament Infanticide AI. Dove? Qui, nel quartier generale della musica rock.

0: le belle ballad romantiche di una volta, come questa dei Testament, Infanticide AI, penultimo brano per questa sera. La playlist dei brani con i quali noi ci siamo fatti compagnia, compreso l'ultimo che tra poco arriverà, lo troverete pubblicato tra pochissimi minuti, anche quasi secondi, su RadioRock.it all'interno appunto delle playlist, in modo che se vi siete persi qualcosa, dice oddio come si chiamava quel titolo, com'era quella canzone, andate lì e ve lo trovate. L'appuntamento in realtà con Wasabi rinnovato la prossima settimana, sempre sabato, sempre domenica, sempre dalle 18 alle 21. Voi però non temete, perché fino alla mezzanotte siete stratutelati, perché tra poco qui al posto di comando arriva l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic, per cui io vi sto per lasciare con lui, vi sto per lasciare con i Temple of the Dog di Hunger Strike e con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. E zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Ora su Radio Rock, Citofonare Maurovic.
3: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
4: Citofonare Maurovic.
2: La casa dell'inclusività.
3: On Radio Rock.
5: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Ultima domenica di maggio, ultimo giorno di maggio. Domenica 31 maggio 2026. Sono 3 minuti dopo le ore 21, inizia un nuovo appuntamento con il Citofonare Maurovic, che è la casa dell'inclusività di Radio Rock. Ovviamente, come sempre, grazie al meraviglioso Emanuele Dottorhaus e Loro Brigida, che vi ha sapientemente intrattenuti come solamente lui sa fare, con il suo wasabi tra le 18 e le ore 21. Questa sera tornerà a trovarci anche la nostra mistress Sara Speroni per i suoi Love Games, ma in apertura di appuntamento, come sempre, c'è il super classico che ci riporta al 2004, My Chemical Romance, I'm Not Okay, I Promise.
6: Radio Rock, back in time.
7: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Not Okay, I Promise per i My Chemical Romance. Da un grande classico arriviamo ad una incredibile novità, quella degli A Perfect Circle, che si chiama Starless.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su

La novità degli FFX Circle si chiama Starless ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Io nel frattempo ne approfitto per salutare attraverso quella che è la nostra modalità wireistica, la nostra visual radio, Radio Rock TV, ma anche attraverso Twitch, twitch.tv/RadioRock106.6, forse uno dei nick più belli che io abbia mai letto, cioè Scarsomer. Bello, bello, mi piace. Mi piace tantissimo Scarsomer. Complimenti a te, amico mio, così come complimenti anche all'amico, dov'è, Antonio, che ha, insomma, da quello che ho capito, un sacco di vinili da vendere. Quindi se siete interessati a dei vinili, fatemelo sapere. Io magari anche con il buon Antonio chiedo a lui se poi potrò dare il suo numero di telefono a chi è interessato. Vi mettete d'accordo e via! Tutto questo all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che come detto potete anche vedere, perché Radio Rock è in televisione, cari e cari Radio Rockers. Eh sì, perché la vostra radio preferita, perciò ditelo a tutti, la potete anche guardare. E ci sono diverse modalità, magari scaricando l'app gratuita di Radio Rock e andando su radiorock.tv, oppure sul sito radiorock.it, oltremodo, come ricordato, il nostro canale Twitch, Radio Rock 106.6, ma ovviamente se siete dalle parti di Frosinone e Rieti andate sul canale 180 del digitale terrestre, solamente lì almeno per il momento, poi magari ci allargheremo a macchia d'olio. Insomma, tutto questo per farvi sapere e per farvi capire ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, che Radio Rock è tutta un'altra storia, ma fidatevi quando ve lo diciamo, è tutta un'altra storia e grazie a queste applicazioni anche in televisione.

con influenze ancora marcate degli anni 70, anche grazie a un funky che si sente all'interno del mondo dei Madness. Questa era Our House 1982. Per quale motivo? Beh, perché ormai dovreste saperlo, nella prima mezz'ora della domenica, tra le 21 e le 21.30, ascolteremo musica degli anni 70, 80, 90, con un particolare focus sulla seconda decade. Ed evidentemente, uno, perché piace a me, la seconda cosa è che poi ha costituito quella che è stata la mia formazione musicale. 3899 106 600, vi chiedo allora a questo punto, attraverso Telegram e WhatsApp, qual è stata la decade che è stata per voi importante per quanto riguarda la vostra formazione musicale, indipendentemente da quando siete nati? Qual è quella decade che vi ha formato come ascoltatori di musica e che poi vi ha dato anche la possibilità di poter arrivare all'interno del mondo di Radio Rock? 3899 106 600, come detto, per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Tra pochissimo torniamo, ma sentite già la differenza tra due anni, 1982 per quanto riguarda i Madness e la loro Our House, la differenza di sound. Sono passati solamente 24 mesi, 1984, qui troviamo il Folletto di Minneapolis ed è sempre un gran ascoltare, When Doves Cry, Prince.

When Don't Cry per Mr. Prince, 1984. Qual è stata la vostra decade di riferimento per quanto riguarda il vostro bagaglio culturale? Da quale decade avete attinto di più rispetto alle altre per formarvi musicalmente parlando? 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Ma se si parla di genialità, e lo avete sentito dal buon Prince, beh, qui torniamo un pochino indietro nel tempo. 1979. Gli anni 70 sono sempre stati costituiti da funk, da soul, o comunque da quella che potevano essere i primi vagiti della disco music. Beh, qui però parliamo di una band che è stata in qualche maniera apripista di diversi generi. I Talking Heads, Fear of Music, 1979. Questa è Life During Wartime.

abbiamo parlato di una band che è stata importante per quanto riguarda la disco music, ma non solo, che ha unito diversi generi. Beh, se in qualche maniera i Talking Heads lo sono stati. E qui dobbiamo aprire un capitolo a parte, perché nel 1971 arrivavano i primi vagiti di quello che poi più avanti sarebbe stato idolatrato come glam rock.

0: Getting On per i T-Rex del grandissimo Mark Bolan, coloro che sono stati poi insigniti come capostipiti per quanto riguarda il mondo del glam rock, al quale poi ha fatto seguito un altro personaggio mega galattico come il Duca Bianco David Bowie. Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock e ripartiremo con un grande classico degli Iron Maiden.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic,
3: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
5: Nella casa dell'inclusività questa sera, in attesa della nostra mistress Sara Speroni, si parla di quale decade in assoluto ci ha condizionati, anzi meglio dire ci ha influenzati nella nostra costruzione del bagaglio personale musicalmente parlando. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, oppure la chat della nostra visual radio Radio Rock TV, oppure su Twitch, twitch.tv/Radio Rock 106 e 6. Ci sono gli Iron Maiden, questa è Run to the Hills.
2: Radio

of the Storm per i Five Finger That Punch, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, 3899 106 e 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Per quanto riguarda il resto, dunque vediamo un po', no dai, Run to the Hills e Nico McBrain, per piacere non puoi toppare così. Allora, anzitutto, fermi tutti. Allora, io ho detto un'altra cosa, ho detto... Per quanto non ho detto Run to the Hills, sì, ho detto va bene, sì, per quanto riguarda la solo in Run to the Hills, ok. Però ho anche detto un'altra cosa e ho detto per quanto riguarda Nico McBrain. Dunque, non piangete perché è finita, ma soprattutto siate felici perché c'è stata, perché per tutte le cose che ci ha regalato Nico McBrain. Ok, poi non puoi toppare così. Posso toppare così perché sono umano. Non ricordo tutto il mondo. Posso sbagliare. Cioè, sono fallace anche io. Vi do questa notizia. Posso sbagliare anche io. Non sono una macchinetta, non sono un robot. Posso sbagliare anche io. Può succedere. Può capitare. Però per fortuna ci siete voi lì fuori che mi fate notare gli errori. E io a questo punto prendo, porto a casa e ricordo tutto. Quindi non c'è questo problema. Vedete, è molto semplice. Voi dite, Simone, guarda che secondo me hai commesso un'inesattezza. Perfetto, ottimo, io prendo, recepisco e porto a casa. Molto semplice, però, dai, non toppare così. Ripeto, è proprio una cosa umana. Cioè, si può sbagliare, può capitare, può succedere. E poi, soprattutto nella casa dell'inclusività di Radio Rock, bisogna essere un pochino, no? Tranquilli.

0: Prayers from the Damned per i 6am, il gruppo B-side, se vogliamo metterla in questa maniera, per quanto riguarda Nikki Six, cofondatore dei Motley Crue. Su questo veramente non posso sbagliare. Ma per tornare alla toppa, così come è stata dichiarata, che ho preso pochi minuti fa, in realtà sì, sul brano in studio sì, ma è roba veramente di poco, perché poi proprio nello stesso anno in cui usciva Run to the Hills, ovvero per quanto riguarda il singolo, perché era estratto dall'album The Number of the Beast, era il 1982, quindi l'ultimo album in cui c'era il vecchio batterista, cioè Clive Burr. Dal 1982 in poi entrava proprio in formazione il buon Nico McBrain, giusto così, giusto per dare delle cose questa toppa clamorosa che è stata presa. 3899 106 600, ma torniamo a noi, alle nostre chiacchiere, via!
1: Raga, a quello che ha cazziato Simo per il mio messaggio, ho sbagliato, Simo l'ha letto così sull'onda dell'emozione.
0: No,
1: però è colpa mia, scusate, ero convinto che fosse lui, pardon.
0: Marco, non t'accollare colpe, che non sono sbagliato io, la colpa è mia, avrei dovuto saperlo, adesso lo so, ma quindi non t'accollare colpe che non sono tue, veramente, ti ringrazio per il sacrificio, ma non ce n'è bisogno, davvero. Qual è la decade che vi ha formato musicalmente parlando? Formazione musicale 70, 80, 90. Mi piace qualcosa anche dei 50, 60. PS, nel mondo del wrestling, il 30 maggio c'è il campionato mexicano-latinoamericano della Noche de los Grandes. È andata in scena ieri sera. È andata in scena ieri per quanto riguarda il... Poi c'è stato un grande incontro, il grande americano contro il grande americano. La tripla A è stato un incontro clamorosamente bella per quanto riguarda il resto. Dunque, vediamo un po', mettiamoci una pezza su tutto il disco. Io vi adoro quando siete così cazzoni, vi voglio un bene che voi neanche immaginate.

0: Flash insieme a Miles Kennedy e The Conspirators, World on Fire all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. 3899 106 600, via.
1: Ah, grandissimo Simo, allora,
0: ah, patatone,
1: cosa.
0: Dimmi.
1: Io e moglie siamo degli arleisti.
0: Ok,
1: ci siamo conosciuti grazie alle moto e ci siamo sposati.
0: Belli.
1: E poi dopo abbiamo, vabbè, due figli. Ma la cosa più importante che ti voglio dire è che,
0: dimmi,
1: oggi facciamo 11 anni di matrimonio.
0: Ma auguri!
1: E quando abbiamo scelto la canzone come entrata al ristorante, abbiamo scelto,
0: quale?
1: I Motley Crue con Kickstart My Heart.
0: Oh, ok, ok, allora mi stai dicendo questa cosa qui. Guarda, allora facciamo così. Tecnicamente, essendoci stati 6 AM, dovrei dirvi, mannaggia. Però sai che nuova c'è. Bisogna festeggiare questo anniversario, no?

The Pretty Reckless, nella loro When I Wake Up, all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che questa volta però si trasforma in un Valentino un pochino più tardi, un pochino più in ritardo, anche perché bisogna festeggiare un anniversario di matrimonio di due harleisti, di Fabio e di sua moglie. Beh, a questo punto Fabio, perdonami, ma sarebbe anche corretto darmi il nome di tua moglie, almeno posso salutarla in diretta all'interno di Citofonare Maurovic. Che facciamo, le cose monche? Ma come, vogliamo festeggiare le canzoni? Vogliamo festeggiare gli anniversari con una canzone? E non mi dai il nome di tua moglie? Mannaggia. Però per i due harleisti, per Fabio e sua moglie, 11 anni di matrimonio, sembra una vecchia radio di dediche al telefono. Arrivano i Motley Crue, tanti auguri ragazzi, Kickstart My Heart.

0: Kings at my heart per i Motley Crue. Io ringrazio Fabio che mi dice: guarda, ti ringrazio per questo momento dolciotto. Guarda, non ti preoccupare. Michela, oh, Fabio e Michela, 11 anni di matrimonio che abbiamo festeggiato insieme all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con i Motley Crue e la loro Kickstart My Heart. Noi tra pochissimo torniamo insieme alla nostra mistress Sara Speroni, prima però con un grande classico dei Police.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Stai ascoltando
4: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. Tra pochissimo rientriamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock grazie ai Log Games della nostra mistress Sara Speroni. Ora ci sono i Police e la loro Message in a Bottle.
4: Radio Rock, back in time.

0: I Police con la loro Message in a Bottle 1979. Da un grande classico di 47 anni fa torniamo ai giorni nostri. Ci sono i Foo Fighters con la loro novità che si chiama Spit Shine.
1: Brand new music right here.

Si chiama Speed Shine, la novità dei Foo Fighters, votabile sul nostro sito radiorock.it. Posso dirvi la mia? Personalmente, per quanto riguarda tutti i singoli che abbiamo appena che abbiamo trovato finora, per quanto riguarda il nuovo album dei Foo Fighters, non ce n'è uno che non mi piaccia. Tutte le novità sono votabili sul nostro sito radiorock.it, ma solo qui, all'interno di Citofonare Maurovic, c'è lo spazio Love Games con la nostra mistress Sara Speroni.

0: Quando la temperatura si fa più calda, beh, allora torna la nostra mistress Sara Speroni con i suoi Love Games. Ciao Saretta, come stai?
1: Ciao Simone, ciao a tutti.
0: Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Oh, incredibile.
1: Oggi sì.
0: Hai fatto qualche danno, hai sbattuto da qualche parte? No, tutto a posto.
1: Devo dire, per ora no.
0: Per il momento no, a parte qualche problema con le zanzare, ma questo purtroppo che passa il convento, soprattutto in questo periodo. Love Games, lo spieghiamo ai neofiti magari di Citofonare Maurovic, è lo spazio mensile che ho il piacere di poter condividere con la nostra mistress, dove parliamo di BDSM, del mondo BDSM, di quanto poi questo mondo sia molto più vicino a quello del vaniglia, come dicono quelli bravi, come dice la nostra mistress. Ho imparato qualche cosa però in questi anni, vero?
1: Devo dire di sì.
0: Ho imparato
1: niente
0: qualche...
1: botte.
0: Meno male, perché l'ultima volta mi hai fatto venire un'ernia, quindi lasciamo stare questo discorso, cara Sara. Oh, in tutto ciò mi viene subito da chiederti una cosa. Noi abbiamo parlato di quanto stiamo cercando di ampliare il mondo BDSM, di ampliare anche le persone che potrebbero essere anche vagamente interessate a questo mondo e a questa pratica, queste anzi pratiche. Però dall'altra parte può diventare in qualche maniera controproducente tutto questo, cioè l'aprire ad altre persone.
1: Sì. Il rischio c'è, ti devo dire la verità, è un qualcosa di cui mi avevano avvisato in passato, che però non riuscivo a capire, non riuscivo a comprendere pienamente, perché quando ho iniziato a far parte di questo ambiente è nato subito in me l'entusiasmo e soprattutto la voglia di condividere proprio la diversità che io avevo trovato in questo ambiente, ossia cercare di spiegare agli altri proprio che non di buttare giù tutti questi pregiudizi che ruotano attorno. E non capivo però perché ci fosse anche questa chiusura da un certo punto di vista. L'ho capita recentemente, perché c'è da dire che quando un ambiente come questo, in cui comunque si fanno delle pratiche molto delicate, si apre al grande pubblico, chiaramente si incorre in una incomprensione il più delle volte, perché riuscire a comprendere la filosofia che si cela dietro al BDSM richiede comunque un interesse che spesso non c'è, perché viene magari anticipato dal desiderio di trasgredire.
0: Ok, perfetto. Ma in tutto questo poi alla fine c'è quella fantasia, visto che si parla proprio di BDSM, nel voler prevaricare quello che è il significato stesso del BDSM e ridurlo meramente, oltre alla pratica del piacere o comunque anche della sofferenza legata al piacere, al sesso, pure semplice sesso.
1: Esatto, infatti tante questo è quello che cerchiamo da anni, insomma, di
0: che
1: di
0: aggiungo
1: avanti.
0: Io che aggiungo io però non è demonizzante,
1: no,
0: come situazione,
1: no,
0: assolutamente.
1: Io esatto, cioè ci tengo a dirlo, non è che vengo qui a fare
0: la puritana, anche perché
1: esatto,
0: insomma, voglio dire,
1: non
0: stiamo parlando liberamente
1: quando,
0: proprio di pratiche, quindi
1: esatto,
0: e di libertà
1: quando,
0: sessuale.
1: Quando cerco di distaccarlo dal sesso è perché effettivamente è una pratica che parte dalla mente. Poi ovvio ci sono i giochi, ci sono le postazioni, c'è tutto quanto il rito che si cela dietro, però è un qualcosa che ha molto a che fare con l'aspetto emotivo, delle sensazioni e mentale, e quindi questo è sempre prima poi dell'atto sessuale. L'atto sessuale poi ovviamente può arrivare, ma come può anche non esistere all'interno del gioco, e quindi questo comunque va tenuto a mente, perché tante volte si confonde l'idea di venire a una serata o comunque avere a che fare con un gioco BDSM e per poi arrivare a un atto sessuale che non è assolutamente dovuto o comunque deciso.
0: Torniamo tra pochissimo con la nostra mistress. Ora, piccolo regalo per lei, ci sono i Rammstein.
1: Ah,

0: Rammstein con la loro Links to Try Fear all'interno di Citofonare Maurovic, nel momento in cui stiamo parlando di BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni. Sara, anzitutto bentornata, che è la cosa più importante. Poi però cerchiamo di però sistemare un pochino quello che stavamo dicendo fino a qualche istante fa, il fatto del non dover demonizzare magari questa deriva che sta prendendo, però cercando in qualche maniera di far rientrare nei giusti canoni quello che è il mondo BDSM, senza far passare un messaggio del se venite, sarò scurrile nei prossimi 10 secondi, se venite alle serate scopate sicuro. Cioè, nel senso, cerchiamo un attimo di sistemare quello che è il concetto di serata BDSM. Partiamo da qui, proprio dall'ABC, ancora una volta, come se fosse la prima volta che parliamo. La serata BDSM è due punti.
1: Sì, allora, ovviamente dipende dal tipo di serata, questo okay. C'è da dirlo. Quindi quando parliamo magari di play party, che è come l'SM, che è la serata appunto in cui ogni volta ti invito.
0: Ok.
1: È un play party e quindi si viene, ci sono due dungeon, ci sono le varie postazioni di gioco.
0: Aspetta,
1: e quindi
0: apro e chiudo parentesi, riferiamoci sempre a chi non
1: sempre,
0: ha mai...
1: Il dungeon è proprio il luogo in cui ci sono appunto le postazioni okay. per giocare, per
0: Perfetto.
1: Fare BDSM, per fare queste varie pratiche, quindi la croce, piuttosto che l'area bondage o l'area appunto mistress, insomma. E all'interno di queste serate quindi si gioca e non ci sono altre situazioni, come per esempio non c'è la dark room, ci sono gli spettacoli, però per esempio non si balla. Ci sono invece altre situazioni che sono più aperte, quindi è presente anche la dark room, quindi sicuramente c'è la possibilità poi di avere
0: dei rapporti sessuali,
1: un incontro.
0: Ok.
1: Però ciò non toglie che lo scopo della serata non è quello, non è come ad esempio quando si va a un club scambista.
0: Ok.
1: E comunque anche lì non si deve mai dare per scontato.
0: Ovvio.
1: Cioè non bisogna mai dimenticare che all'interno di queste serate, che siano serate BDSM o club scambisti, comunque ci sono delle regole da rispettare e ci sono delle filosofie dietro ovviamente a questi ambienti, che hanno proprio a che fare poi con lo stile di vita.
0: Ma per quanto riguarda il tuo essere una mistress, ti sei mai trovata in una situazione del genere dove magari arriva un neofita in serate del genere, dove magari sai c'è anche la dark room e quindi danno per scontato che anche la mistress sia lì proprio per elargire quella che è insomma il suo corpo e tutto il resto, mentre tu invece poi sei lì solamente per fare il tuo lavoro, che è quello della mistress?
1: Allora, c'è da dire, noi facciamo moltissima informazione attraverso i social, attraverso tutti i nostri canali, quindi comunque prima di venire ad una serata ovviamente c'è sempre un dialogo, così come succede prima di una sessione.
0: Ok, perfetto. Vedi poi alla fine quante cose si scoprono per quanto riguarda il mondo BDSM. Ovviamente poi tra pochissimo torniamo, perché questa cosa mi interessa tantissimo, soprattutto il mondo dell'informazione che c'è prima, durante e dopo i vari play party e le varie situazioni. Arrivano i Ghost, questa è Square Hammer.

0: Squaremmer per i Ghost all'interno di Citofonare Mauro invece dello spazio BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni con i suoi Love Games. Sara, c'è Elara, amico barra amica, attraverso il nostro canale Twitch, che ricordiamo è il twitch.tv/radiorock106.6, che ti chiede il contatto di Instagram. Dove possono trovarti su Instagram?
1: Sara Nutella.
0: Cioè, ci hai pensato un attimo?
1: Sì, perché tu devi sapere che io non cambierò mai nome.
0: No, assolutamente.
1: Allora, sia poco professionale.
0: Questo è come quando facevamo noi le mail da ragazzi. Esatto. Che magari mettevamo, che ne so, pimpiripette in USA. Se te, poi valla a dare agli altri la mail. O comunque il contatto Instagram. Allora, Sara Nutella, trovate la nostra mistress. Chiedete tutte le varie informazioni che vi servono per andare alle sue serate. O semplicemente magari come si entra in contatto con una mistress. O con delle serate in particolare. Ecco, noi prima abbiamo parlato di informazione. Mi piace questo argomento, mi piace soprattutto quello che è il modo di fare informazione. Si fa un prima, durante, dopo o è soltanto un durante le serate? Come avviene l'informazione che viene data dal mondo BDSM all'esterno?
1: Allora, al di là dei canali social, anche attraverso i munch, quelli che ti piacciono tanto.
0: Oh, che bello!
1: Che sono praticamente dei raduni. Ovviamente non sono delle serate, quindi sono senza dress code, okay. Dei semplici aperitivi o possono essere dopo cena, insomma, all'interno dei quali ci si ritrova e l'obiettivo è proprio quello di confrontarsi, quindi conoscersi, anche fare delle domande. Spesso organizziamo dei talk, quindi con le persone che ci vengono a trovare, con persone che non hanno mai partecipato anche proprio a queste serate, e quindi ci sono diverse situazioni che danno l'opportunità di capire meglio dove si andrà poi veramente a parare durante la serata, perché è una domanda che ci viene posta molto spesso. Cioè, comunque, quando ci si ritrova a una di queste serate, la domanda sempre è: ma che cosa veniamo a fare? Che cosa ci troveremo di fronte? E quindi in questo noi diamo l'opportunità di scoprirlo.
0: E a tal proposito, c'è proprio la nostra amica che attraverso Telegram ci dice: ma come si trovano le serate BDSM? Sarei interessata a partecipare, ma sarebbe la mia prima esperienza e sono anche un po' timida. Rientra proprio in questa casistica.
1: Esatto, ovviamente questo io dico sempre: non dovete assolutamente preoccuparvi, perché è una serata all'interno della quale c'è la possibilità di parlare. Cioè, questo non c'è da dimenticarselo, perché all'interno delle serate classiche magari si va, c'è la musica, si balla, è un po' più dispersivo. Invece l'obiettivo di queste serate è proprio il dialogo.
0: Ma io posso dirvi anche da esperienza personale, proprio da neofita del mondo BDSM, quando andai ad una serata con la nostra Sara, a parte fu gentile, strepitosa, ma vabbè, volente e nolente, perché ai lei siamo amici, ma in tutto ciò però ho visto Sara al lavoro e quindi posso dirvi che è estremamente professionale nel dare tutte le risposte ad ogni domanda che le viene fatta. Quindi insomma, per tutti gli amici, tutte le amiche che vogliono partecipare a delle serate con la nostra Sara o che semplicemente vogliono capire com'è il mondo BDSM, la nostra Sara è pronta a rispondere a tutti quanti voi anche attraverso Instagram, lo abbiamo detto. Sara Nutella, la trovate lì. Tra pochissimo tornerà a raccontarci anche questo mondo. Ora però ci sono i Bad Omens e poi break all'interno di Citofonare Maurovic.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: L'immaginazione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
3: Tra pochissimo rientreremo all'interno del mondo BDSM con i Dark Mode, con quello che è ovviamente Dark Mode, ma soprattutto con quello che è Love Games, lo spazio della nostra mistress Sara Speroni. Ora ci sono, perché ero rimasto alle famose Dark Room, quindi Dark Mode, ho fatto un pochino di confusione. Arrivano gli R.E.M., questa è Losing My Religion.
4: Radio Rock, back in time.

gli R.E.M. con la loro Losing My Religion. Tra pochissimo torneremo a parlare di quello che è il meraviglioso mondo BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni. Ora c'è la novità dei Si Boom Voilà, si chiama Quelli Buoni. Brand new music right here.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: quelli buoni per i Si Boom Voilà. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it. Perché magari non siamo anche noi buoni, no Sara? Poi alla fin fine, vuoi o non vuoi, un po' di bontà c'è anche in noi all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, che però è diventato un luogo dove si raccontano i log games, grazie alla nostra mistress Sara Speroni. Sara, ci sono un po' di messaggi da leggere e che vorrei girarti, anche per farti capire insomma quella che è la presa che sta prendendo questa sera, scusate il gioco di parole, quello di cui stiamo parlando, cioè un piccolo recap dell'ABC del mondo del BDSM. Ad esempio c'è chi ci chiede: qual è il dress code? Ne esiste, qui aggiungo io, uno in particolare o va di serata in serata?
1: No, allora diciamo che il dress code è un dress code ovviamente a tema, ma io chiaramente per le prime volte cerco sempre di consigliare un total black, okay, quindi in modo che ci si sente a proprio agio, e poi mano a mano, magari anche proprio partecipando agli eventi, si veda comunque la creatività degli altri clienti e quindi si possa prendere anche un po' di ispirazione. E ci sono diversi ambiti comunque in cui si può andare, proprio dal fetish al dark, a magari anche proprio dei travestimenti, per esempio va molto infermiera, dottore,
0: quindi per i grandi classici
1: okay, quelli non tramontano mai, ok.
0: Poi c'è un nostro ascoltatore che vuole rimanere in anonimo e noi rispettiamo ovviamente, certo, quello che ci chiede. Vorrei invece chiedere a Sara se conosce il mondo fetish e in che modo è collegato al BDSM. Non ho molta conoscenza di queste due categorie e poi soprattutto ci chiedono: esistono delle serate fetish e come è possibile contattare la nostra Sara? La nostra Sara la potete trovare su Instagram, Sara Nutella. La trovate in questa maniera qui e potete chiederle tutto quanto quello che volete. Ma tornando alla domanda, se conosci anche il mondo fetish e in che modo è collegato al BDSM?
1: Allora, diciamo che tendenzialmente quando si parla di mondo fetish, immagino sia legato ovviamente al feticismo del piede, okay, quindi noi abbiamo anche l'area femdom per esempio all'interno di queste serate BDSM, quindi di questi play party, quindi assolutamente è compreso all'interno del BDSM il gioco del feticismo, anche perché spesso si può riallacciare anche alla dinamica mistress-slave, ma non è sempre detto questo. Io ci tengo a sottolinearlo perché tante volte appunto si propongono dei ragazzi che sono feticisti ma non sono necessariamente poi sub o slave, questo okay, c'è da dirlo. Quindi il feticismo del piede non ha nulla a che fare poi con la dinamica dominazione-sottomissione.
0: Ok, perfetto. Poi c'è chi ci dice: allora facciamo così, i messaggi che arrivano a me, lavoriamo al contrario, i messaggi che arrivano lo facciamo sempre, ma a meno che voi non vogliate essere nominati, noi li teniamo sempre in anonimo, così almeno abbiamo, certo, riserviamo anche per la privacy voi che state scrivendo lì fuori. Posso confermare che chi organizza questi eventi fa anche molta informazione. Io ad esempio volevo andare ad un play party in Toscana da neofita dopo una breve esperienza con una miss, ma mi è stato giustamente consigliato di partecipare prima a qualche mancio, quindi serate informali. Non sono comunque riuscito ad entrarci davvero in questo mondo con una faccina di quelle che piangono. Quindi poi alla fine è anche questo, il fatto del essere tristi per il fatto di non essere entrati a pie pari all'interno di un mondo che sembra comunque dall'esterno abbastanza particolare.
1: Certo, magari dispiace, no, ma sicuramente avrà l'opportunità, spero avrai l'opportunità di partecipare a qualche altro play party o anche munch, insomma. Diciamo che sì, questi eventi servono proprio a introdurre le persone, anche perché, come dicevamo prima, essendo ambienti in cui è necessaria la comunicazione, serve chiaramente chiarirsi prima.
0: Arrivano i Comic Christ all'interno di Citofonare Maurovic.

0: Che poi quello che non vi abbiamo detto è che spesso e volentieri nelle serate BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni potreste trovare anche musica del genere.
1: Assolutamente.
0: Che
1: sì.
0: Quindi fa da accompagnamento per quelle che sono le varie pratiche. Quindi certo, oltre unirete l'utile al dilettevole. Dilettevole ovviamente è la musica. L'utile è andare alle serate della nostra mistress Sara Speroni. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Sempre per quanto riguarda l'anonimato. Allora, mettiamola come regola. Perché poi magari, sai, forse ci ho pensato un po' troppo tardi sul fatto delle persone che magari vogliono mandare dei messaggi, però non lo fanno perché hanno paura di essere letti con il proprio nome. Facciamo una cosa, da questo appuntamento in poi, per quanto riguarda il mondo di Love Games, tutti i vostri messaggi, a meno che voi non specifichiate che si possa leggere il vostro nome, saranno coperti da anonimato. Così certo, almeno non ci saranno problemi. Ci chiedono una curiosità. Non so se è la persona giusta, però se lo sa, mi interesserebbe sapere qualcosa. In Italia, quanto è comune il travestimento da demi-human? Quindi con cose tipo code plug, orecchie, eccetera, eccetera. Una sorta di ero cosplay fantasy. Si possono trovare dei party a tema? Sì, l'anonimato è gradito. Quindi, eccoci qua. Eccoci. Quindi, Sara.
1: Sì, allora, assolutamente non ci dimentichiamo che in questo ambiente è sicuramente un ambiente aperto anche a questo. Quindi noi troviamo varie dinamiche, per esempio troviamo anche la comunità dei pappi, quindi tutto quanto ciò che
0: hai visto
1: riguarda
0: la mia faccia appunto interrogativo, giusto? Cioè,
1: pet play,
0: ah, okay, perfetto.
1: Quindi tutto quanto ciò che riguarda il travestimento appunto magari da animale, quindi okay. Ci sono all'interno di queste serate c'è una grande libertà da questo punto di vista dell'espressione, sia per quanto riguarda il dress code che poi anche per quanto riguarda la propria espressione interiore.
0: Quindi questa cosa fighissima, cioè nel senso ci si può vestire da animali, si può arrivare,
1: sì.
0: Allora io poi ovviamente mi metto, sai, la prendo dall'altra parte, immagino le persone che arrivano e su strada prima di arrivare poi al locale loro che sono vestiti da animali. Dovrebbe essere una cosa fighissima da vedere, secondo
1: Guarda,
0: me.
1: Guarda, se ti faccio ridere, perché per farti capire quanto si può essere abituati a queste dinamiche,
0: okay.
1: È successo una volta, mi sono ritrovata a uno di questi locali dove di solito noi facciamo queste serate, però era un'altra serata,
0: okay.
1: E io ho visto questi miei amici che di solito vengono sempre appunto con qualcuno al guinzaglio, e io quindi ci stavo parlando così come se nulla fosse, quando poi mi sono accorta che in realtà loro al guinzaglio avevano un cane vero,
0: oh,
1: quindi un pitbull, e io sono rimasta più sconcertata per quello piuttosto che vedendo appunto una persona travestita da
0: quindi
1: pet.
0: Quindi fammi capire, tu sei rimasta convinta del fatto che loro al
1: che
0: guinzaglio ci fosse
1: sì,
0: lui,
1: esatto.
0: Bene, esatto. Poi quando hai visto il cane,
1: quando ho visto il cane, ho detto, ma
0: ah, siamo passati a un altro livello. 3899 106 600 per le vostre domande, le vostre curiosità alla nostra mistress Sara Speroni. Ora c'è Ludovico Technique, anche perché potreste trovare anche lui, non fisicamente, o magari un giorno forse sì, alle serate della nostra Sara. Questa è la sua MC.

0: Amzi per Ludovico Tecnica all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio BDSM insieme alla nostra mistress Sara Speroni che si chiama Love Games. Sara, siamo arrivati alla conclusione. Porca miseria, guarda. Poi dicono sempre che uno il tempo passa sempre troppo in fretta quando uno si diverte. È vero, perché poi in realtà abbiamo capito un sacco di cose, soprattutto che se andate a dei play party, anche dei pet party, se portate un cane potreste essere visti di controvoglia o comunque visti in maniera molto strana per quanto riguarda il mondo BDSM. No, ovviamente scherziamo. Sara, allora, ricapitolando un pochino, dove possono trovarti i nostri amici per tutte quante le domande o soprattutto anche per venirti a trovare e durante i munch, ma soprattutto durante le serate dove sei tu protagonista insieme a tutti quanti gli altri dello staff?
1: Potete contattarmi direttamente su Instagram alla pagina Sara Nutella.
0: Quindi semplicemente andate lì, esatto. Cliccate sulla nostra Sara, andate, chiedete tutte quante quelle che sono le varie informazioni e la nostra Sara sarà pronta, disponibile a rispondere a tutti i vostri quesiti. L'ultimo brano lo ha scelto lei, ovvero da Antichrist Superstar 1996, Marilyn Manson con Tourniquet. Sara, come sempre è stato un piacere, ci sentiamo alla prossima. Ciao.
1: Grazie,
0: Sara.
1: Ciao a tutti.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: State ascoltando
4: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
5: Nella casa dell'inclusività di Radio Rock si sono già spente le luci, perché come ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte stiamo per entrare nel mondo di andamento lento, lo spazio rilassante che ci servirà per affrontare una nuova settimana lavorativa. E per iniziare al meglio non poteva esserci di meglio i Pink Floyd e la loro Have a Cigar.
6: Radio Rock, back in time.

0: Eva Cigar per i Pink Floyd 1975. Arriva un grande classico, o dopo un grande classico arriva una splendida novità, quella di Nothing But Thieves, si chiama Evolution.
1: Brand new music right here.

Nothing But This, della loro novità che si chiama Evolution, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna ancora una volta verso il momento rilassante della domenica nella casa dell'inclusività di Radio Rock, che ha un nome ben specifico, e cioè Andamento Lento.

gli ultimi 60 minuti all'interno di Citofonare Maurovic sono rilassanti ogni domenica tra le 23 e la mezzanotte, perché c'è andamento lento, il momento proprio come direbbero quelli bravi, il momento chill, quello tranquillo per affrontare al meglio una nuova settimana lavorativa. C'è Andrea attraverso Telegram al 3899 106 600, che mi dà un suggerimento: gli Steel Corners con The Message. Interessante come situazione. Ecco la mia proposta per questa sera. Buonasera Simonazzo, spero tutto ok. Nel senso, non so se ve ne siete accorti, questa sera non ho esattamente la testa concentrata. Cioè, questo è un lavoro che richiede la massima concentrazione e uno dovrebbe anche essere asettico rispetto a quello che gli accade nella vita quotidiana. Ecco, diciamo che è da ieri che ho da qualche giorno che ho un pensiero un po' particolare nei confronti di un amico, ve ne ho parlato ieri, e oggi ci sono stati degli aggiornamenti, è in ospedale. Diciamo che gli aggiornamenti non sono esattamente quelli che ci aspettavamo, però. Quindi a questo punto chiedo a voi, cari e cari Radio Rockers, tutte le energie positive possibili per il mio amico, che insomma questa cosa si possa risolvere al meglio e che si possa pensare a questi giorni un po' così, semplicemente con un sorriso, dicendo oh, però ci hai fatto prendere una smaltita che la metà veramente basta. Ecco, quindi se sentite che sono un pochino non dissociato ma non insolito Simone, ecco, la realtà dei fatti è essenzialmente questa. Di solito quando ti dicono la radio si fa in questa maniera, non bisogna mai mostrare quello che è il proprio carattere o comunque i propri affari perché alle persone potrebbe non interessare, ecco, io rispondo esattamente così. Che mai come questa sera io invece ho visto una solidarietà da parte del mondo di Citofonare Maurovic, che sono grato davvero di avervi al mio fianco. Grazie, grazie davvero.

Siamo partiti con Nick Drake e la sua Northern Sky all'interno di Citofonare Maurovic nello spazio denominato Andamento Lento. Io vi ringrazio davvero di cuore. Vi ringrazio davvero di cuore perché non vi do mai per scontati. E il fatto stesso che mi stiate subissando di energie positive e di abbracci sia per me ma anche per il mio amico, veramente grazie. Non era assolutamente scontato tutto ciò, perciò davvero, sia da parte mia che da parte sua, grazie, grazie davvero di cuore. Ad esempio io saluto attraverso quello che è il nostro canale Twitch Antares, che dice: capisco come ti senti, stessa situazione ma per un cugino che non sta bene per nulla. Un abbraccio e un in bocca al lupo anche per il tuo amico. E allora io giro per quanto possa essere possibile, veramente un abbraccio gigantesco e tutte le famose good vibrations, come cantavano i Beach Boys, per quanto riguarda tuo cugino, amico mio. Dunque, vediamo un po', Floriana: ciao Simone, un grandissimo abbraccio e un enorme pensiero positivo per il tuo amico. Grazie. Grazie, mi risulta anche difficile poi poter andare avanti da questo punto di vista, perciò veramente grazie, così come ringrazio anche dove Cla, che mi dice: forza per il tuo amico e un abbraccio anche a te, grazie davvero davvero di cuore. Io ho acceso alle 23, non so bene questa cosa di cui hai appena parlato, ma ti esprimo lo stesso la mia vicinanza ed amicizia. Ecco, ce n'è veramente bisogno, davvero. No, ripeto, è un amico che purtroppo ha avuto un problema fisico che lo ha condotto in ospedale, insomma le notizie non sono esattamente positive, però speriamo che con tutte quante quelle che sono le vostre vibrazioni e le vostre energie positive si riesca a pensare a tutto ciò semplicemente come a un intoppo che la vita ha voluto mettere di fronte al mio amico. Johnny Mitchell insieme ad Herbie Hancock.

Summertime di Joni Mitchell insieme ad Herbie Hancock all'interno di Citofonare Maurovic, lo spazio inclusivo, la casa dell'inclusività di Radio Rock, che però in questo momento è diventato andamento lento. Ci stiamo rilassando, lo stiamo facendo insieme, lo stiamo facendo nel migliore dei modi. C'è poi chi mi dice: beh, ciao Simo, per andamento lento avrei pensato a Walk on the Wild Side di Lou Reed. Come la vedi? La vedo bene, se non fosse però che è arrivata un'altra segnalazione, sempre riguardante Lou Reed, ma insieme però ai Velvet Underground. E a questo punto però darei spazio, temporalmente parlando, semplicemente perché è arrivata prima, ad Heroin dei Velvet Underground, ma ci chiuderemo con questo brano, anche perché poi oggi dobbiamo ricordare forse, anzi no, senza forse, il batterista più bravo, più in gamba, più talentuoso, veramente, che la storia della musica abbia mai avuto a disposizione, cioè John Bonzo Bonham. Ricorderemo chiaramente il Zeppelin, faremo quello che è, insomma, il ricordo del batterista più bravo, per come la vedo io, anche perché, insomma, ho il suo simbolo tatuato dietro il collo, quindi se non lo considero il migliore al mondo io, non so veramente cosa potrebbe esserlo. Tra pochissimo ci saranno i Led Zeppelin, ora però c'è Mr. James Taylor, questa è Something in the Way She Moves.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Stai ascoltando
4: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. L'ultimo super classico di questo appuntamento di domenica 31 maggio 2026 spetta agli Scorpions e la loro Big City Nights.
6: Radio Rock, back in time.

0: al passato, ci sono gli Scorpions e la loro Big City Nights. Torniamo ai giorni nostri, torniamo a quelle che sono le nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Deep Purple, questa è Arrogant Boy.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Broken Boy per i Deep Purple all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic. Ancora una ventina di minuti dove però le luci si sono spente perché siamo entrati nel momento andamento lento, lo spazio rilassante della domenica sera. Come detto, 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp, ricordando anche quelle che sono le varie modalità visual per quanto riguarda Radio Rock TV, ma anche twitch.tv/RadioRock106e6. Voglio andare subito da quella che è stata una delle segnalazioni pervenute attraverso Telegram per quanto riguarda il messaggio di Andrea, che mi suggeriva questa band qui, sono gli Steel Corners, e questa è la loro The Message.

avete pienamente ragione. Onirica, perfetta. Ottima soprattutto per questo spazio andamento lento, gli Steel Corners e la loro The Message all'interno di Citofonare Maurovic. Vedi poi alla fine come mi piace parlare di musica con voi, scoprire sempre cose nuove insieme a voi e allargare anche quelle che sono le mie conoscenze. Veramente, grazie, grazie di cuore. 3899 106 600 come sempre, ve lo ricordo, attraverso Telegram e WhatsApp, anche quelle che sono le vostre segnalazioni. Ma come detto prima, ci dobbiamo inevitabilmente fermare per omaggiare quello che secondo me, ma credo in generale veramente, qui c'è poco da essere soggettivi, perché questa è un'oggettività vera e propria del mondo della musica per quanto riguarda questo personaggio, perché stiamo parlando di Bonzo, stiamo parlando di John Henry Bonham, che nasceva oggi a Redditch il 31 maggio 1948, venendo però a mancare a 32 anni a Clewer nel Regno Unito il 25 settembre 1980. Però, come ho detto anche per quanto riguarda Nico McBrain, la perdita a 32 anni di John Bonham è stata prematura, devastante, soprattutto per il Zeppelin, perché poi da lì si fermarono, non fecero più nulla per quanto riguarda la storia dei Led Zeppelin in studio, dal vivo, niente, anche per rispetto dello stesso John, della famiglia, della figlia e del piccolo Jason. Ma detto ciò, però, noi abbiamo una eredità meravigliosa, cioè tutto quello che ci hanno lasciato i Led Zeppelin è all'interno di Andamento Lento. Andiamo ad omaggiare il grande Bonzo con I Can Quit You Baby.

0: ditemi quello che volete, ma John Bonham per me resterà per sempre il miglior batterista che il mondo della musica abbia mai avuto. Abbiamo ritrovato i Led Zeppelin con I Can Quit You Baby, proprio perché oggi ricorre il compleanno, quello che sarebbe stato il compleanno, il 78esimo compleanno di Mr. John Bonham, perché nasceva nel 1948, 31 maggio 1948, come detto, per poi venire a mancare a 32 anni nel 1980. Care e cari Radio Rockers, lo so, ci stiamo per separare e la nostra attesa, la nostra lontananza sarà lunga per 5 giorni. Fino a venerdì 21.30, 23.30 all'interno dello spazio del buon Matteo Strano, quindi troveremo anche lui, troverete anche lui, ci troverete insieme con gli Stranovic, mentre per quanto riguarda Citofonare Maurovic non dovrete far altro che attendere 6 giorni, sabato, domenica 21, mezzanotte, di nuovo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. La playlist è già sul sito radiorock.it e tra pochissimo la troverete su tutti i social. Mi trovate ovviamente su Facebook, Instagram, YouTube con il mio canale e TikTok come Simone Maurovic. Ancora una volta grazie, veramente dal profondo del cuore, per tutto quanto quello che avete detto, tutto quanto quello che avete fatto, per la vicinanza al vostro Simone, insomma veramente grazie e ancora grazie di cuore. Vi voglio bene, voi non sapete neanche quanto, e spero di tenervi compagnia sempre all'interno di Citofonare Maurovic, davvero, davvero, davvero di cuore. Mi raccomando, per questa sera fate bei sogni e noi ci risentiamo alla prossima settimana. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music
2: on Radio Rock.
3: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e andiamo a scoprire adesso insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Questo è anche un giro del mondo virtuale e quindi partiamo subito con la prima località, partiamo con Brighton. Brighton è una città di mare a sud di Londra in Inghilterra, da dove viene la band che stiamo per ascoltare. Loro si chiamano Lambrini Girls, sono al debutto con un primo disco intitolato Who Let the Dogs Out. Questa è Company Culture, le Lambrini Girls sono un trio, tutto al femminile come suggerisce anche il loro nome. Ascoltiamole con appunto Company Culture.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: E siamo ora a Port Elizabeth in Sudafrica, da dove viene l'artista che vi sto per presentare. Qui ci allontaniamo un pochino dai territori del rock propriamente detto, anzi la prossima artista non è assolutamente un artista rock, esce con un lavoro, il suo terzo disco intitolato Full Moon, lei è Moonchild Senelly. Siamo più nel territorio musicale dell'hip hop, dell'R&B, della dancehall, con una spruzzatina di funk e di soul. Un disco molto interessante questo nuovo lavoro, che si chiama appunto Full Moon, di Moonchild Senelly, dal quale ascoltiamo questa Guara Guara.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Qui siamo decisamente invece territori rock e con il nuovo lavoro di Mark Tremonti. In realtà lui ha un progetto solista, in realtà è proprio anche una band, si chiama Tremonti ed è il suo progetto che non porta interamente il suo nome ma solo il suo cognome. Lui è conosciuto per essere stato il chitarrista e leader dei Creed prima e degli Alter Bridge poi. Nel 2011 avvia parallelamente agli Alter Bridge il suo progetto appunto intitolato semplicemente Tremonti, con il quale ha pubblicato con appunto diciamo così questo progetto chiamiamolo solista già 5 dischi. Siamo al sesto lavoro che si intitola The End Will Show Us How. Lui è Mark Tremonti, chitarrista cinquantenne e leader dei Tremonti, e questa è la nuovissima Just Too Much.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Hanno già realizzato 6 dischi, la band che vi sto per presentare ha già realizzato 6 album in studio, uno in condivisione con gli Sparks, intitolato FFS. Loro vengono da Glasgow in Scozia, escono nel 2025 con un nuovo lavoro intitolato The Human Fear, si chiamano Franz Ferdinand e dal loro nuovo lavoro ci ascoltiamo.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Enough talk! It's time to
3: rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

let you know. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Perfume Genius è lo pseudonimo di Mike Andreas, 43 anni, nato nell'Iowa negli Stati Uniti d'America, ma si è trasferito presto a Seattle, dove ha cominciato e ha portato avanti la sua carriera da musicista. Quindi Seattle, stato di Washington, costa occidentale, è arrivato al settimo lavoro in studio come appunto Perfume Genius, e la miscela è un art pop indie rock sperimentale. La curiosità è che nel 2012 ci fu una polemica perché lui pubblicò un video su YouTube in cui abbracciava sensualmente un lottatore di MMA. YouTube buttò giù il video dicendo che violava le sue linee guida, e quindi ci fu tutta una polemica legata alla possibilità di esprimere l'affettività queer, di proporre anche dei modelli di affettività diversi da quelli tradizionali, da quelli convenzionali. Devo dire, sono passati diversi anni e mi pare che per certi versi le cose siano addirittura peggiorate o stiano peggiorando. Purtroppo esce il settimo lavoro in studio di Perfume Genius, che si chiama Glory. Questa è It's a Mirror.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, sono felicissimo del ritorno di una band che io adoro. Loro si chiamano Black Country New Road e anche questa volta colgono nel segno con un disco bellissimo. Sono di Londra, sono una band di post rock, rock sperimentale, art rock, fondata nel 2018. Ha avuto una vita un po' strana perché pubblicano due dischi, tutti e due molto belli, il secondo è proprio un gioiellino. Dopodiché il cantante Isaac Wood lascia la band per problemi di salute mentale, quindi dice: io mi fermo perché non ce la faccio andare avanti. La band decide di continuare e decidono di cantare, diciamo di ripercorrere, di riproporre le canzoni del loro repertorio e anche di andare avanti con dei nuovi brani cantando a turno. Quindi non sostituiscono Isaac Wood, anche nell'ipotesi che possa poi rientrare prima o poi nella band. Esce un disco live di inediti e poi adesso siamo al quarto album. Si direbbe in studio, in realtà, come ripeto, c'è un disco live in mezzo, un disco live di inediti, quindi sono quattro in realtà i loro album. Questo nuovo lavoro si chiama Forever How Long, disco molto molto bello dei Black Country New Road, dal quale ascoltiamo For the Cold Country.

0: Sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock. Chi era Miki Bereni? Non so se vi ricordate di Miki Bereni. Adesso qui c'è un nuovo disco, che in realtà è il primo album di questo ensemble, che si chiama Miki Bereni Trio. Loro sono tre musicisti. Lei è Miki Bereni, per appunto. Poi c'è Kevin McKillop, che stava nei Muse. Oliver Cheerer, che stava in altre due band, gli Air Cooled e i Gilroy Mir. Altre due band, insomma, underground. Ma fondamentalmente il Miki Bereni Trio fanno un ensemble, diciamo un mix di dream pop, alternative rock. Ma lei è la leader della band, è conosciuta per essere stata la chitarrista e una delle leader delle Lush. Io dico delle Lush perché in realtà loro erano un po' al maschile, un po' al femminile, hanno un gruppo misto, diciamo così. Mi piace dire le Lush, molti dicono i Lush, io dico le Lush. La chitarrista e cantante si chiamava proprio Miki Bereni, questo nome perché lei era una mamma giapponese, papà invece era ungherese, e proprio dall'ungherese decidono questo disco di debutto di intitolarlo Tripla, che in ungherese vuol dire triplo sostanzialmente. E quindi Tripla, primo album di Miki Bereni Trio con Miki Bereni ex Lush, una band insomma che è andata molto forte negli anni 90. Da questo nuovo lavoro ascoltiamo 8 Deadly Sin, Miki Bereni Trio.

0: sound of the week.
1: Only the best new music of Radio Rock.
2: Volevo proporvi il nuovo disco di Elton John, perché ha fatto un bel disco Elton John. Proprio ho detto, no, non mi va, troppo convenzionale, facciamo una cosa un po' diversa. E quindi Elton John magari l'ascoltiamo una delle prossime settimane, Giampiero, se ti va, eh? Se ti va bene. Anche perché, insomma, qui c'è da ascoltare una band molto particolare. Allora, è una band, ma non è una band. Si chiamano Buzz, ma in realtà è uno solo. È un musicista americano di Los Angeles che si chiama Will Wiesenfeld. Ha 36 anni, ha chiamato il suo progetto Buzz per la sua, così dice, per la sua passione per i bagni caldi. Lui compone la sua musica con un laptop in camera da letto con Ableton Live, quindi questo è il suo modo di comporre, quindi con un software, diciamo così, per mixare la sua musica. Arrivato al quinto disco, lui fa chiaramente musica elettronica, ma anche un glitch pop, IDM, insomma qualcosa di particolare. Con un nuovo lavoro torna il progetto Buzz, quinto disco in studio, si intitola Gut, e questa è Eden.

0: sound of the week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Oh, senti che storia particolarissima. Negli anni 90 c'era, diciamo così, una specie di sottogenere musicale che si chiamava C86. Perché? Perché nel 1986 era uscita con l'Enemy, il giornale New Musical Express, che insomma in quegli anni insieme a Melody Maker erano i punti di riferimento musicali del giornalismo musicale inglese. Era uscita questa cassettina con il meglio dell'anno 1986. Quelle band che componevano quella cassetta poi, diciamo, formarono le basi per quello che venne definito il sound C86, cioè il sound di questo rock molto chitarroso che poi diventò sostanzialmente il Britpop anni 90, insomma, no? Il sound degli anni 90, tra le varie band che facevano questo indie pop, chiamiamolo così, negli anni 80 e che parteciparono a questa ondata, ci fu una band semi sconosciuta oggi che si chiama The Loft. Pubblicarono due singoli con la Creation, la mitica etichetta Creation, nell'84-85, e poi ci fu un concerto nel 1985 in cui salirono sul palco il cantante Peter Aston all'Hammersmith, quindi il locale storico a Londra, il cantante Lee Digo con il chitarrista Andrew Stilicker, che poi diventò un critico musicale, il chitarrista, si picchiarono sul palco e sciolsero la band, quindi finita subito, dopo due singoli finiti The Loft, benissimo. Dopodiché negli anni 2006-2007 decisero di riformarsi dopo tanti anni per celebrare il trentennale all'epoca dall'uscita dei primi singoli, quindi per celebrare la loro carriera e cominciare un po' a risuonare qualche concerto, diciamo che se la sono presa molto comoda. Fatto sta che nel 2025, a 40 anni di distanza dalle prime cose che avevano prodotto, esce il loro primo disco in studio. Si chiama Everything Changes, Everything Stays the Same, e già il titolo è tutto un programma. Loro si chiamano The Loft e questa è Feel Good.

0: Questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato, insieme a tutte le altre, la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.